Per classici della canzone avete ascoltato Johnny Mathis e il compadisco intitolato The Hollywood Musicals. E per concludere Nordil Bois e la sua orchestra.

Con la musica di Nordil Bois e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. La nostra trasmissione di oggi sarà dedicata interamente alla cantata, la cantata barocca. E ascolteremo sia alcune opere profane che alcune opere sacre, e non soltanto italiane ovviamente, ma ascolteremo anche musiche di Johann Sebastian Bach e dello spagnolo Antonio Literes. Inizieremo con una cantata di Alessandro Scarlatti, una cantata sacra, De Tenebroso Lacu, opera che esiste in un'unica copia conservata alla British Library di Londra, e però è senza data, quindi non si può stabilire con esattezza se fa parte del periodo di produzione romana o napoletana dell'autore. Sicuramente è posteriore al 1715, perché Scarlatti viene indicato nel frontespizio della cantata come il cavaliere Alessandro Scarlatti, e la nomina a cavaliere avvenne nel 1715 appunto. Lo ascolteremo nella esecuzione del controtenore Raffaele Pè con l'ensemble La Lira di Orfeo.

di Alessandro Scarlatti. Avete ascoltato il mottetto De Tenebroso Lacu nella esecuzione di Raffaele Pè controtenore con l'ensemble barocco La Lira di Orfeo. E proseguiamo ascoltando ora, sempre di Alessandro Scarlatti, invece un'opera profana, la cantata Lagrime dolorose, per tenore, due violini e basso continuo. Anche questa un'opera la cui attribuzione dal punto di vista del periodo storico, del periodo di produzione dell'autore, è piuttosto vaga. L'ascolteremo nella esecuzione di Baltazar Zuniga, tenore, con l'ensemble Musica Perduta, violoncello e direzione Renato Criscuolo.

Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato la cantata Lacrime dolorose per tenore, due violini e continuo, nell'esecuzione di Baltazar Zuniga tenore con l'ensemble Musica Perduta, Renato Criscuolo violoncello e direzione. Ed ora proseguiamo e ci spostiamo nella Spagna del primo Settecento con Antonio Literes, compositore nato nel 1673 e morto nel 1747, del quale ascolteremo una cantata sacra, Iaporello Risorto.

0: La particolarità è che questa cantata è scritta in lingua volgare, in spagnolo. Questa era una pratica piuttosto usuale nella Spagna dell'epoca, a differenza dell'Italia dove le cantate sacre erano praticamente sempre scritte in latino, escluse le cantate morali, quindi cantate che avevano un testo di ispirazione religiosa ma che non si rifaceva direttamente alla liturgia. Questa è una cantata scritta per il Santissimo, con violini, oboe e tromba, un'opera del 1728. L'ascolteremo nella esecuzione di Carlos Mena controtenore con il concerto 1700, direttore Daniel Pintegno.
1: Pure l'orizzonte di

Di Antonio Literes avete ascoltato la cantata per il Santissimo Iapore l'Orizzonte con violini, oboe e tromba, nella esecuzione di Carlos Mena controtenore con il concerto 1700, direttore Daniel Pintegno. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle opere più celebri, profane di Johann Sebastian Bach dal punto di vista vocale, ma anche poco conosciuta, diciamo così, soprattutto qui da noi in Italia, perché non sempre eseguita, che è la cantata Schweigt still, plaudert nicht, BWV 211, meglio nota come la cantata del caffè. L'ascolteremo nella esecuzione del Concertus Musicus Wien con Nikolaus Harnoncourt alla direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Schweigstille Plauder Nicht, cantata BWV 211, meglio nota come Cantata del Caffè, nella esecuzione del Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va. Podcast Lo Scrigno Musicale. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Milano, Rino De Patre, chitarrista e compositore. Grazie per essere qui, Rino.
2: Ciao, buongiorno, grazie a te.
1: Perché di recente uscita, di sera, nuovo album di Rino De Patre, pubblicato da A-Beat Records. Rino, come nasce questo progetto e perché questo titolo, appunto, di sera?
2: Ma questo progetto nasce come quelli precedenti, per raggruppare una serie di brani che, insomma, a cui tengo particolarmente, ecco. E ho fatto una lista e quelli più importanti li possiamo ascoltare, appunto, di sera, perché mi è piaciuto proprio questo, mi piace proprio il termine, perché mi dà tranquillità, ecco, e voglio trasmettere tranquillità a chi mi ascolta, a chi ascolta le musiche, dando speranza, così in generale, ecco, perché anche per come va il mondo oggi.
1: Direi di fare un primissimo ascolto da di sera. Rino, cosa selezioniamo?
2: Allora, selezioniamo Landscape, appunto, come dice il titolo, è una, come posso dire, un'ispirazione che mi è venuta viaggiando, ecco, ma anche semplicemente tornando da, cioè venendo

0: Ed era Landscape di Rino De Patre, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di A-Beat Records, ovvero Rino De Patre di sera. Rino, parliamo appunto delle 12 tracce che danno forma al tuo album. Cosa le unisce? Che percorso tu hai voluto creare all'ascoltatore che appunto si avvicina al tuo album?
1: Ma le unisce la sonorità, ecco, a me piace molto la sonorità, creare una certa sonorità, un certo ambiente confortevole, di fatto di suoni, perché appunto mi va di dialogare attraverso i suoni di quello che faccio, diciamo, di quello che sono io. E attraverso appunto la musica. Se vogliamo parlare di scaletta dell'album, non è stata proprio pensata, è stata fatta proprio così, ascoltando, suonando me stesso, ecco, suonando i brani, ho stilato una lista che suonava bene a seconda di quello che sentivo mentre suonavo appunto.
0: Altro ascolto di sera, cosa selezioniamo?

Io selezionerei Spring Wind, diciamo che non si discosta tantissimo dalla prima traccia, perché si parla sempre così, non di paesaggi, ma di primavera, ecco, di questo vento che ci abbraccia, come la musica stessa che ascoltiamo.

0: Ed era Spring Wind di Rino De Padre dal suo nuovo album di sera pubblicato da Ibit Records. Siamo appunto in collegamento con Rino per presentare questa novità discografica. Il tuo modo di lavorare mi ricorda tanto un mio pallino della musica, ovvero Ralph Towner, con questo uso moderno della chitarra classica che alterni all'acustica. Qual è stato il percorso che ti ha portato a questo risultato, a questa sintesi? Quindi parliamo un po' di te e della tua formazione, Rino.
1: Certo, intanto sono onorato perché mi accosta a questo grandissimo artista, Ralph Towner. Ecco, io diversi anni fa, appunto, trasferendomi a Milano, ho fatto questo trasferimento perché desideravo intraprendere una carriera soprattutto da turnista, ecco, che c'entra pochissimo con quello che faccio adesso, anche se non disdegno, ogni tanto accetto qualche lavoro che non rappresenti la mia musica ma quella di altri. Fortunatamente questa cosa di scrivere questo tipo di musica nei brani è arrivata da una certa delusione, ecco, da una delusione di quello che ho trovato in questo ambiente, cioè nell'ambiente, diciamo, della musica pop, del turnismo, eccetera, eccetera, perché il giro è sempre quello ed è chiuso. Quindi a un certo punto, un po' stufo della situazione, mi sono messo a scrivere. Io non mi rendevo conto di avere questo tipo di ispirazioni. Poi un paio di miei amici, che stimo tantissimo, mi hanno spinto, musicisti naturalmente, mi hanno spinto ad andare avanti perché mi hanno detto: guarda, Rino, insomma, hai delle cose da dire. Poi, secondo noi, insomma, secondo me, uno in particolare dice, insomma, prosegui su per questa strada perché secondo me è la tua strada. Ecco.
0: Quindi, insomma, un'ottima sintesi, bravo Rino. Altro ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Altro ascolto, potremmo ascoltare Regina. Regina è semplicemente il nome della mia nonna materna. Ho voluto omaggiare questa nonna, questa mia nonna, perché non è stata una musicista, quale altro aggettivo le si possa dare, però è stata sempre fonte di ispirazione, mi ha spinto sempre a suonare, a intraprendere questo percorso sin da ragazzino. Lei ha cantato fino agli ultimi suoi giorni di vita, ecco. Allora mi sembrava molto carino, insomma, dedicarle questo brano molto dolce, ecco.

0: Avete ascoltato Regina di Rino De Padre, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Ebit Records, ovvero di sera. Rino, ti sei circondato di musicisti di altissimo profilo, direi appunto di citarli e di raccontarci anche come è nata la vostra collaborazione, senza trascurare che è registrato dal grande Stefano Amerio.
1: Da Stefano torno sempre con grande piacere, perché insomma è il migliore, secondo me, in Italia.
0: D'accordo.
1: Anche quello europeo. Sono stato circondato molto piacevolmente, accarezzato, diciamo, musicalmente, da musicisti di altissimo livello per quanto riguarda questo lavoro, partendo da Alfredo Paciao, bassista, non ha bisogno di presentazioni, brasiliano che vive in Italia, che ha suonato con tantissimi artisti internazionali, italiani, come Pino Daniele, eccetera, eccetera. E poi Pasquale Fiore, batterista, giovane batterista, che adesso sta, insomma, veramente si sta esprimendo alla grande con diversi artisti, ma siamo anche molto amici e insomma gli ho chiesto se volesse accompagnarmi in questa avventura ed è stato molto felice di farlo. Poi c'è Luca Quino, anche lui grande amico, ma grandissimo trompettista, musicista a livello internazionale, che tra l'altro con lui abbiamo fatto un lavoro in Giordania anni fa, se non sbaglio nel 2018, con l'orchestra nazionale della Giordania, poi ho fatto anche gli arrangiamenti Amal. E poi, vabbè, grandissimo musicista, diciamo punta di diamante del progetto, c'è Bob Shepard. Bob Shepard l'ho sempre seguito come artista, come sassofonista, insomma sono molto contento di averlo sul disco e non credevo che lui, cioè non credevo di raggiungerlo facilmente, e questo è stato possibile attraverso Alfredo Paciao, perché aveva già lavorato con lui e così, avendo passato i contatti, gli ho mandato delle tracce ad ascoltare, lui è stato molto contento di fare questo lavoro insieme. Poi c'è anche Stefano Amesio che ha messo su delle tastiere, dei pad, insomma questo è successo in studio, non era previsto ed è stata una cosa molto bella, anche molto divertente.
0: Beh, direi. Altro ascolto da di sera, Rino.
1: Mediterranea. Potremmo ascoltare Mediterranea. È un brano molto calmo, veramente molto meditativo per me. È stato uno dei primi brani che ho scritto dopo aver scritto, insomma, tutte le musiche del precedente album che insomma, ho fatto, sì, con Dominic Miller, in alcuni brani ha suonato lui. Mediterranea parla appunto, è sempre legata a dei paesaggi, ma soprattutto a quelli che parlano un po' della costiera, di tutte le nostre coste, del mar Mediterraneo, ma anche di tutti gli altri mari che ci circondano, dell'Adriatico. Ecco, il sapore di questo brano è appunto è l'essenza che esprime le immagini di questo mapa, insomma, di questi posti.

0: Ed era Mediterranea di Rino De Patri, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Evit Records, ovvero Di Sera. Rino, quanto sei cambiato dal primo tuo album solistico The Dawn of From My Heart, passando per il secondo Sound of the Rainbow, quanto si sono allargati i tuoi orizzonti musicali a ogni livello?
1: Ma oddio, questo non credo che spetti a me, però ci provo a dirlo, cioè non onestamente parlando, ma il primo album è stato, appunto, come accennavo prima, è andato così, come un po' come voltare pagina, nel senso, avendo fatto dei lavori in giro come tornista, così, visto un po' quello che succedeva intorno, ho ritenuto opportuno di iniziare a dire qualcosa di mio, a scrivere qualcosa. E, insomma, mi sono reso conto che avevo un po' di cose da dire a livello musicale. E quindi, insomma, sono partito così. E questo, il primo album è stato un po', sembra un album per due chitarre, ma non lo è. Ci sono delle sovraincisioni. Poi, quando nel momento in cui di portarle in giro, mi sono dovuto accorciare le mani per una seconda volta, appunto per suonarle in solo queste musiche. E sono nate veramente delle cose che io non conoscevo, sia musicalmente che tecnicamente. Quindi è stato veramente un bel viaggio, una bella scuola si è creato, che la musica mi ha dato. Poi il secondo album, diciamo, è un po' un'evoluzione del primo. Io, grazie a Dio, ho sempre questa vena compositiva che non mi abbandona, spero che continui, insomma. Diciamo, l'evoluzione del primo, così, poi conoscendo artisti di altissimo livello come Dominic Miller, anche lui stesso mi ha spinto a proseguire per questo lungo, come posso dire, proseguire su questa linea, insomma, compositiva, ecco. E tutto è venuto così naturalmente. E poi, vabbè, l'ultimo album, diciamo che è un'evoluzione dell'evoluzione, diciamo. Ci sono, poi lì ho inserito dei brani in solo, un paio di brani in solo, una cover, insomma, cercando di spaziare. Il secondo è stato più, il primo e il secondo album sono stati più, diciamo, molto intimi, così, soprattutto per chi parla sola. Invece l'ultimo, mi sono avvalso dell'aiuto, del grande valore musicale degli artisti che ho citato prima. Sì.
0: Rino, altro ascolto. Cosa facciamo? Cosa selezioniamo?
1: Io mi piacerebbe ascoltare Concepito adesso, un brano Concepito che si chiama Concepito, diciamo è una sorta di bossa nova, però mediterranea, ecco, con diverse influenze, appunto. E qui c'è il grandissimo supporto di Bob Shepard al sax soprano. Secondo me il brano non ha bisogno di tanti discorsi, ecco. Mi piacerebbe ascoltarlo subito.

0: Era concepito, o concepito, se lo diciamo alla latina, di Rino De Patre. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Ebit Records, ovvero di sera. Rino, quanto del tuo passato, quindi dei tuoi ricordi di studente anche di conservatorio, perché no, è riemerso in questo album? Perché sei molto intimo come atmosfere e quant'altro.
1: Sono riemessi tantissimi ricordi, appunto perché questo disco è fatto e pensato in modo corale, diciamo, in modo suonato da una band, come si dice oggi. Perché io, cioè, non mi piace, non mi dispiace ricordare le mie origini. Cioè, ho iniziato da una semplice banda per poi passare alle balene, per poi passare alle feste di piazza e poi così introdurmi nelle sale da concerto. Quindi ci sono veramente moltissime influenze su questo disco che riaffiorano, secondo me, perché ho attinto sempre da tutto, da ogni tipo di musica, e la classica, come dicevi, il percorso classico mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista della disciplina, ma anche attraverso lo studio di vari autori come Villa-Lobos, come Johann Sebastian Bach, come Chopin, appunto, e così via. Ecco.
0: Rino, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è dietro l'angolo? Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: All'orizzonte per me c'è sicuramente il prosieguo di questo tipo di composizioni, di sfruttare questa vena compositiva, ma anche e soprattutto di portare in giro la mia musica. Cioè, questo il disco che è appena uscito, attraverso insomma, soprattutto festival, ecco, festival dedicati sia in Italia che all'estero, e ci stiamo lavorando, insomma.
0: Diamo anche i tuoi riferimenti internet e social e quant'altro, nel caso qualcuno volesse contattarti.
1: Certo, si può trovare su tutti i social, sui social Facebook, Instagram soprattutto, ma ho un sito personale che è www.rinodepatre.com, e nel mio sito c'è insomma la mia biografia, alcune trascrizioni. Se qualcuno piace suonare la mia musica, è possibile, insomma, scaricare degli spartiti. Ci sono delle fotografie, ci sono le date dei miei concerti, un po' di tutto, diciamo. La mia discografia, sia personale che con altri, tutto ciò.
0: Rino, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Io sì, vorrei veramente ringraziare Radio Vaticana, vorrei ringraziare te, Paola Tiepco, Mario Caccia di Ebit Record, che mi ha dato la possibilità, appunto, di realizzare questo lavoro, di pubblicarlo, Isabella Missio, che è la mia compagna, che ha curato la fotografia, ecco. Saluto tutti gli amici, quelli che mi supportano. Ringrazio veramente il cielo per l'ispirazione veramente continua che ricevo.
0: E a questo punto anche un brano per salutare appunto chi ci sta ascoltando.
1: Sì, volevo proporre il notturno di Chopin, in particolare l'opera 9 numero 2, che è quello, insomma, quello più famoso che si ascolta di solito. Così, ritornando al primo disco, per esempio, ho proposto il largo di Handel. Ma perché? Perché così Ho sempre ascoltato questo tipo di musiche basate molto sul canto, ecco, sulla melodia. È lo stesso Notturno di Chopin, non è naturalmente un brano cantato, ma è veramente molto melodico. Pensando che Chopin proprio ha scritto questo brano, credo che lui avesse 24 anni, quindi è in età molto giovane. È un brano semplice ma di impatto, che esprime anche molta emotività. E ho cercato di trascriverlo per chitarra, e ogni volta che lo eseguo veramente sono molto, mi emoziona tantissimo, ecco, vi invito ad ascoltarlo.

0: E con l'album Di Sera di Rino De Patre, pubblicato da Ebit Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Rino De Patre,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach dagli 8 concerti per clavicembalo e archi, il numero 5 in fa minore BWV 1056 e il numero 6 in fa maggiore BWV 1057. Igor Kipnis, clavicembalo, The London Strings, dirige Neville Mariner.

0: con la musica di Johann Sebastian Bach. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e per dare la propria vita in riscatto per molti».
3: Santiago era hermano de Juan Evangelista.
2: San Giacomo era fratello di Giovanni Evangelista. Essi furono i due discepoli a cui, in uno dei dialoghi più impressionanti che riporta il Vangelo, Gesù fece quella famosa domanda: «Potete bere il calice che io sto per bere?» Ed essi risposero: «Possiamo». Era la parola della disponibilità, del coraggio, un atteggiamento tipico dei giovani, però non loro esclusivo, ma di tutti i cristiani e in particolare di coloro che accettano di essere apostoli del Vangelo. La generosa risposta dei due discepoli fu accettata da Gesù. Egli disse loro: «Il mio calice lo berrete». Queste parole si compirono in Giacomo, figlio di Zebedeo, che col suo sangue diede testimonianza della resurrezione di Cristo a Gerusalemme. Gesù aveva fatto la domanda sul calice che avrebbero dovuto bere i due fratelli, quando la loro madre, come abbiamo letto nel Vangelo, si avvicinò al Maestro per chiedergli un posto di speciale rilievo per entrambi nel regno. Gesù approfittò allora dell'occasione per spiegare a tutti che la vocazione al suo regno non è una vocazione al potere, ma al servizio, appunto, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
3: A servir e a dar su vida en rescate por muchos.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: anello e li chiamò con sé.
1: Subito, lasciato il padre la barca, Giovanni e Giacomo seguirono Gesù.

0: seguirono Gesù.
1: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete.

0: Io bevo, anche voi lo berrete. E il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore.
1: In mezzo al tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
2: Gesù condusse su un'alta montagna Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigurò davanti a loro.

0: Gesù condusse su un'alta montagna Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigurò davanti a loro.
1: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando:
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente ed eterno, Tu hai voluto che San Giacomo, primo fra gli apostoli, sacrificasse la sua vita per il Vangelo. Per la sua gloriosa testimonianza, conferma la Tua Chiesa e sostienila sempre con la Tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Gesù ci invita a prenderci cura della Zoe, di questa super vita, del sé autentico che non finirà, che nessuno può toccare, che neppure la morte può scalfire. Prendetevi cura del bios, certo. Alimentate il corpo, lavorate, amate, soffrite, guadagnate e perdete. Ma fatelo sapendo che non siete solo questo, perché il bios è destinato a passare. Rimanete nelle profondità. Scegliete di vivere a partire dalla vostra radice. Ricordate chi siete. Voi siete vita eterna, essenza che non svanisce. E questa identità profonda è rivelata persino dal simbolo della trasfigurazione, il bianco. Il bianco era il colore dello spirito, della luce primordiale. Le vesti di Gesù, bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle, dicono proprio questo. Rivelano la natura divina, la trasparenza, la purezza originaria da cui veniamo. Quelle vesti sono il simbolo del nostro volto più vero, il volto che per un istante possiamo riconoscere e che, riconosciuto, può trasformare per sempre il nostro modo di vivere. Tra le guarigioni operate da Gesù, così come i Vangeli ce le consegnano, ce ne sono alcune che si collocano su un piano del tutto singolare, quelle in cui una persona già morta viene riportata alla vita. Non dovremmo chiamarle risurrezioni, perché la risurrezione, in senso stretto, è un evento definitivo, un ingresso nella vita che non muore più. Queste, piuttosto, sono rianimazioni, ritorni temporanei alla vita biologica. Un giorno, chi viene ridestato morirà ancora, attraverserà di nuovo il varco della fine. E tuttavia, proprio perché non sono vere risurrezioni, diventano segni potentissimi, aprono uno spiraglio, preannunciano l'oltre, rendono visibile per un attimo la forza della vita che abita in Dio. Tra questi episodi, il caso di Lazzaro, che troviamo solo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, è la vetta più alta. Una narrazione densa, stratificata, intrisa di simboli e di profondità mistica, come tutto il quarto Vangelo. La scena si apre con un messaggio che raggiunge Gesù mentre si trova al di là del Giordano, luogo simbolico del limite, della soglia, dell'attesa. Marta e Maria, le sue amiche di Betania, la casa dove spesso ha trovato riposo, intimità, accoglienza, gli mandano a dire: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». È significativo. Non dicono Lazzaro, non dicono il tuo amico, non aggiungono dettagli, dicono semplicemente colui che tu ami. È come se l'identità di Lazzaro fosse tutta contenuta in quell'amore. Lazzaro è colui che Gesù ama. Il racconto potrebbe già terminare qui e avremmo capito tutto. Nella prospettiva del quarto Vangelo, la vita è la vita eterna. Non si definisce per ciò che si fa o per ciò che si realizza, ma per chi ci ama e da chi siamo amati.

di Papa Francesco. Dio è presente nel più intimo di ogni cosa, senza condizionare l'autonomia della sua creatura, e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Qui il rimando a Pierre Teilhard de Chardin è immediato. Teologo, paleontologo, mistico della materia, Teilhard, soprattutto nel suo testo L'ambiente divino, formula una delle intuizioni più audaci del pensiero cristiano contemporaneo. Dio non fa le cose, fa in modo che le cose si facciano. Dio non interviene dall'esterno come un artigiano che corregge e ritocca. Egli piuttosto dona l'essere, suscita processi, avvia cammini. E poi lascia che la realtà, la materia, la vita proseguano il loro corso. Dio, scrive Papa Francesco, è presente nel più intimo di ogni cosa, non fuori, non al margine, non in un cielo separato, ma al centro pulsante dell'esistenza, nella trama delle particelle, nel corpo vivente, nel respiro, nelle cellule, nella storia, nelle relazioni. Non vi è alcun Dio capriccioso che a volte salva e a volte no, che guarisce in alcuni casi e in altri resta immobile, quasi fosse vittima di un'ispirazione intermittente. Non c'è un Dio che interviene quando gli va, né uno che si mostra arbitrariamente potente un giorno e sorprendentemente muto il giorno dopo, proprio quando ai nostri occhi sarebbe più opportuno un miracolo. Le storie evangeliche, lette alla luce di questa visione, non mettono in scena un Dio che viola il mondo, ma un Dio che opera dall'interno del mondo, rispettandone le dinamiche, le leggi, i tempi. E ciò che accade a Lazzaro non è tanto il segno di un intervento magico su una realtà sospesa, quanto la manifestazione di una forza divina che agisce nel cuore stesso della realtà, spingendola oltre se stessa. E allora il segno di Lazzaro diventa un'immagine teologica potentissima. Non rappresenta un atto che contraddice la natura, ma un atto che porta la natura alla sua soglia più alta. La vita che ritorna non è un sopruso sulla morte, ma una dichiarazione sul fatto che la vita è più profonda della morte e la attraversa. Il miracolo non è una sospensione delle leggi del mondo, è una rivelazione. Rivela ciò che da sempre abita la realtà, ciò che la sostiene, ciò che la muove. Una presenza che non sostituisce, ma accompagna, che non annulla, ma compie, che non forza, ma suscita. Il racconto di Lazzaro diventa allora un'icona di questo modo di Dio di stare nelle cose, non come un dominatore che interviene dall'alto, ma come una presenza che vive nel più intimo del reale e da lì, silenziosamente, lo fa sbocciare oltre i confini che noi crediamo invalicabili.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e per dare la propria vita in riscatto per molti».
2: Santiago era hermano de Juan Evangelista.
1: San Giacomo era fratello di Giovanni Evangelista. Essi furono i due discepoli a cui, in uno dei dialoghi più impressionanti che riporta il Vangelo, Gesù fece quella famosa domanda: «Potete bere il calice che io sto per bere?» Ed essi risposero: «Possiamo». Era la parola della disponibilità, del coraggio, un atteggiamento tipico dei giovani, però non loro esclusivo, ma di tutti i cristiani e in particolare di coloro che accettano di essere apostoli del Vangelo. La generosa risposta dei due discepoli fu accettata da Gesù. Egli disse loro: «Il mio calice lo berrete». Queste parole si compirono in Giacomo, figlio di Zebedeo, che col suo sangue diede testimonianza della risurrezione di Cristo a Gerusalemme. Gesù aveva fatto la domanda sul calice che avrebbero dovuto bere i due fratelli, quando la loro madre, come abbiamo letto nel Vangelo, si avvicinò al Maestro per chiedergli un posto di speciale rilievo per entrambi nel regno. Gesù approfittò allora dell'occasione per spiegare a tutti che la vocazione al suo regno non è una vocazione al potere, ma al servizio, appunto, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
2: Sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini, parroco a Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
1: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo libera, comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della reazione con gli altri? E come voglio essere misurato io stesso? Partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori. Nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no? Ignorare gli sbagli. Questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari è sbagliato, ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frettolosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare, di considerare.

0: Don Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino, proprio bello. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato, non è questo. La magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi, ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro, cioè come cambia appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia. O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano. Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore. Un tempo era un giovane giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così. Era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria. Un giorno finì in prigione. Dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto questo uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. L'Angelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, Orazio, è quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità. E la verità senza carità è spietata. Dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia incapacità, no? Sapere che io non sono come loro, anche se ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? Mi viene in mente la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo, su un piedistallo, e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato un assoluto più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico, credo che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi.
0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo. Ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza, è uno sbaglio. Cioè, i castighi fra gli uomini funzionano così: ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? se Dio usa lo stesso metro di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? Ecco, io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? A me piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
0: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità.
1: Beh, più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore, dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto? Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
0: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
1: Detto che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione, ecco, vabbè, basta questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura del silenzio. A volte prima di tutto noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? La riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana, no? Fermarsi, arrestarsi, smettere gli abiti da protagonisti e allenare a guardare ciò che ci precede, ciò che ci sta attorno, la meraviglia che non abbiamo fatto noi, quel silenzio per guardare il bene, il bello e il buono che c'è attorno a noi, che allora fa crescere in noi la speranza, la meraviglia, no? È un tempo per allenare il cuore e la mente e per diventare ancora uomini, ancora umani.
0: Don Claudio, grazie, sì. Grazie per le bellissime parole, per le sue riflessioni. Faremo tesoro di quanto ci ha detto.
1: Grazie a voi per la pazienza dell'ascoltarmi.
0: E anche a lei raccomando una preghiera per i nostri malati e per i nostri anziani.
1: Sempre.
0: Lei è il parroco di Giovanni XXIII, non lo dimentichiamo, eh?
1: Sì, sì, sì, immeritatamente, ma è un onore e anche una gioia esserlo. E' una responsabilità nella preghiera.
0: I nostri ascoltatori hanno bisogno delle sue riflessioni, Don Claudio.
1: Abbiamo bisogno del Signore tutti e della speranza, questo senz'altro.
0: Allora, con questo noi ci congediamo. Grazie a Don Claudio Dolcini, parroco di Sottilmonte in provincia di Bergamo.

Celebramos missam de festo Sancti Iacobi Apostoli, cum prefazione prima di Apostolis et prece Eucharistica tertia.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Benedictus est Domine.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 25 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione alle stelle in Medio Oriente, il presidente USA Trump minaccia l'escalation, in Cisgiordania serie di incursioni dell'esercito israeliano contro i villaggi palestinesi. L'Ucraina risponde agli attacchi russi di ieri e nella notte colpisce infrastrutture energetiche a Belgorod. In Italia fa discutere la norma approvata dal governo che rivede l'impunibilità per minori tra 14 e 18 anni che commettono reati. 10 anni fa l'assassinio di padre Jacques Hamel, sacerdote francese 85enne, ucciso subito dopo aver celebrato la messa a Saint-Étienne du Rouvray. Ben trovati da Marco Guerra. Come avete sentito nei titoli, proseguono senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump minaccia un'escalation senza precedenti, mentre il Pakistan tenta di far ripartire i negoziati. Previsto per il prossimo martedì un incontro tra il capo della Casa Bianca e Netanyahu. Il servizio di Silvia Giovarrosa.
2: A quasi due settimane dal cessate il fuoco, la guerra in Medio Oriente sembra aver raggiunto il punto di non ritorno, con i negoziati in stallo che faticano a riprendere il percorso verso la pace. Donald Trump minaccia vendetta, come riporta il Wall Street Journal, e valuta un attacco su vasta scala, mentre Teheran minaccia di uccidere un soldato americano per ogni cittadino iraniano vittima dei raid USA. Le forze militari statunitensi hanno dichiarato di aver colpito un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani, mentre i pasdarani, guardiani della rivoluzione della Repubblica Islamica, avvertono la popolazione di tenersi lontano dalle basi militari americane considerate obiettivi sensibili. Intanto anche Bahrain e Kuwait hanno segretamente inviato caccia per colpire obiettivi all'interno dell'Iran all'inizio di questo mese, in quella che può considerarsi la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Anche gli Houthi dello Yemen, attori ormai attivi nel conflitto, minacciano un'escalation e colpiscono una nave saudita nel Mar Rosso. Per tutta risposta, Riyadh dichiara di aver bersagliato la città portuale yemenita di Hodeidah.
1: Resta altissima la tensione anche in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno condotto nella notte una serie di raid in diverse aree dei territori palestinesi occupati, mentre si registrano nuovi episodi di violenza da parte dei coloni israeliani. Secondo fonti locali citate da Al Jazeera, un adolescente palestinese e un anziano sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, rispettivamente nelle aree di Betlemme e Nablus. Le operazioni militari israeliane hanno interessato il campo profughi di Akbat Jabr a sud di Gerico, la città di Kalkilia, il villaggio di Kobar e quello di Kafar Aqab. Cambiamo scenario: l'Ucraina risponde agli attacchi russi di ieri e nella notte colpisce infrastrutture energetiche a Belgorod. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme per nuovi raid di Mosca nelle prossime ore. La cronaca è di Eugenio Buonanata.
3: Nuovi attacchi ucraini nella notte contro il territorio russo. Droni di Kiev hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche nella città di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine, provocando danni e feriti. Inoltre, media locali riferiscono di un vasto incendio in un aeroporto militare nella regione di Saratov, dove sono dispiegati aerei strategici dell'aviazione di Mosca, sebbene al momento non risulti il coinvolgimento diretto delle forze di Kiev. In nottata, invece, un drone russo si è abbattuto contro un ufficio postale a Sumi, nel nord dell'Ucraina, causando la morte di due persone. A preoccupare maggiormente, però, c'è l'allarme del presidente Zelensky, secondo il quale il Cremlino sta preparando nuovi massicci raid missilistici che potrebbero avvenire già in queste ore. Il leader ucraino ha annunciato che entro l'anno prossimo le forze del paese avranno a disposizione droni con una gittata di 5-10.000 chilometri, ben superiore a quella attuale di 3.000 chilometri. Uniremo la nostra tecnologia con quella statunitense, ha aggiunto Zelensky, precisando che verranno costruite fabbriche negli Stati Uniti.
1: E domani, domenica 26 luglio, in tutte le chiese italiane la CEI ha organizzato una colletta per il Venezuela. È l'abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana, un gesto unitario che azzera le distanze e supera l'oceano e diventa segno di fratellanza. Questo il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Intanto sul terreno il bilancio delle vittime è arrivato a 3.000 811 morti, quasi 300 in più rispetto a ieri, 16.000 feriti, oltre 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Sta facendo discutere in Italia, restiamo in Italia, la norma approvata dal governo giovedì sera che rivede l'impunibilità per i minori tra i 14 e i 18 anni che commettono reati. In sostanza è prevista una presunzione di capacità di intendere e di volere per chi ha più di 14 anni. Per il vice premier Salvini si ritiene che un quindicenne abbia la stessa consapevolezza di un diciannovenne quando fa qualcosa in bene o in male. Alessandro Guarasci ha sentito il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio.
4: I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, a volte è una questione di affermazione di sé.
5: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
4: Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
1: E restiamo in tema carceri e penale con una storia di recupero. Kamal è un ragazzo detenuto di 36 anni, ospite della casa circondariale a custodia attenuata Gozzini di Firenze, che ha appena ottenuto il contratto a tempo determinato nel ristorante McDonald's in cui lavora da un anno, in attesa del fine pena che arriverà nel 2030. Al microfono di Roberta Barbi racconta cosa significa per lui questo traguardo.
6: Per me significa tantissimo, perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
2: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
6: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
2: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
6: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: Domani, 26 luglio, ricorreranno i 10 anni dell'assassinio di padre Jacques Hamel, sacerdote francese 85enne, ucciso subito dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa Saint-Étienne-de-Rouvray-Pas-sur-Rouen da due terroristi che si erano radicalizzati, affiliandosi al sedicente Stato Islamico, il servizio di Eugenio Murrali.
7: Padre Jacques Hamel era un uomo di pace e di dialogo, il testimone di una fede vissuta nella semplicità e nell'accoglienza. Oggi e domani la diocesi di Rouen e la città di Saint-Étienne-de-Rouvray commemorano il sacerdote con momenti di riflessione e preghiera. Ma anche altri semi di speranza nascono dalla sofferenza causata da quell'attentato. Tra questi un libro, Sorelle di Dolore, pubblicato da Ares e dalla libreria editrice Vaticana, scritto dal giornalista Samuel Lievin, insieme a due persone che non si crederebbe possibile vedere insieme, Roselyne Hamel, sorella del sacerdote, e Nassera Kermish, madre di uno dei due attentatori. Spiega gli eventi.
8: La gente pensa che l'incontro dopo questa strage non è possibile, ma ascoltando Nassera e Roselyne ci si rende conto subito che sono persone comuni a chi è capitato questa cosa incomprensibile e che poi riconoscono come necessità l'incontro per continuare a vivere.
7: Queste due donne, dice il cardinale Pizzaballa nella sua prefazione al libro, testimoniano che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito.
1: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito da Damiano Caprio e Marco Guerra in regia, grazie ancora e l'informazione torna alle ore 9.
0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: want to welcome you to Scat.
1: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Le 9 di informazione, resta altissima la tensione in Cisgiordania, dove nelle ultime ore le forze israeliane hanno fatto irruzione in circa 70 abitazioni e arrestato circa 50 palestinesi nella città di Talla, a sud-ovest di Nablus, secondo quanto riferisce Al Jazeera. Da giorni proseguono anche gli attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi e proseguono senza sosta gli attacchi incrociati tra USA e Iran. Il presidente Trump minaccia un'escalation. Previsto per il prossimo martedì un incontro tra il capo della Casa Bianca e Netanyahu. Le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev. Almeno 2 morti si registrano poi nei raid notturni sulla città ucraina di Sumy. La presidenza della CEI ha indetto attraverso la Caritas italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio in favore della popolazione venezuelana colpita dal terremoto del 24 giugno scorso, che ha provocato 5.400 morti e oltre 16.000 feriti. L'informazione torna alle 10.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colodi
1: e Stefano Jack Sparrow.
2: Amici ascoltatori, buon sabato 25 di luglio, buon Sound Magazine estate e naturalmente buona estate per chi si trova in vacanza ma anche per chi sta nelle città a lavorare. Iniziamo subito oggi con un brano di un cantautore romano, anzi del cantautore romano Antonello Venditti. Il brano è 100 città ed è una riflessione che potremmo dire quasi malinconica sulla solitudine del successo e sulla fine di un amore. Il brano uscì nel 1985 ed è il proseguimento di un altro celebre brano di Venditti, Ci vorrebbe un amico. Andiamo ad ascoltare 100 città.

0: Ed è il momento ora di dare la voce ai papi, grazie al nostro collega Amedeo Lomonaco, ma soprattutto all'archivio storico della Radio Vaticana. Siamo in estate e per i papi il riposo non è mai stato un sinonimo di ozio, di fuga dalla realtà, ma è un tempo, potremmo dire, benedetto, dedicato al raccoglimento spirituale, allo studio, al creato. Rappresenta il distacco degli impegni quotidiani per ritrovare quell'essenzialità umana e ricaricarsi attraverso la preghiera e la contemplazione. E allora diamo la linea al collega Amedeo Lomonaco.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questo mese di luglio soffermiamoci sul significato di un tempo, quello del riposo, che per i cristiani è il momento della contemplazione, il momento della lode. Nel periodo delle vacanze il riposo è associato anche allo svago, ad un periodo di distacco dal lavoro. Sul senso del riposo ascoltiamo le voci dei papi, partendo dalla riflessione di Papa Leone XIV legata al Sabato Santo il 17 settembre 2025 all'udienza generale e di seguito le voci di altri pontefici.
2: Il Sabato Santo è anche un giorno di riposo. Secondo la legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare. Infatti, dopo sei giorni di creazione, Dio si riposò. Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa, non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro, non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta. È la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore. Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere.
3: La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze.
1: Francesco, udienza generale 5 settembre 2018.
3: L'industria della distrazione, ascoltate bene, l'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma nell'evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L'immagine modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere, ma questa mentalità fa scivolare verso l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento, che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi.

0: Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali fatiche del giorno, della settimana, dell'anno.
1: Giovanni Paolo II, Angelus, 20 luglio 1980.
0: È importante che il riposo non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto. È importante che il riposo sia riempito con l'incontro.
2: All'uomo, legato alla necessità del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, quella del sabato eterno.
1: Benedetto XVI, celebrazione nella solennità di San Giuseppe, 19 marzo 2006.
2: Il riposo consente agli uomini di ricordare e di rivivere le opere di Dio dalla creazione alla redenzione, di riconoscersi essi stessi come opera sua, di rendere grazie della propria via e della propria sussistenza a lui che ne è l'autore.
3: Grazie al collega Medeolo Monaco per il prezioso lavoro che svolge sull'archivio storico audio della Radio Vaticana. Abbiamo parlato di riposo, di vacanza e parliamo ora di mare attraverso un brano di Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, un brano del 1977, una riflessione sulla libertà del pensiero e sulla libertà della natura umana. Il mare rappresenta la complessità della vita e anche il mistero della nostra esistenza. Dalla lo scrive nel pieno degli anni di piombo della storia italiana. Ascoltiamo Lucio Dalla.

0: Ed è il momento, amici ascoltatori, di tornare ancora a Cuba, perché abbiamo ricevuto un'altra testimonianza di come l'isola caraibica stia affrontando una crisi molto grave causata da un blocco commerciale che paralizza le attività di tutte le città cubane, delle infrastrutture energetiche che sono obsolete, la popolazione è allo stremo a causa di blackout prolungati, c'è una drammatica mancanza di cibo, di acqua potabile e anche di medicinali salvavita. Pensate che il sistema elettrico nazionale è al collasso, ci sono blackout continui che durano ore e paralizzano la vita quotidiana e anche le sale operatorie negli ospedali. La testimonianza ci arriva dall'Havana, da Luca Bondi, che è presidente dell'Associazione Umanitaria Italiana Semi di Pace. Ascoltiamo.
1: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo che va consumato nella giornata. Non c'è possibilità di conservare nulla. Un'ora e mezza, due ore di corrente ogni 24 ore, 30 ore o 36 ore nella capitale e nelle province si arriva anche a 48 ore, impediscono di pianificare la gestione familiare delle necessità primarie. Però il dolore più grande è costituito dagli anziani, dai tanti anziani, molti dei quali rimasti soli, che in una situazione così sono smarriti e non si alimentano adeguatamente. Tante parrocchie cercano di organizzare come possono mense più o meno strutturate o attraverso una rete di volontari che si recano a distribuire cibo. Un cartone di uova può costare fino a 3.000 pesos e la pensione di un anziano oscilla tra i 2.500 e 4.000 pesos al mese. Il trasporto praticamente oggi avviene attraverso il triciclo elettrico che può ospitare fino a 6 persone. È molto scomodo, ma almeno abbastanza economico. Non ci si può permettere un taxi perché i prezzi sono proibitivi e il carburante è difficile reperirlo. La maggior parte dei cubani si sposta a piedi e chi ha la possibilità in bicicletta. L'altro aspetto critico, fortemente critico, sono i farmaci. Non si trovano, sono preziosissimi e quando sono salvavita allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli. E questo avviene anche negli ospedali che resistono con quel poco che è rimasto. Grazie veramente all'eroico servizio di medici e di infermieri che in mezzo a mille ostacoli sono presenti e spesso impossibilitati ad intervenire. La sera, con l'arrivo del buio più o meno alle 20:30, nelle città cala il silenzio, le strade sono deserte, non è prudente muoversi. Inizia l'attesa, la tenace attesa della corrente elettrica per il poco tempo disponibile e approfittare così per rialzarsi, lavare, cucinare qualcosa, accendere un ventilatore, accendere la luce in un rito liberatorio, quasi come una terapia psicologica che dura poco, ma alla quale ci si afferra nella continua attesa. Ammalarsi è rischioso e potersi operare è una probabilità lontana con tutte le conseguenze che possiamo immaginare per chi ne è coinvolto. Molte organizzazioni stanno inviando da tante parti del mondo aiuti alimentari e medicinali, ma anche pannelli solari e apparecchiature sanitarie particolarmente necessarie. In Italia sono innumerevoli le associazioni che si stanno adoperando già da mesi per sostenere l'isola. Si approfitta degli aerei o delle navi per inviare donativi, spesso sono iniziative di singoli o di piccoli gruppi, ma anche di azioni strutturate con significativi interventi che però, seppur importanti, non possono risolvere le necessità di milioni di persone. Nazioni amiche di Cuba stanno dimostrando sostegno concreto anche sfidando le applicazioni delle puntuali sanzioni statunitensi. Essenziale però rimane la questione energetica, alla quale tutto è legato per una poi reale autonomia interna del paese, e che dovrà orientarsi sempre più alle fonti di energia rinnovabili. Pensiamo ad esempio al sistema scolastico, che oggi è fortemente condizionato dalla mancanza di energia elettrica. Cosa avverrà a settembre, quando si dovranno riprendere le lezioni per ogni scuola di ogni ordine e grado? Il governo cubano, attraverso le sue strutture in ambito sanitario e dei servizi generali, cerca di assicurare quello che è possibile, ma certamente sono interventi complessi e resi difficilissimi dalla precaria situazione emergenziale del paese.
0: E chiudiamo questa prima parte di Sound Magazine Estate, amici ascoltatori. Tra poco daremo la linea al collega Marco Bellizzi, già pronto qua in studio per la seconda parte, per la rassegna stampa di oggi. Chiudiamo con un brano molto famoso di Lucio Battisti e Mogol, un brano del 1972, Il mio canto libero, che è un inno alla libertà. Può rappresentare anche una metafora universale che invita a ritrovare se stessi e ad abbattere ogni forma di oppressione. Ascoltiamo Lucio Battisti con Il mio canto libero. Da Luca Collodi grazie per l'ascolto di questa prima parte di Sound Magazine. La linea passa al collega Marco Bellizzi e i suoi giornali.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

Eccoci, allora, buongiorno a tutti, sabato 25 luglio, spero che questa giornata vi trovi al fresco, il tempo insomma c'è stato un po' clemente in questi ultimi giorni, almeno qui dalla capitale, dove insomma un po' di frescura è arrivata, non tantissima, ma insomma per fare qualche respiro in più. E allora parliamo a proposito del caldo, entriamo subito con la rassegna stampa dei principali giornali italiani tornano sul tema dell'estate, in qualche modo anche dell'allarme per gas e carburanti. Sappiamo come di solito proprio durante la stagione estiva la benzina, insomma i carburanti in generale subiscono degli aumenti di prezzo quasi insomma scontati, ma in questo caso poi c'entra anche la situazione internazionale. Per questo poi ad esempio il Corriere della Sera sceglie di aprire oggi con un titolo che mette insieme questi due temi. Allora, l'allarme per gas e carburanti, benzina oltre i 2 euro in autostrada, diesel al record storico, Meloni vede Giorgetti l'ipotesi delle accise mobili per insomma ecco, mitigare questo aumento dei prezzi. Non è un caso appunto, come dicevo, che sotto questo titolo di apertura del Corriere della Sera il sommarietto insomma che è sottostante, che in gergo si chiama così, in gergo giornalistico, è invece dedicato a Teheran, alla crisi ovviamente nel Golfo, quindi Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, una situazione complessa.

degli Stati Uniti. Al tempo stesso questa dimensione collettiva si è fatta angusta, con le sue camere dell'eco, la sua polarizzazione. Gli algoritmi tendono a rinchiuderci dentro aree omogenee, rafforzandoci nelle nostre convinzioni e tagliandoci fuori i pareri in dissenso. La radicalizzazione sotto i nostri occhi sta insomma tutta qui, con la consolante, seppur magra, considerazione del mal comune. Ci dibattiamo fra tifosi e odiatori dell'orefice Mario Roggero e odiatori e tifosi dei due poliziotti coinvolti nella morte di Abdelrahim Fakir, come se destra e sinistra fossero solo questo, l'Italia fosse soltanto un ring. Assistiamo all'annichilimento di ogni possibile complessità, come se tra Roggero e i rapinatori morti per sua mano non si potesse intravedere un processo di vittimizzazione reciproca, come se i due giovanissimi agenti di Bologna non scontassero magari una carenza di informazione e Fakir non pagasse forse una mancata assistenza sanitaria pregressa. Nessuna sfumatura tra il bianco e il nero e un presunto tribunale del sentire comune che avrebbe l'ultima parola sul post più rilanciato. Ma non siamo soli in questo mondo spaccato a metà. La faglia che sta risucchiando le opinioni pubbliche attraverso il pianeta, o almeno il suo versante occidentale, dove esse, per manipolate che siano, hanno ancora rilevanza. Per dire, Elon Musk, il tecno oligarca che ha condannato sul suo social X i giudici che hanno condannato Roggero, impiegò il battito di un post per soffiare sul fuoco dei disordini antislamici nell'agosto 2024 in Inghilterra, evocando l'inevitabilità della guerra civile. Un epifenomeno clamoroso del presentismo tribale è Donald Trump. Nella corsa al suo primo mandato, era ancora il fatale 2016, si trasformò nel più grande troll del mondo, cogliendo il bisogno di una semplificazione di un'America stufa del wokismo e persuasa che ogni complessità nascondesse una fregatura. Semplificò il messaggio nelle 140 battute di un tweet. Prendeva di mira un po' tutti, insomma, migranti, giornalisti disabili, donne isteriche, rivali maschi dal pene piccolo. Era volgare, spesso osceno, ma appariva liberatorio. Funzionò. Il tribalismo e il presentismo sono le basi su cui è stato edificato il decennio populista inaugurato dalla Brexit e dalla prima elezione di Trump. E ancora, saltiamo altri pezzi, conclude Buccini, non è detto che tutto sia perduto e che l'esito di questo decennio sciagurato sia una caduta nel buio pre-illuminista. Ma per liberare i cittadini dalle bolle e dalle balle occorre cominciare a restaurare con essi un rapporto di fiducia e ripristinare un'ipotesi di destino condiviso. Rocard sosteneva nel famoso discorso del pianerottolo che per salvare una banlieue bisognasse iniziare riparando le cassette delle lettere. Può sembrare minimalismo, forse è sano riformismo. Ecco, questi alcuni brani, insomma, del fondo del collega Goffredo Buccini, sempre molto lucido e comunque degno di essere letto, a mio avviso. E passiamo ancora avanti ad altre notizie del Corriere della Sera. Torniamo appunto sulla crisi nel Golfo. Teheran respinge la tregua, gli arabi partecipano ai raid, come detto. Netanyahu cerca la sponda di Washington per ampliare la campagna e distruggere l'arsenale dei Pasdaran. Kuwait e Bahrain hanno alzato i caccia contro il regime che li attacca. Insulti agli Ayatollah e sete di vendetta, l'altro pezzo di spalla della Corriere della Sera. Ora Trump pensa ad un'altra escalation, ma il tycoon lascia uno spiraglio. Stiamo parlando. E ancora, andando avanti sempre nella lettura del Corriere della Sera, come dicevamo, Fakir, i primi risultati dell'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento. Bologna, l'avvocato della famiglia, asfissia violenta da compressione. Il legale degli agenti, nessun esubero di forza. Continuano ad accumulare testimonianze sugli ultimi giorni di Fakir. Ancora in questo caso il sindaco di Castello d'Argile o d'Argile rifiutò il pronto soccorso, dice, a proposito di Fakir: un mese fa girava in paese, era confuso ma educato, siamo riusciti ad aiutarlo. Insomma, anche un tema che riguarda, in ogni caso sia andata anche una questione di carattere sanitario, di prevenzione o comunque di assistenza per chi è affetto da patologie o da comunque sofferenze mentali di vario tipo. E un altro tema che insomma sta un po' attirando l'attenzione in Italia è quello del confronto sui minori. E su questa proposta il giovedì il Consiglio dei Ministri italiano ha varato il disegno di legge che considera punibile chi ha più di 14 anni. La capacità di intendere e di volere è presunta.

0: secondo questo disegno di legge non va più accertata. Il testo, va detto, ora dovrà passare comunque per il voto della Camera e del Senato, ma già insomma questo disegno di legge ha provocato le reazioni, soprattutto ovviamente dell'opposizione, che respinge la nuova stretta, tra i contrari però anche psicologi, avvocati, esperti e associazioni che si occupano di minori ai margini e del loro recupero. Quindi, titolo al Corriere della Sera: tensioni sui minori sempre imputabili, Meloni contrattacca le accuse del PD, la Premier dice: con me i vostri figli in cella solo chi delinque. Secondo i penalisti è una regressione culturale, mentre Salvini interviene da parte sua dicendo che avere 16 o 17 anni oggi è diverso da quando li avevo io negli anni 90. Passiamo ora a qualche altro titolo di qualche altro giornale, per vedere come gli altri giornali appunto affrontano le principali questioni della giornata. È ancora Repubblica che sceglie di titolare con le vendette di Trump. Trump, insomma, che se la prende con l'Iran e dice: non è pronta all'accordo. Il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio. Minaccia ancora all'Unione Europea: nuovi dazi come ritorsione per la multa Google, pagherete un prezzo molto alto. Insomma, queste sono le vendette di Trump, secondo quanto dice Repubblica, che poi dedica anch'essa una parte della prima pagina al caro carburante, al vertice sulle accise, al decreto appunto in arrivo, e ancora appunto il taglio centrale della prima pagina di Repubblica dedicata a Fachir, l'ipotesi di compressione dei polmoni, della cassa toracica, dimostrata evidentemente secondo questa interpretazione dal fatto che l'uomo avesse appunto sangue nei polmoni. Ancora anche sulla questione dei minori imputabili, scontro sulla legge incostituzionale, secondo evidentemente alcuni esperti della Carta fondamentale. Questo per quanto riguarda la prima pagina. All'interno, ancora Trump in modalità vendetta, precisa appunto Repubblica, attende Netanyahu negli USA, allerta in tutto il Medio Oriente. Il presidente americano dice: Teheran tratta più seriamente ma manca l'intesa, primi raid di Bahrain e Kuwait con aerei da combattimento su obiettivi iraniani. E c'è anche l'intervento del ministro della difesa italiano Crosetto: le navi italiane restano nel Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev, dice il ministro. Teheran vuole il caos, non ci ritiriamo. Insomma, quindi esplicita in maniera abbastanza evidente qual è la posizione italiana rispetto a questo punto. Mosca è un avversario, dice Crosetto, e Conte e Vannacci fingono di non saperlo. Questo, insomma, tanto per fare anche una puntatina sul dibattito politico italiano da parte del ministro della difesa Crosetto. Sceglie Repubblica di parlare, non lo fanno tutti i giornali, ancora sulla crisi in Ucraina. Raid russo sulla fiera dei droni, un'altra strage nell'area di Buca, almeno 10 morti e 100 feriti a Kapitanivka, vicino alla città del massacro simbolo del 2022, colpita pure Sloviansk nel Donbass. Alta tensione in Romania, anche i jet italiani a quanto pare sono entrati in azione, jet di fabbricazione italiana evidentemente, non direttamente le forze armate italiane. Intanto da Washington il corrispondente di Repubblica ci dice che dagli USA arriva il CB partisan alle nuove sanzioni a Mosca. E ancora poi la corsa di petrolio e gas che frena l'economia italiana, secondo Confindustria. Carburanti alle stelle, vertice Meloni Giorgetti, decreto accise in arrivo. E ancora all'interno sempre Repubblica che torna sulla questione legata a Fachir, i risultati dell'autopsia, i primi risultati dell'autopsia, e ancora anche un racconto di quei 73 minuti di agonia, dalle urla all'ultimo respiro, 73 minuti di agonia nel racconto dei video che sono stati acquisiti ovviamente dai magistrati, la ricostruzione della tragedia, la crisi psichica dell'uomo, poi l'intervento di polizia e sanitari, tutto ripreso fortunatamente dalle telecamere. L'uomo appariva in stato di confusione, innocuo, sdraiato con la schiena a terra, le ciabatte buttate all'aria infusa, gambe piegate, piedi sui gradini, ripete aiuto, aiuto, aiuto, si dimena, poi l'urlo diventa un rantolo e gli spruzzano lo spray urticante. Insomma, una vicenda veramente drammatica sulla quale occorrerà, ed è quello che siamo certi si sta facendo, fare chiarezza. Ancora Repubblica scegli dedicare ampio spazio alla questione dei minori, della punibilità dei minori di 14 anni e scontro. Meloni, secondo Meloni, è una legge di buonsenso, i penalisti incostituzionali. Salvini insiste: se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro all'età. Questo è quanto pensa Salvini. Proteste da UNICEF, Save the Children e Libera, non si ascolta il disagio. Gli studenti temono la repressione, vogliono spegnere ogni protesta, le associazioni, le norme applicabili anche alla piazza. Questa è, diciamo, l'allarme di alcune associazioni, la Democratica Serracchiani, potranno punire anche le manifestazioni nelle scuole. Interviene l'ex sindaco di Genova e magistrato del tribunale, ex magistrato del tribunale dei minori, Adriano Sansa, che dice appunto: sbagliato trattare i ragazzi come gli adulti, così si capovolge la civiltà. Questo per quanto riguarda Repubblica, e passiamo ora al Messaggero, giornale di Roma, ma insomma di rilevanza nazionale, che sceglie di titolare sulla benzina, rincari sulle vacanze. Insomma, la declinazione di questa notizia, che ha dei forti accenti internazionali sul piano poi della vita quotidiana, ovviamente, dei cittadini. Le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti, benzina, rincari sulle vacanze. Vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi di accise mobili con un decreto a inizio agosto. Il nodo risorse, pieno in autostrada e voli, stangata in arrivo. Questi temi di quello che il Messaggero definisce speculazione di agosto, che è determinata, secondo appunto il Messaggero, dalla economia in balia di Donald, dal gas che nonostante tutto comunque tiene, non siamo ai livelli del 2022 il prezzo del gas, e comunque tra trading e realtà il prezzo esagerato. Ancora il Messaggero sulla prima pagina sul raid iraniano: uccisi soldati USA Erbil, Trump minaccia, è in modalità vendetta. Anche qui si sceglie un po' questa terminologia per parlare degli ultimi interventi di Trump, una sorta di vendetta, forse per una gestione della crisi con l'Iran che non è propriamente quella che il leader degli Stati Uniti si aspettava. E di nuovo, ancora sul tema, sulla autopsia di Fakir: c'è sangue nei polmoni, scontro tra legali e periti. E il Messaggero ci dà anche l'occasione di parlare un po' di Roma, con la cronaca in questo caso di Roma. Metro A, il via alle stazioni Bembo e Torrevecchia, poi una notizia dedicata allo stadio della Roma, perché lunedì si apre la conferenza dei servizi, un progetto importante. Ancora sul tema anche dell'esplosione dei roghi e la serata, una serata da incubo, secondo appunto il Messaggero, con fiamme dal gazometro a Vallerano. E questo poi per quanto riguarda il Messaggero, che dedica, come detto, ampio spazio a questo progetto della metro, e anche però alla sanità, dove si è avviato un bando regionale per 200 posti, mancano medici di base. Insomma, la speranza è che si ponga presto fine anche questa emergenza sanitaria. E parlando di Roma, come sempre, come facciamo di sabato, parliamo anche delle pagine dell'Osservatore Romano, che sono dedicate, come sapete, alle cronache romane. Una scelta che, come ho spiegato più volte nel corso di queste trasmissioni, è proprio orientata a mostrare come l'intenzione del giornale sia quello di raccontare la vita della città, quella che, diciamo, normalmente non viene ospitata dalle cronache, appunto, dei grandi giornali. E in questo caso, nella puntata, diciamo così, di oggi, parliamo di molte cose interessanti, e tra queste di una sottorubrica delle cronache romane, che è così intitolata: tra le strade di Roma qualcosa si muove, che è una rubrica che viene curata da questo nuovo acquisto, diciamo, dell'Osservatore Romano, una figura, diciamo, che nel panorama culturale romano e non solo è molto conosciuta, e che ho il piacere di ospitare qui oggi in trasmissione, vale a dire Arianna Ninchi. Buongiorno Arianna.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ben arrivata, grazie, grazie a te. Arianna è un'artista, un'attrice, anzitutto scrittrice, anche giornalista, perché appunto da un po' collabora con l'Osservatore Romano, con questi interventi che raccontano un po' la cultura underground, sabato, quindi abbiate pazienza, underground della città. Ci vuoi raccontare qualcosa in particolare dell'articolo che ospitiamo oggi?
1: Sì, molto volentieri. Allora, oggi parliamo di questo festival, un festival storico nel parco sul Colle Celio a Villa Celimontana, e questa kermesse ha il nome di Village Celimontana. È dedicata al jazz e da metà maggio fino a sabato 5 settembre anima questo bellissimo parco, dove i romani possono trovare innanzitutto un po' di fresco, esatto, e bellissima musica, non solo jazz, perché nel cartellone non mancano le contaminazioni e le incursioni in generi musicali diversi. È un cartellone molto ricco e molto ben organizzato, con serate fisse il lunedì, il martedì e il mercoledì, con appuntamenti fissi tra i quali lezione, primi passi per chi voglia distinguersi in pista, e quindi le lezioni di ballo iniziano alle 21, sono tenute da varie scuole di ballo romane. Sì.
0: Sì, si può imparare a muoversi, se non altro.
1: Si può fare.
0: Quindi, a tutte le età, ovviamente.
1: Assolutamente sì, è un cartellone adatto a tutte le età, anche ai più piccoli, perché ci sono anche gli appuntamenti per i bambini, giochiamo con la musica. E quindi in alcune serate c'è la possibilità di fare l'aperitivo, perché c'è anche area food and drink, e quindi per chi voglia godersi il tramonto appunto può recarsi a Villa Celimontana già dalle 18.
0: Perché noi, Arianna, lo ripeto, no? Raccontiamo questi eventi, ma non sono non è tanto un'informazione di, non solo un'informazione di servizio, ma è un racconto di come, sì, la città si stringa anche intorno a questi eventi culturali, che è insomma un'occasione importante per recuperare proprio il contatto con il territorio, no?
1: Assolutamente sì, è importantissima questa rassegna per l'incontro di comunità, perché abbiamo parlato anche nelle settimane scorse delle tante arene di cinema che ci sono ora in città, in ogni quadrante dell'urbe, e io amo il cinema personalmente, ci vado spessissimo, però mi sono anche chiesta: ma che cosa avviene ora in questo momento in città a livello di spettacolo dal vivo?
0: E, giustamente.
1: E diciamo, rispetto agli anni passati siamo un po', come dire, in carenza, perché appunto si dà tanto spazio alle arene di cinema in centro e in periferia, dico ovviamente per fortuna, però appunto mi sono un po' interrogata sullo spettacolo dal vivo.
0: Eh sì, perché insomma ne parliamo molto spesso con Arianna di teatro, ovviamente, perché soprattutto perché Arianna è figlia d'arte, no? Ci vuoi raccontare un po' la tua storia familiare e il tuo percorso artistico, così?
1: Sì, grazie.
0: Ti conoscono anche i nostri ascoltatori.
1: Molto volentieri. Io sono a Roma da 20 anni e in realtà sono nata a Roma, ma sono cresciuta nel Riminese. E quindi ho studiato recitazione a Bologna e sono arrivata a Roma 20 anni fa e ho fatto tournée teatrali. Vengo da una famiglia di attori e mio nonno è Annibale Ninchi, il capostipite di questa dinastia di teatranti, e mio padre, lo voglio ricordare, Arnaldo Ninchi, è mancato già da diversi anni. E quanto alle figure femminili, io diciamo ho come punto di riferimento Ave, che è stata, è certo, la VIP della famiglia, per me è una donna che è stata fondamentale incontrare durante la mia adolescenza. E
0: vi posso assicurare che Arianna è un'attrice formidabile.
1: Grazie.
0: Personalmente la conosco molto bene. Ci vuoi raccontare brevemente, che stiamo chiudendo, sì, la cosa come si dice al solito, no? I tuoi progetti,
1: stiamo preparando. Sì, mi sposterò in Sicilia da metà agosto, dove debutto il 25 di agosto con il nuovo spettacolo di Anne Ritta Ciccone, una regista, drammaturga, regista anche di cinema, con cui già ho lavorato. È bellissimo tornare a lavorare su questo progetto con lei. Nel nome della madre e della figlia sarò in scena con Rita Abela e con Giulia De Luca, due attrici siciliane che non conoscevo, ma con cui stiamo facendo un bellissimo percorso. E, un percorso al femminile che parla di complessità. Prima tu usavi questa parola, penso personalmente sia fondamentale affrontare la complessità, e mi fa piacere prendere parte a questo progetto proprio perché appunto ci parla della complessità del femminile e della necessità di non scegliere un unico archetipo, ma avere uno sguardo più ampio,
0: più complesso, più articolato.
1: Sì.
0: Bene, grazie mille Arianna, quindi l'invito è a seguirla nella sua attività preziosa di artista.
1: Grazie, buona estate a tutte e a tutti.

Le 11 e un minuto, l'informazione della Radio Vaticana: oltre 200.000 persone in totale sono state finora evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto il governo di Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev. Almeno due morti si registrano nella regione di Sumy. In azione anche droni ucraini su obiettivi russi a Ekaterinburg. Sospeso il campionato russo di atletica leggera. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, dove nelle ultime ore le forze israeliane hanno fatto irruzione in 70 abitazioni, arrestando 50 palestinesi nella città di Tal, a sud-ovest di Nablus. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha aggiornato il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola. 1.300 morti, 3.000 le persone contagiate. È tutto, l'informazione torna alle 11.00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Adele Archetti incontra la pecora smarrita. La pecora smarrita è Morena Rastelli.
1: '97, '98, '99. Accidenti. Non è possibile. Fammi contare di nuovo. Con questo freddo. Su, venite qui in fila, una per una. Lo so che siete stanche anche voi. Ed io allora? Che dovrei dire? Dopo una giornata al pascolo, già mi vedevo sbracata sul pagliericcio con il mio angolo di pane e la fetta di formaggio abbrustolita sulla fiamma. Accidenti. Avrò contato male. Allora, riprendiamo. 1, 2, 3, 45, 46, 47, 88, 89, 90, 97, 98, 99. Si è persa. O si è data. E zitto un po'. Ma no, si è persa. Manca proprio lei, col mantello bruno e la stella sotto la gola. Si arrangi. O la vado a cercare. E dove? State buone, vi lascio qui. Accidenti a te. Dove ti sarai cacciata? Poi con questo buio. È mezz'ora che cammino tra la sterpaglia e la luna è ancora così fioca, così pallida. Forza, forza, luna, metticela tutta. Scova Geltrude tra le fratte. Geltrude! Geltrude, dove cavolo sei?
2: Sono qui! Sono qui intrappolata in un affare strano che mi morde una zampa e non posso muovermi.
1: Geltrude? Bella, bella che ti raggiungo.
2: Accidenti a me, a quando ho optato per la libertà. Ecco che ne ho fatto della mia. Che libertà è se l'uomo me la toglie subito e mi blocca una volta tanto che ho fatto un colpo di testa? Che non ho seguito tutte le altre appe coroni, come si dice.
1: Eccomi, eccomi. Non si vede nulla, però si sente.
2: Sono qui, scendi un po' più a destra verso i rovi e ecco lì, lì. E adesso dirigiti verso il rumore dell'acqua. Senti il fruscio del fiume e del verde, di tutto il verde all'intorno. Se non fossi stata placcata così, è talmente bello vagare senza un ordine, senza una voce che ti indica in continuazione la strada da percorrere, senza il vincastro che ti solletica le natiche per metterti in riga. Libera, libera, anche per lo spazio di una notte.
1: Ma chi me l'ha fatto fare? Sempre questa vocina dentro a infastidirmi, ad ingarbugliarmi la vita. E dai! Da 99 a 100 che cambia? Mi potevo dare pace? Cambia, cambia. Non avrei trovato pace, lo so. Sempre con il pensiero a Geltrude. Anche se quando l'avrò trovata, senti che mazzate.
2: Beh, eccomi qua!
1: Geltrude! Dio sia lodato! Hai sentito la mia voce? Ecco, un altro po' e mi azzoppo per te. Ma si sa, il pastore dà la vita per le sue pecore. Una gamba in più o in meno. Ma che ti è successo? Guarda, una maledetta tagliola.
2: Ce l'hai fatta ad arrivare. È dire che a tutto pensavo meno al marchingegno che mi ha azzannato la zampa. Ma perché?
1: Certo, questi sono i pericoli all'intorno. Nel buio, tagliole, buche, reti improvvise, incontri inaspettati, lupi.
2: Non parliamo di lupi, per carità. Ne ho incontrato uno così zotico al fiume.
1: Aspetta, aspetta che ti libero. Guarda quanto sangue. Ecco, dai, via la tagliola. Come va? Meglio?
2: Un po' indolenzita, un po' indebolita, molto incavolata, ma meglio.
1: Stavo per dire così ti impari. Beh, un po' scontata come battuta. S'afferma che ti massaggio la zampa. Raccontami un po'. Che è questa storia del lupo di prima?
2: Un lupaccio prepotente che non voleva che io bevessi l'acqua del fiume perché gliela sporcavo. Capisci? Sporcavo la sua acqua. Lui che era più in basso e con grandi sorsi si abbeverava a valle.
1: Ma guarda un po'. E tu?
2: Io ho continuato a bere e basta. Poi, quando gli ho chiesto quale fosse la strada migliore per tornare alla radura, mi ha fregato.
1: Ti ha indicato la strada con le tagliole.
2: Brava.
1: Però hai rischiato disubbidendo anche al lupo.
2: Chi pecora si fa, il lupo se la mangia, dice il vecchio detto.
1: Vero, verissimo. E poi le prepotenze si sfidano e si combattono sempre. E come mai il lupo non si è precipitato a strafocare il bocconcino da sbranare?
2: Perché nell'acqua c'era un mio rigurgito speciale, frutto di una digestione lenta, lentissima, di fiori, foglie, camomilla brucata nei paraggi.
1: Si è addormentato?
2: Già. È crollato come una pera cotta ai miei piedi, si fa per dire. E io ho proseguito bel bella verso la strada indicata.
1: Però, curiosa questa storia del lupo. Avrebbe dovuto avvenire fra molto tempo. Ma, insomma, mi vuoi spiegare perché ti sei allontanata? Perché non hai seguito il gregge? Perché non hai ascoltato quella povera bestia che si consuma ad abbaiare a tenervi unite? Perché è capitato? O lo hai fatto apposta?
2: La verità.
1: Certo, la verità. E anche in fretta perché ho fame e sonno.
2: La verità è che volevo assaporare la libertà, l'indipendenza, il brivido del proibito, l'avventura della fuga, la grandiosità della natura.
1: Ma che caspita di pecora mi è capitata?
2: Noi siamo sempre così, tutte insieme, tutte unite, mansuete. Dal taglio degli occhi alla piega del muso alla coda che conclude il nostro essere pecora, siamo sempre state così, tutte compatte, scontate. Mai un soprassalto di individualità, accovacciate, mai in piedi scalpitanti, con quell'aria umile, vinta. Un'aria di casa, di stalla, total più di grotta. Solo se penso ai presepi. Ma come ci vedi? Ai piedi dell'uomo e mai accanto da protagoniste. Accoccolate, mezzo addormentate. Anche il nostro essere pecora vocale. Un lamento, non un verso. Un pianto, non un richiamo tonale o meglio. Il nostro richiamo non si impone. Ha un che di preghiera. Mai. Mai noi un senso di rivolta verso chi ci comanda, chi ci munge, chi ci denuda del nostro mantello, chi ci accomuna nel nostro andare, il nostro peregrinare. Hai mai sentito di una pecora che morde il pastore?
1: Mai sentito. La pecora è simbolo di mitezza di per sé.
2: Ma chi l'ha detto? Dove è scritto? Ogni tanto un morso ci starebbe bene, ci farebbe recuperare più rispetto, ci farebbe essere un tantino temute. Non darebbe nulla per scontato. Siamo animali, in definitiva.
1: Ma perché dovresti mordere la mano di chi ti cura, di chi si prende pensiero di te? E poi, la violenza, secondo te, genera rispetto?
2: No. Genera timore più che altro. E allora magari si chiude un occhio e si lascia fare piccole banali libertà. Quelle piccole banali libertà che però ti fanno respirare, ti fanno sentire una refola di autodeterminazione. È un'illusione magari, ma a volte le illusioni ti danno una carica. Certo, è più facile dare tutto per scontato. La pecora sopporta qualsiasi decisione umana e canina. Se mi voglio attardare in un prato, inseguire il volo di una farfalla, seguire il profumo di un fiore, fare quattro chiacchiere con una pecora amica più in là della massa uniforme del gregge, ecco che il cane corre a ricomporre il gruppo e il pastore ci dà su con la voce, ci richiama all'ordine e allora... E allora ho voluto fare di testa mia. Ho voluto provare l'ebbrezza della disobbedienza. Ho voluto vivere un giorno da leone, visto che poi me ne toccano mille da pecora. Ma poi, dici niente, vedere il mondo all'intorno, senza più le staccionate che lo limitano. Anche quelle ideali, certo. Anche e soprattutto quelle ideali. camminare senza inciampare nelle zampe di tutte le altre che mi camminano accanto, finalmente libera di correre, fermarmi, di accoccolarmi, abbeverarmi e brucare, non più a comando, sola. E poi quel puzzo.
3: Quale puzzo?
2: Quello delle altre pecore.
3: E di che puzzano?
2: Di rancido, di ricotta, di polvere, di erba mal digerita, di selvatico, di feci, di urina.
3: Ma tu puzzi come loro. Sei una pecora come le altre. Perché te ne accorgi?
2: Me ne accorgo solo ora perché, per pochissimo tempo, ho assaporato una vita diversa. E invece che il puzzo, in questa mia sospirata libertà, ho inalato profumo di fiori ed erba, di germogli e di bacche. Mi sono arrotolata nel verde del sottobosco e ho bevuto acqua fresca corrente alla faccia del lupo. E l'ho potuto fare proprio perché ero sola e le mie narici hanno aspirato profumi diversi. E a modo mio sono arrivata persino a ridere sgangheratamente dello stupore che avrebbero provato le mie compagne nell'accorgersi che Gertrude non era con loro. Gertrude era libera.
3: Questo è quasi sfiorare la cattiveria. Ridere dell'affanno altrui.
2: No. Ridere del senso di sorpresa, sconfiggere l'abitudine, strappare l'usuale e sostituirlo con un'improvvisazione che non credevo mi appartenesse, scoprire in me un atteggiamento nascosto sotto una falsa umiltà. C'è dentro ognuno di noi un, chiamiamolo, senso di rivalsa nascosto che noi sappiamo, oh sì, noi sappiamo esistere, ma che viene alla luce con molta difficoltà. Però che liberazione poi! Sì, noi siamo anche menefreghisti, superficiali, egoisti, soprattutto scontenti. Ecco, scontenti di quel che siamo. Vorremmo essere sempre qualcun altro che ci dà un'idea diversa di felicità, di leggiadria, che so. Insomma, siamo quello che siamo, un miscuglio di bene e di male. E che il male venga fuori, venga allo scoperto, è come una forma di catarsi, quasi una purificazione.
3: Ma non è il senso del proibito che rende tutto più elettrizzante? E ci rende diversi, capaci di tutto ciò che sempre ci viene negato?
2: Può darsi. È sempre così. Il proibito ha un altro gusto.
3: E poi?
2: E poi ecco che improvvisamente, zacchete, sono finita in questa trappola che ha rovinato tutto.
3: Già. Ed è scesa la notte.
2: Non è la notte che mi fa paura. Anzi, la notte è il riposo. È mettere a posto i pensieri e tornare sulle ore del giorno e ripassare il nostro andare, il nostro essere in cammino. La notte è il riepilogo quotidiano, è la speranza di un sogno, anche se mai può essere la certezza del domani. Ma a quello non ci si pensa. Si stirano le zampe, si annusano tutti i sentori all'intorno, ci si arrotola su se stessi, un velato leggero. E via, il sonno ci sorprende senza troppe filosofie, la notte è quiete. È l'uomo che mi ha fatto del male, è l'uomo che sa programmare una variante, un arresto che non sia quello naturale che la stanchezza provoca. La notte in sé non fa nascere paura, la paura la genera l'incontro con ciò e con chi sa di potercela far conoscere.
3: Insomma, nel tuo stato così combinata, tu l'hai provata, hai avuto freddo e paura. Ed hai pensato alle altre pecore puzzolenti che a quell'ora erano al sicuro, tutte insieme, magari ammontonate l'una sull'altra, al calduccio, munte, abbeverate, costrette nell'ovile, ma insieme.
2: Non posso negarlo. Ho provato quasi nostalgia e rimpianto.
3: E magari a quel punto il lato buono del tuo essere ha messo a fuoco che tutte le tue compagne ti avrebbero cercata. Si sarebbero preoccupate per te. Ti avrebbero data per spacciata. Per non parlare di me, che avrei contato e ricontato e non mi sarei data pace che una pecora, una sola pecora, era andata smarrita.
2: Ci ho pensato, ma in altri termini.
3: E sarebbe a dire?
2: Beh, 99 u 100. Che fa? Mi dicevo. Sono già tante le mie compagne e ne ricava già tanto il mio padrone dal loro latte, dai loro mantelli di riccioli. È già tanto il lavoro per mungerle, tosarle, cardare e ammassare e vendere al mercato e continuare a controllarne la salute, vaccinarle, vegliarne nel pascolo, portarle ogni sera al riparo. È così stancante già per tutte loro 99. Che succedeva se una sola fosse mancata all'appello?
3: Senza speranza, eh? E senza cuore mi fai. Certo, da un punto di vista razionale, amen. Ma il cuore? Il cuore dove lo metti?
2: Non lo consideravo. Sono una pecora senza cuore e non ci speravo proprio nel tuo. Il mio non mi diceva nulla. Al momento della mia scelta anarchica, era solo la mente che lavorava e decideva. Il cuore lo avevo messo a tacere. Poi, la notte, il dolore della ferita, la libertà persa tanto in fretta, la lontananza, il freddo. Il cuore ha ripreso a battere, ma la speranza non c'era.
3: Male vivere senza speranza. Non credere negli uomini sempre e comunque a dispetto di ogni esperienza. Si deve sempre lasciare aperto uno spiraglio. Credi che io sia un mercenario? No. Hai dimenticato che sono un pastore. Un buon pastore. E darei la vita per le mie pecore, anche per una sola. E non è vero che vi accomunate e non vi distinguete. Io vi conosco, una ad una. Fra chi si vuole bene, non c'è bisogno di molto altro se non sapersi riconoscere ed accettare. No, no, non sono un mercenario cui non appartengono le pecore e che di fronte alle responsabilità fugge, lascia le pecore e il lupo le rapisce e le disperde. A lui non importa di voi se non per saziarsi. A me importa della vostra vita, perché siete parte della mia. Alla mia date un senso, date l'affanno, la stanchezza, l'impegno, la responsabilità del lavoro. Vi conduco ai pascoli e cammino innanzi a voi e voi mi seguite. Tutta quella è la nostra vita. Una continua, piccola, incessante transumanza. Io con voi, voi con me. Così vanno le cose.
2: Ma che noia mortale. Avanti e indietro, su e giù, dietro le stagioni che contano i nostri passi, dietro i tuoi passi che calcano le stesse orme, con la pioggia e la neve e il freddo, il sole, il vento, nulla cambia nella nostra vita. Un gregge, ecco cosa siamo, un gregge, pecore, pecore, niente altro che pecore.
3: Ma chi vorresti essere, insomma?
2: Un fiore che cambia e sboccia a seconda delle stagioni e cresce in terre diverse e stordisce di profumo ed è offerto come segno d'amore o di amicizia o di addio, che insomma ha una sua ragione d'essere. Un pesce esotico, un pesce pagliaccio, tutto colore guizzi e velocità negli abissi marini, senza confini, senza continuità, senza itinerari che non quelli del cuore. Oh, una farfalla, di quelle con le ali centinate, enormi, variopinte, leggere come veli, colorate con tutte le tinte dell'arcobaleno e così imprevedibili nel loro spostarsi da un fiore all'altro, così eleganti, asettiche.
3: Vedi, tu sei oltretutto una pecora romantica.
2: Che vuol dire oltretutto?
3: Che sei poco concreta nel tuo intimo, mentre nella realtà il tuo essere pecora ha delle finalità più che concrete. Tu insegui luci, colori, profumi.
2: Perché sono dannatamente beige sporco. Ho gli occhi che sono fessure malinconiche e puzzo.
3: Sarei pure amorfa, con uno sguardo spento e quel certo sentore di pecora. Ma intanto con il tuo latte nutri. E dal latte noi uomini ricaviamo ricotte e formaggi. E i pastori, come me, si cibano solo di quello, con un bel tozzo di pane e un bicchiere di vino per campare. Stanotte me lo sogno. E tanto basta la loro esistenza, per non parlare dei più ricchi che ti amano perché fai moda, anche se è moda culinaria. Metti una bella matriciana. Senza pecorino non serve a niente.
2: Matriciana, pecorino, che poesia!
3: Hai mai sentito parlare di un certo Missoni? Lì non solo vera lana in mille colori, ma con la lana gli articoli più eleganti. E quando oggi troviamo un indumento di lana ci diciamo che c'è ancora il bè della pecora. Lo sentiamo subito al tatto e siamo pronti a pagarla anche di più, pura lana vergine, senza contaminazioni. È un miracolo di ricchezza ormai.
2: Questo un poco mi conforta.
3: E poi?
2: E poi?
3: Vuoi mettere quanto è diverso il tempo che ti è stato concesso perché tu sia pecora rispetto ai fiori, ai pesci, agli insetti? Diceva un poeta a proposito del fiore: dura lo spazio di un mattino. La sua bellezza è radiosa ed effimera. Dura un amen, appunto. E non parliamo degli insetti. Il tempo di depositare le uova, di trasformarsi, di svolazzare qua e là, e il loro iter è concluso, fatto. I pesci hanno qualche tempo ulteriore, ma nulla rispetto alla tua longevità.
2: Ma non è il quanto, benedetta donna, ma il come si vive e come si è vissuti dagli altri. Un fiore è un fiore. La sua bellezza è indiscutibile ed è perfetta. Nessuno dirà mai di un fiore come puzza, e i suoi colori sono un'opera d'arte. Anche un solo fiore in un vaso ti cambia l'ambiente. Pensa allora a un prato pieno di fiori, e magari io me li mangio, li assaggio e mi piacciono e me ne nutro. Mi prenderei a randellate. E la farfalla, ma chi ha la sua eleganza e che capacità di orientamento, oltretutto? Per me che mi perdo non appena girato l'angolo.
3: Volutamente.
2: No, non solo, anche volutamente, ma insomma ne sono sempre più convinta. È il come si vive che fa la storia individuale. Solo se pensi al figlio del padre, 33 anni, solo 33 anni, che sono oggi, e la sua presenza sulla terra ha cambiato il mondo per sempre.
3: Ma come ti permetti di paragonarti?
2: Non mi paragono. È per rendere l'idea. Ci sono vite che stigmatizzano ed altre che scorrono e non lasciano traccia, esistenze che diventano storia ed altre che ne sono la negazione. Io sono solo una pecora e per di più sfigata.
3: Direi una pecora filosofa piuttosto. Comunque, è inutile che ti arrovelli. Tu sei pecora e pecora rimani. Non puoi profumare, non puoi svolazzare, e vivi in comunità e vivi a lungo, ti riproduci, invecchi e muori, come l'uomo. Si vive nel rispetto del bene che ci viene regalato e che ci appartiene fino a che non lo tradiamo.
2: Insomma, ho capito la lezione. La prossima volta che ho un sussulto, mi devo ricordare le ragioni del cuore.
3: E della mente. Dovrai, sì. Dovrai imparare ad allargare i confini di questo tuo cuore di pecora e a farlo battere per tutte le tue compagne del gregge e per il pastore.
2: Però, con queste decisioni, con queste impennate del cervello, in qualche modo si cresce. Si cresce dentro, voglio dire, si acquista esperienza, autonomia, si impara a guardarsi alle spalle, a non fidarsi, a scegliere la strada giusta per poi tornare sui tuoi passi, anche se poi sulla strada giusta ci sono le tagliole.
3: E vedi allora che ti serve il cuore. Se non c'era il belato insopportabile delle 99 pecore che mi spingeva a lasciare tutto e venirti a cercare, se non c'era dentro di me il pensiero di te, saresti rimasta qui bloccata e sanguinolenta. Il lupo si sarebbe svegliato prima o poi e in un sol boccone avrebbe fatto pranzo, cena e colazione. Esperienza. Crescita. A volte la crescita è nel rinuncio alle impennate del cervello. E poi mettiti bene in testa, in quella tua testa di pecora mite, che non sei. Che essere gregge non vuol dire rinunciare alla propria individualità. Tu sei Geltrude e nessun'altra. Però deve anche significare sentire forte il senso dell'appartenenza, sentirsi in sintonia con tutti gli altri, non sentirne più il puzzo ma il calore della vicinanza, quella che stanotte ti mancava dopo tanta alzata di memoria. E poi tu ti devi accettare per quello che sei. Pecora, sì, pecora, e non fiore, non pesce tropicale e non farfalla. Una bella e sana pecora con il tuo belato, il taglio degli occhi e del muso quieti, il carattere paziente, magari pretendere ogni tanto un posto in proscenio un po' più da protagonista. Sai, in un paesaggio bucolico è anche abbastanza naturale.
2: Ci devo riflettere. È dura, eh? È dura, ma ci penserò. Ma adesso che facciamo? Come torniamo a casa? La stampa è ferita, sanguina, mi fa proprio male.
3: E come vuoi fare? Ti prenderò in braccio e ti metterò sulle spalle e ti reggerò per le zampe.
2: Tutto ciò mi ricorda un'immaginetta. Un uomo giovane con la barba bionda, appoggiato a lungo bastone, con una pecora sulle spalle, accovacciata intorno al collo. Sotto era scritto in corsivo: la pecora smarrita.
3: Forse una tua antenata. È vizio di famiglia. Su, mettiti bene, accovacciati. Andiamo, domani sarà una giornata faticosa. Ho altre pecore che non sono dell'ovile cui tu appartieni. E anche quelle hanno bisogno di guida e daranno ascolto alla mia voce. E sarà un giorno un solo gregge e un solo pastore.
2: Beh, altro che 99, 100. Molte, molte di più. E ce la farai a riconoscerci tutte?
3: Vi riconoscerò sempre, una ad una.
2: E sarà un unico grande gregge in cammino. Verso dove?
3: Cammineremo insieme, in un unico grande pascolo. Ci sarà erba e acqua per tutti e i lupi ci faranno da scorta. Tutti verso un'unica luce.
2: Ma pure i lupi? Questa poi. Beh, tu sei proprio un pastore visionario, beh. Andiamo, accidenti a questo mio intercalare. Perché sorridi sotto i baffi?
3: Perché sono contenta. Stanca ma contenta. Ti avevo perduta e ti ho ritrovata. Dobbiamo festeggiare.
2: Sì, doppia razione di erba, acqua a garganella, bagno nel fiume, tosatura, mungitura. E poi a belare intorno al fuoco, tutte in piedi, battendo il tempo con le zampe. E che nessuna si accoccoli, eh.
4: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Daniele Archetti ha incontrato la pecora smarrita. La pecora smarrita era Morena Rastelli.

Le 11 l'informazione, siate unite nella carità, costruite ponti nel continente, l'appello di Papa Leone lanciato nel video messaggio indirizzato alla plenaria dei Vescovi e alla Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia, riunite a Giacarta. Oltre 220.000 persone in totale sono state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione nella notte di 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha richiamato la comunità internazionale a sostenere la Siria. L'appello l'ha lanciato appena giunto a Damasco per un incontro con il presidente siriano al-Sarra. Si tratta della prima visita ufficiale di un segretario generale dell'ONU in Siria dal 2009. Tre persone sono state uccise a Sloviansk, nel Donetsk, a causa di raid russi, altre tre a Sumy, sempre per attacchi lanciati da Mosca, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky su X. L'informazione torna alle 11.59.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna. Domanda, hai mai fatto l'errore di aprire LinkedIn la domenica mattina?
1: Sì, purtroppo. Mi sveglio tranquillissima e poi da un momento all'altro c'è chi ha fondato una startup, chi ha girato il mondo, chi ha pubblicato un libro. Insomma, io che fino a quel punto mi sentivo fiera di essere sopravvissuta ad un'altra settimana nel mondo degli adulti.
2: Che è già un big achievement di questi tempi.
1: Grazie.
2: Prego. Tutti partono, tutti fanno, tutti corrono. E tu senti di rimanere sempre nello stesso posto, fermo.
1: Però mi viene da chiedere se chi resta è effettivamente fermo o se sta solo scegliendo un passo diverso.
2: Ed è la domanda che esamineremo oggi ad Altrove, perché permanenza è la parola. Restare, quando sembra che il resto del mondo vada avanti. Attraversando mondi distinti, come ormai è abitudine, vedremo come anche rimanere fermi può essere anche un modo per andare avanti.
1: E quale altro fenomeno pop può meglio descrivere questa dualità tra l'idea di restare fermo e quella di andare via, se non il FOMO? Ho capito che anche tu scrolli su LinkedIn in ricerca di soddisfare la necessità di vedere dove ti posizioni verso gli altri.
2: Sì, purtroppo sì, beccato. Allora, parliamo, per chi non lo sapesse, di FOMO, appunto, che è un acronimo che sta per Fear of Missing Out, la paura di perdere qualcosa. È un fenomeno psicologico anche abbastanza recente, in quanto riconosciuto dal 2013. Nel concreto significa, come dicevi te, Elena, iniziare a scrollare senza neanche accorgersene tra annunci di nuovi lavori, traguardi, lauree, iniziare quel confronto silenzioso che ti fa chiedere se stai tenendo il passo, se stai facendo abbastanza, se sei dove dovresti essere. Ed è fin troppo facile sentire che qualcosa ti sta sfuggendo, anche se poi magari in fondo stai andando bene.
1: Sì, è vero. E penso che vada anche oltre l'ambito professionale, perché il FOMO caratterizza molto la nostra generazione.
2: Già.
1: Ad oggi i social media, l'informazione immediata, fa sì che tu riesca a vedere tutto quello che fanno i tuoi coetanei costantemente.
2: E forse anche troppo.
1: E forse anche troppo, perché non ci si aggiorna più tramite una telefonata, una confidenza di un amico, ma sempre e ovunque. Quindi la sensazione è che mentre tu le persone le guardi da uno schermo, loro si vivono la loro vita con tutte quelle esperienze che pensi di stare a perdere essendo fermo. Vabbè, tema più dibattuto di questo non esiste. Poi, tralasciando il fatto che quello che si pubblica sono sempre le cose belle,
2: sì,
1: non le cose brutte. Ok.
2: Il grande classico, il grande rimprovero degli adulti a noi,
1: esatto,
2: nuove generazioni. E un altro grande classico è il senso di colpa del sabato sera. Vedere le storie di gente che si diverte, che fa follie, e tu magari per quella volta hai deciso di stare a casa. E ti senti esattamente come dice Peggy nella sua canzone, che non può avere un titolo più eloquente.

0: Il ritornello racchiude benissimo quello che diciamo, perché dice: e mi sento così dannatamente fastidiosa che non riesco nemmeno a respirare. E tutte queste persone intorno a me mi fanno sentire inferiore. E a volte mi sento così stupida, ma so senza alcun dubbio che niente è così spaventoso come la paura di perdersi qualcosa.
1: Ed è proprio la sensazione, la definizione che possiamo associare al FOMO ad oggi. E non so te, però io, vivendo lontano dalla mia famiglia e da alcuni amici, vivo costantemente questa FOMO. Se sono qui, penso a loro e a quello che sto perdendo. Se sono lì, a quello che non sto vivendo qui. Insomma, è una confusione incredibile. E la domanda però è sempre una: qual è la risposta giusta? Restare o partire?
0: Anche perché sembra che perdi qualcosa quando resti e quando te ne vai.
1: Sì.
0: Perdi o lasci andare, ti liberi, poi quello dipende sempre dalla prospettiva. Ed in effetti un'opera d'arte che in un modo inaspettato, almeno per me, penso rispecchi queste dualità, è Girl with Balloon di Bansky, che ci porta alla seconda parte di questo episodio. Bansky è uno degli street artist più famosi al mondo. È iniziato ad essere conosciuto dagli anni Ottanta, eppure la sua identità non è ancora certa.
1: Roba molto strana per il giorno d'oggi.
0: Vero, molto vero. Però intanto le sue opere d'arte sono molto conosciute e presenti in varie città del mondo. Questa in particolare è uno dei suoi murales più famoso, nel quale viene rappresentata una bambina che aveva in mano un palloncino rosso che si vede volare. E lei che sembra lasciarla andare senza grande resistenza.
1: In effetti è un po' strano, perché l'immagine che mi sarei aspettato poteva essere quella di una bambina che rincorre il palloncino, che non vuole lasciarlo scappare. Invece qua è l'esatto contrario.
0: Sì, infatti, perché da quanto ho capito da una persona che non è per niente esperta in arte,
1: disclaimer,
0: voglio
1: necessario.
0: Fare questo disclaimer, nella mia ignoranza ho capito che rappresenta un po' la fine dell'innocenza da bambina, quello che si perde con la fine dell'infanzia. Non si capisce se è stata lei a liberarsi del palloncino o se con il vento questo è volato dalle sue mani, ma comunque rappresenta questa fine. A me poi ha colpito molto il senso misto tra il movimento e la staticità, ossia qualcosa che vola via e te che lo guardi, sapendo di non poter farci niente. In questo caso poi è un palloncino a forma di cuore, quindi potremmo
1: fare 3.000 puntate,
0: puntate su questa interpretazione.
1: Però è un pensiero che invece risuona anche tanto con le nostre esperienze, penso, perché effettivamente, almeno per me, lasciare casa per andare a studiare all'estero è stata una fine, non quella dell'infanzia chiaramente, però comunque dell'adolescenza. E spesso mi chiedo, proprio come il palloncino per la bambina, sono stato io a volere davvero partire anziché restare, oppure è stato il vento, quindi le circostanze della vita, le aspettative, il bisogno di fare la cosa giusta a farmi partire?
0: Penso sia un po' così per tutti, in realtà. Ragione per la quale magari è normale sentire il FOMO, però può non avere un senso logico, perché siamo tutti nella stessa barca, facendoci le stesse domande. L'immagine del palloncino che vola è un po' quella la sensazione, no? Andar via è come lasciare un pezzettino di cuore da dove si è partiti, per poi portarlo da altre parti. E restare anche, se tale vuol dire abbandonare determinate idee che avevamo di possibilità lontano. C'è questa frase che mi ha sempre un po' segnata da piccola, nel libro del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.
1: Pronuncia perfetta.
0: No, non credo, no, perdonate il mio francese. Però la frase dice: chi ci passa accanto non va da solo, non ci lascia soli. Lascia un po' di loro stessi, porta un po' di noi con loro. E penso si possa estendere da persone, esperienze, situazioni. È un po' questa permanenza nell'andare via.
1: E quindi mettere insieme i due estremi da te citati, che possiamo trovare in tante situazioni, anche rapporti con persone vicine a noi. Ragione per la quale la terza sezione di oggi si focalizza su due fratelli, simbolo di questa divergenza, quelli della parabola del figlio prodigo.

0: È una delle parabole più conosciute, raccontata nel Vangelo di Luca, in cui Gesù narra la storia di un uomo con due figli. Uno di essi decide di avere in anticipo la sua parte di eredità e parte per un paese lontano, sperperando tutte le ricchezze in una vita molto dissoluta, e però cadendo anche in disgrazia e arrivando a fare il guardiano in un porcile. A quel punto si pente e decide di tornare. E lui si aspettava un'accoglienza fredda, e invece il padre lo sorprende, lo riaccoglie a braccia aperte e addirittura prepara una grande festa per l'occasione.
1: E questo poi va a scatenare la rabbia dell'altro fratello.
0: Anche comprensibilmente, un pochino.
1: Un pochino, perché lui è restato diligentemente a lavorare nei campi e quindi non aveva mai avuto un'occasione per fare festa, diciamo. In conclusione il padre lo invita comunque a gioire, perché il fratello, da una condizione di vita ormai disastrosa, era tornato a casa.
0: E chiaramente, come per l'opera di Banksy, la parabola ha tantissimi spunti di interpretazioni. Nel nostro caso ci possiamo concentrare, come dicevo prima, su questa tensione che esiste tra chi parte e chi resta. Perché sembra un po' che questi ultimi abbiano la condizione più disagiata, almeno in apparenza. Sai, parlavamo prima di frasi e ce n'è una che mia madre ripete molto spesso e che riassume un po' questa condizione, che è peggio per chi resta. E sembra fosse proprio quello che sentiva il fratello maggiore, che non riusciva a capire la misericordia del padre, e quindi di Dio, nei confronti del fratello che se n'era andato e in questo caso aveva anche commesso vari errori. Però da quello che abbiamo detto fin dall'inizio, anche restare, tanto quanto partire, può essere considerato un andare avanti, un atto di coraggio in fondo.
1: Sì, perché c'è chi parte perché vuole nuove esperienze e chi magari perché rimanere dove sta è troppo spaventoso. Ma anche chi resta può farlo per un atto di coraggio, quasi di rivolta contro tutti quelli, incluso se stesso, che gli vogliono far credere che la felicità non sta mai dove siamo noi stessi. Nel caso della parabola vicina al padre e alla loro vita, ma per altre persone come noi, nella semplicità delle nostre vite quotidiane.
0: Un po' come abbiamo esplorato parlando dell'attesa. Infatti a volte sembra che andar via sia la cosa più difficile, più coraggiosa. Ma può succedere il contrario, ossia che è quella più facile, se si vuole scappare dai problemi.
1: Invece le persone che restano magari devono combattere più direttamente con loro, come il figlio che è rimasto con il padre e lo ha sostenuto.
0: Potremmo dire che anche il fratello maggiore della parabola soffrisse già al tempo di FOMO, Fear of Missing Out, tutti gli apparenti divertimenti del fratello, mentre lui rimaneva a lavorare, a fare la, tra virgolette, cosa giusta. Perché dentro forse sentiva di stare perdendo qualcosa. Magari non i soldi, i viaggi, ma più in profondità la possibilità, anche il diritto di partire.
1: E ognuno di noi, come ogni fratello, dovrà scoprire, senza la pressione del FOMO da una parte o la paura di uscire dalla comfort zone dall'altra, qual è il suo cammino.
0: C'è una canzone che potrebbe quasi definirsi un inno per chi rimane, per chi sceglie di rimanere, che si chiama appunto Quelli che restano, di Elisa e Francesco De Gregorio.

0: questa parte quando dice che quelli che restano sono visti quasi come dei pazzi, ma che poi in fondo quelli che partono vengono a cercare, racchiude perfettamente il senso della parabola del figlio prodigo.
1: Siamo noi quei pazzi che venite a cercare,
2: quei pazzi che venite a cercare.
3: Alla fine ci ritroviamo tutti nello stesso posto, tra il movimento e la staticità di Banksy, tra scelte che sembrano incompatibili come quelle dei due fratelli. Tutti cerchiamo di intraprendere la strada giusta, navigare controcorrente o trovare la calma di fronte alla marea furiosa.
0: La marea furiosa che può essere la paura, quella di perdersi qualcosa, la FOMO di oggi, di uscire dalle proprie sicurezze, come ha fatto il figlio prodigo, e però anche la paura di non perdersi affatto, di restare sempre uguali, immobili. La paura di avere sbagliato strada, di essere partiti quando forse si doveva restare, o di essere rimasti quando in fondo si sentiva il bisogno di andare.
3: Ma allora, qual è la scelta giusta?
0: Magari esiste solo ciò che si perde, ciò che si tiene, e il modo in cui si impara a convivere con entrambe le cose.
3: Comunque, le domande restano. E forse le risposte
0: staranno sempre altrove. Ciao e alla prossima.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno, quindi tanti auguri alla parte tecnica, Alberto, che ci consente comunque di fare questo bel programma questa mattina. E abbiamo oggi un ospite, per me, insomma, non so più come dirlo, ma si trova veramente, come si dice, qua dall'altra parte del mondo. Siamo andati a trovarlo proprio là nel suo paese ed è per me un fratello, Cleofas Adrien, che poi lui si presenterà come noi in genere abbiamo come abitudine di fare, poi vi spiego perché in genere l'abbiamo invitato scomodandolo questa mattina lì in Burkina Faso. Ciao Cleo!
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte!
0: Ok. Va bene, allora noi entreremo subito in questa, in modo da non far perdere Cleo un altro tempo dei suoi immensi impegni, ma prima questo breve brano musicale ci dà già l'impressione, ci dà in qualche modo il calore del paese nel quale lui si trova.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. E oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile comunque di un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto come sempre nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono Cleo Fassa, l'Oriente di Omai, sono il presidente della Sessione del Reso, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Sì, però prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma. Come sei appena arrivato? Come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato, perché ho fatto il via di ritorno con Odil Sankara, la sorella di Sankara, che è conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di proprio il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente, che è Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che prende una persona che viene dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando. Quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì.
1: Di, quindi in realtà si cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo.
0: Sì.
1: Valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di
0: consapevolezza,
1: di consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che era l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo, e in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica, il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ultimamente, ecco, per passare veramente al nostro tema, ecco, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Festival, Film Festival, perché il tuo paese

0: vedi, cultura, letteratura, insomma, altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che una città come Roma non ci sia un festival del cinema africano, quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
1: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina, non so.
0: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, scuola,
1: sì.
0: È formazione, è crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando non è conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con le loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti dell'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta questa la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo, no, di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti e per un traore mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
1: Infatti mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
0: Sì, e poi Smanza Men aveva quella capacità di fare sui film in lingua Wolof,
1: sì,
0: politico,

0: Sì.
1: sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese,
0: Sì.
1: non è meno dell'inglese, non è meno dell'altra lingua. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo, eccetera, ma quali sono ancora secondo te uno, due, tre ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io per i tuoi sforzi che vedo che ancora... Pensi che non, siete quasi, ma non necessario, non, ancora no.
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini, dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della generazione. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
0: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diressi soprattutto i giovani, i primi interessati, no? Della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio e magari molti alunni, se frequentano queste tesi, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
1: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine.
0: Sono
1: cose da studiare. Per me è stato uno spaccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane, quel tipo di cinema, e ascoltare quelle parole, ragionare assolutamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è scienza, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto, viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quello spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
0: Cleo, veramente grazie, grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
0: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

0: Le 11.59, l'informazione. Siate unite nella carità, costruite ponti nel continente. L'appello di Papa Leone lanciato nel videomessaggio indirizzato alla plenaria dei Vescovi e alla conferenza alla Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia riunite a Giacarta. Almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morti in raid ucraini sulla parte della regione ucraina di Zaporizhia occupata da forze russe. E quanto afferma il governatore russo dell'Oblast, anche la Russia ha lanciato nuovi raid nella notte, sono almeno 6 le vittime ucraine, secondo quanto riferisce lo stesso Zelensky. Intanto la Romania ha abbattuto un drone russo nel suo spazio aereo per il secondo giorno consecutivo. Oltre 220.000 persone in totale sono state evacuate nel sud-ovest della Francia e al centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi. Solo questa notte 60.000 persone sono state evacuate nella regione di Bordeaux. Nei dintorni di Madrid, bruciati 25.000 ettari di vegetazione, il premier spagnolo Sanchez ha definito la situazione complessa. L'informazione torna alle 13.
1: Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
4: L'angelo.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: In questo giorno di sabato vogliamo contemplare i misteri della gioia. Nel primo mistero contempliamo l'Annunciazione. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Vostro dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o
0: dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi,
1: Madre della speranza,
0: prega per noi,
1: Madre purissima,
0: prega per noi,
1: Madre castissima,
0: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi,
1: Madre immacolata,
0: prega per noi,
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine fedele,
0: prega per noi,
1: specchio di perfezione,
0: prega per noi,
1: sede della sapienza,
0: prega per noi,
1: fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
1: dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: rosa mistica,
0: prega per noi,
1: torre della santa città di Davide,
0: prega per noi,
1: fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: santuario della divina presenza,
0: prega per noi,
1: arca dell'alleanza,
0: prega per noi,
1: porta del cielo,
0: prega per noi,
1: stella del mattino,
0: prega per noi,
1: salute degli infermi,
0: prega per noi,
1: rifugio dei peccatori,
0: prega per noi,
1: conforto dei migranti,
0: prega per noi,
1: consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi,
1: aiuto dei cristiani,
0: prega per noi,
1: regina degli angeli,
0: prega per noi,
1: regina dei patriarchi,
0: prega per noi,
1: regina dei profeti,
0: prega per noi,
1: regina degli apostoli,
0: prega per noi,
1: regina dei martiri,
0: prega per noi,
1: regina dei confessori della fede,
0: prega per noi,
1: regina delle vergini,
0: prega per noi,
1: regina di tutti i santi,
0: prega per noi,
1: regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: regina del Santo Rosario,
0: prega per noi,
1: regina della famiglia,
0: prega per noi,
1: regina della pace,
0: prega per noi,
1: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Eleviamo al Signore la preghiera a pagina 6 di Benedetto XVI per i giovani. Alla protezione di Maria vogliamo affidare tutti i nostri giovani. Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilla nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega per Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essere la luce per te, riposi in pace.
0: Siamo qui con il gruppo dell'Ustal di San Marino Montefeltro, della diocesi di San Marino Montefeltro. Abbiamo affidato tutte le nostre esigenze alla Madonna e nell'ultima preghiera i nostri cari giovani. Imploriamo da Dio la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Dream, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme, questa serie di puntate dedicate al jazz in questa terza edizione 2026 con Danilo Blaiotta ai microfoni. Stiamo parlando della storia del bop, ci siamo lasciati sabato scorso. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le puntate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma. Stavamo parlando di bop, di bebop, che è un genere musicale legato al jazz moderno, il genere più importante del jazz moderno, il primigenio diciamo del jazz moderno dopo ovviamente l'era dello swing, e stavamo parlando di New York e dei nuovi innesti anche che ci furono a New York, di cui ancora non abbiamo parlato, come per esempio Miles Davis, Dexter Gordon, Lucky Thompson e grandi musicisti che arrivarono sulla scena. Abbiamo parlato del ruolo dei nuovi strumenti, o meglio dei vecchi strumenti usati in maniera totalmente nuova, come la batteria, come il pianoforte che veniva appunto usato in modo totalmente moderno. E adesso andiamo a fare uno specchio sui boppers nella società, cioè su questi musicisti di bebop all'interno della società dal punto di vista anche sociale, della religione, della politica, eccetera eccetera. Che cosa succedeva? Che i boppers si isolarono moltissimo a New York e si uniformarono un po' tra loro. Stiamo parlando di gente afroamericana, chiaramente erano smaniosi di differenziarsi dalla massa e venivano molto imitati dagli hipster, che erano questi anticonformisti che si contrapponevano agli squares, che erano invece i borghesi conformisti della New York di allora. E c'era un look del bopper che addirittura veniva talvolta venduto come bop kit, cioè berretto, occhiali, il goatee finto, cioè la barbetta sotto il mento che potevi applicarti, e gli occhiali.

che la religione musulmana fosse l'unica religione africana, no, di loro appartenenza del passato. In realtà non è così, perché sappiamo benissimo che in Africa ci sono culti religiosi molto oltre l'Islam. L'Islam è praticato solo da una piccola fetta degli africani, ma di fatto all'epoca andava molto di moda pensarla in questo senso tra i boppers, e quindi si convertivano, erano chiaramente seguaci di Elijah Muhammad e poi di Malcolm X, ovviamente. E i giornalisti scrivevano degli articoli sulla moda dei bopper, ignorando tra l'altro anche il valore e il significato della loro musica. Adesso, per esempio, vi cito un articolo di Life del 1948 a tal proposito. Dicevano così, che c'era appunto grande risalto ai berretti, agli occhiali neri, all'islamismo di molti boppers, eccetera eccetera. Fra i nuovi musulmani era incluso a torto anche Dizzy Gillespie, grande trombettista di cui abbiamo parlato nelle altre puntate, che per compiacere i suoi intervistatori si era lasciato fotografare anche in atteggiamento di preghiera, prostrato in direzione della Mecca. Cioè, alla fine anche loro ci scherzavano e ci giocavano un po' su questa storia. E poi c'erano delle orchestre invece, dal punto di vista musicale, che erano molto sensibili al nuovo bop, che appunto consideravano un po' una consacrazione dello swing in qualche modo. Tra queste orchestre c'era l'orchestra di Woody Herman, per la quale orchestra aveva composto anche musica Igor Stravinsky poco tempo prima, nel 1945, poco tempo prima di cosa? Di questa registrazione che vi faccio ascoltare del 1947, di un brano che si chiama Four Brothers, che si riferisce ai quattro solisti sassofonisti dell'orchestra, che erano Zoot Sims, Serge Chaloff, Herbie Stewart e soprattutto il grande Stan Getz. Four Brothers, che cos'è? È un pezzo che praticamente armonizza un tema possibile suonato da boppers. Ve la faccio ascoltare da questa registrazione del 1947 della band di Woody Herman.

Four Brothers, dalla versione di Woody Herman e la sua orchestra, con i Four Brothers, appunto, che erano, come vi dicevo, i quattro sassofonisti di questa orchestra. E parlavamo qui sempre Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni, qui Radio Vaticana, 335 12 43 722 per scriverci. E parlavamo dei nuovi luoghi del bop nella prima puntata, un paio di sabati fa. I nuovi luoghi praticamente erano sulla 52esima strada, e poi addirittura riuscirono a trasferirsi a Broadway, perché diventò un fenomeno sempre più importante, e c'era un super locale che si chiamava Royal Roost, che scherzosamente era chiamato anche Metropolitan Opera House, e poi si è trasferito questo locale in un ancora più ampio che si chiamava Bop City, che poteva contare circa 1000 spettatori a sera, quindi molto fermento, ma anche molti oppositori. Avevamo parlato di Louis Armstrong, che incarnava perfettamente, diciamo, uno stile che veniva da prima, veniva da New Orleans, e c'erano molti musicisti di New Orleans che si erano spostati a New York e che addirittura si contrapponevano al bop per cercare di suonare quel jazz tradizionale in alcuni locali. Chi erano questi musicisti? Allora, intanto Bunk Johnson, Kid Ory, che era considerato il padre del trombone jazz, Oscar Papa Celestine, George Lewis, Eddie Condon. Eddie Condon proprio aveva aperto un suo locale nel Greenwich Village, cioè in uno dei village di New York, della parte sud di Manhattan, in cui suonavano chi? I re del Dixieland, ovvero del jazz bianco degli anni molto precedenti, gli anni addirittura 10-20, i pionieri, i famosi pionieri, e suonavano questo movimento di New Orleans Revival, diciamo, no? di un revival della musica di New Orleans, che veniva spesso registrata a quei tempi da un'etichetta che si chiamava Circle, che aveva fondato Rudy Blash. Quindi gli oppositori al bop erano molti. E poi c'era questa faccenda delle droghe, che molti di voi conosceranno già, cioè il fatto che molti bopper erano legati al problema dell'eroina. E cosa accadde, diciamo, in sostanza? Che negli anni 40 in queste città americane dilagò questa droga pesante, cioè l'eroina, che sostituì di fatto la marijuana, e la percentuale dei jazzisti che ne fece uso però non fu superiore a quelle di altre categorie sociali. È chiaro che loro però davano scandalo, e molti dicono, a ragione secondo me, che l'eroina fu immessa all'interno dei bopper dalla polizia per favorirne l'arresto, poi chiaramente, perché una volta che purtroppo si drogavano con l'eroina era più facile metterli in galera, questi neri, che appunto razzisticamente, perché il problema della segregazione razziale, ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, era ancora molto molto evidente. E tra questi c'erano Charlie Parker, c'era il trombettista Fats Navarro, che fu uno dei più grandi, Dexter Gordon, che grande tenorista, Stan Getz, Bud Powell, erano tuttavia una parte di questi musicisti, perché altri, tipo Dizzy Gillespie, tipo Charles Mingus, che fece di tutto nella sua vita ma non usò droghe pesanti, Thelonious Monk, ecco, erano puliti tra virgolette, cioè non facevano uso di droghe pesanti. E poi ci fu un avvento importante, che non riguarda le droghe ma la discografia, ovvero l'LP, il long playing, che dal 1949 sostituirà il vecchio 78 giri, cioè una durata di registrazione poteva raggiungere anche i 30-40 minuti, e fu un grande passo in avanti per il concept album, quello che viene definito un album di concetto, che ha un aspetto concettuale. Prima di salutarvi vi voglio far ascoltare questo All the Things You Are da Jazz at Massey Hall, che è un album live di jazz fatto dai componenti più importanti forse della storia del bop, che sono Dizzy Gillespie e Charlie Parker, Bud Powell al piano, Charles Mingus al contrabbasso, Max Roach alla batteria. E il disco che cos'è? È frutto di una registrazione dell'unica volta in cui i cinque si sono esibiti tutti insieme, e è stato registrato alla Massey Hall di Toronto nel 1953. All the Things You Are è il pezzo che vi faccio ascoltare, tra l'altro con la sovraincisione delle parti ritmiche. Il fenomeno dell'overdubbing c'era già da pochi anni in giro, e si poteva tagliare il nastro, e quindi chiaramente hanno riregistrato le parti della sezione ritmica che si sentivano poco, diciamo, nella registrazione live effettiva con i microfoni della Massey Hall. Vi saluto con questo ascolto, vi ringrazio per l'attenzione,
e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre il sabato, sempre dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35 in replica, per parlare di jazz qui su Love Supreme con Danilo Blaiotta al microfono. E intanto ascoltatevi All the Things You Are. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: Le 13, l'informazione, le forze israeliane hanno lanciato una vasta campagna di arresti in diverse aree della Cisgiordania, fermando 56 palestinesi, è l'aggiornamento che fornisce Wafa, l'agenzia palestinese. A Nablus le forze di occupazione hanno arrestato 30 palestinesi nel villaggio di Tel. Nei giorni scorsi si sono susseguiti anche attacchi da parte di coloni israeliani. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, ha affermato in un post su X il presidente Zelensky. E almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morte in raid ucraini nella parte della regione ucraina di Zaporizhia occupata dalle forze russe. Oltre 220.000 persone in totale sono state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano gli incendi boschivi. Solo questa notte 60.000 persone sono state evacuate nei dintorni di Bordeaux. E invece a Madrid, bruciati 25.000 ettari di vegetazione, il premier Sanchez ha definito la situazione complessa. L'informazione torna alle 14.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Londra, Gioachino, ovvero Chicco Allotta. Grazie per essere qui, compositore, pianista. Grazie Chicco, buongiorno.
4: Buongiorno a voi tutti.
3: Perché di recente uscito il suo nuovo album, Seconda Genie, pubblicato da TRP Music. Come nasce questo progetto e perché questo titolo, Chicco?
4: Allora, il titolo è una parola un po' inventata da me, prendendo un po' da qui e un po' da lì, che praticamente significa la seconda versione di me stesso. La somma di tutti questi viaggi che ho fatto in questi anni, da quando avevo 16 anni fino adesso, tutte le mie esperienze mi hanno portato qui. Questa è la mia seconda versione. E poi il progetto praticamente è sempre stato lì un po' dentro di me, perché ho sempre composto musica e fatto parte anche di diversi progetti durante la mia crescita musicale, sia come artista che come uomo. Quindi ho preso anche lì un po' di qui, un po' di lì. Ed è venuto il momento, quando ho incontrato i ragazzi della TRP Music di Catania, di fare questa cosa. Ecco, semplicemente.
3: Un primissimo ascolto appunto da Seconda Genie. Cosa proponiamo, Chicco?
4: Intanto il singolo che è fuori con il video, quindi Jungle Fury 2.0.

0: Ed era Jungle Fury 2.0 dal nuovo album di Chicco Allotta, Seconda Genie, nostro ospite, album pubblicato da TRP Music. Seconda Genie appunto significa per te seconda versione, altro punto di partenza. Come sono nate appunto queste sei tracce che danno forma all'album? Cosa le lega secondo te?
1: In realtà le lega tra loro la mia storia, perché fanno parte della mia storia. In realtà sono brani che sono nati in momenti assolutamente diversi. Qualcuno è nato da dopo che sono andato a Londra nel 2014, qualcuno fa parte della mia storia antica. Intorno al 2000 io suonavo con una band, con dei cari amici musicisti siciliani, una band formatasi a Trapani appunto, chiamata Ciaramira. Jungle Fury fa parte di quel piccolo numero di brani che non è stato scelto per fare il primo disco di Ciaramira. All'epoca era un disco chiamato Adrenalina, edito da E dell'Italia, insomma, una cosa di 20 anni fa praticamente, più di 20 anni fa. Ho preso qualche brano dell'epoca, appunto Jungle Fury, e l'ho assolutamente, non ho fatto altro che mettergli in più la parte finale, perché il brano era già così. Io ho messo semplicemente la parte finale del pianoforte, come avete sentito, e quindi insomma, questo.
0: Altro ascolto da Seconda Genie, cosa proponiamo?
1: Father and Son. Father and Son è nato da una fortunatissima jam session nel mio studio kitchen a Londra, tra me e mio figlio Joe Allotta, che saluto. Per fortuna abbiamo registrato e insomma mi sono accorto poi nei giorni successivi che avesse del potenziale. E questa è la storia. Quindi buon ascolto, Father and Son.

0: Avete ascoltato Father and Son di Chicco Allotta, nostro ospite. Stiamo presentando questa novità di TRP Music, ovvero Chicco Allotta and the Groovers, Seconda Genie. Chicco, parliamo un po' di te, una storia abbastanza densa. La tua formazione, le tue influenze, parliamo anche del tuo arrivo a Londra, insomma. La tua storia, vogliamo ascoltare.
1: Parto giovanissimo, subito, non mi ricordo quando ho iniziato a suonare. So solo che tra i 6 e i 7 anni mi hanno messo a studiare pianoforte. Ho continuato fino all'età di 14-15, poi ho cominciato a suonare con le band, quindi mi sono un po' disinteressato del fare musica solo in quel modo. Ho iniziato a suonare con le band, la musica originale, le cose. Poi è arrivato l'amore ed è stato un disastro, e poi siamo andati avanti fino al 2000, che avevo questo progetto con questi siciliani, ma ne avevo diversi. Ho suonato con gli Ottoni Animati, ho suonato con i King Alpha Band, che era una formazione di reggae. Ho fatto diverse cose per un sacco di gente, fino a che nel 2014 decido di spostarmi a Londra. E devo dire che la pensata ha avuto successo. C'è stato un determinato cambio di passo. Ho iniziato a suonare nei posti giusti, con la gente giusta, finché nel 2022 ho avuto la chiamata per andare a suonare con Blue e Incognito. E poi niente, un anno fa ho registrato in studio, quasi per scherzo, con questi amici musicisti che sono quella di all'epoca, ovviamente, perché il chitarrista adesso l'abbiamo cambiato. All'inizio c'era Luca Meneghello alla chitarra, Massimiliano Laganà al basso e Luca Barbato alla batteria. Ci siamo trovati, eravamo lì per fare un paio di concerti a mio nome, tre addirittura. Ne abbiamo approfittato e ho registrato e siamo andati avanti poi. Piano piano poi si è deciso di farlo diventare qualcos'altro ed è nato Seconda Genie, ecco. Questa è la storia.
0: Altro ascolto da Seconda Genie, Chicco.
1: Trapani maybe.

0: Avete ascoltato Trapani Maybe di Chicco Allotta. Siamo in collegamento da Londra con Chicco Allotta per presentare questa novità discografica di TRP Music, ovvero Chicco Allotta and the Groovers, Seconda Genie. Torniamo a parlare dei tuoi compagni di viaggio. Che sound avete cercato? Quale spazio riservate anche all'improvvisazione? Perché no, Chicco?
1: Ma ovviamente come dicono all'estero, è una combo un po' aperta, con persone che possono suonare sia dal punto di vista, andando verso, lo chiamerei blues jazz, ma anche sul blues un po' etno, la fusion, cioè, quindi chiaramente nel disco ci sono degli assoli, c'è questo mio vocalese al posto dei testi in alcuni dei brani, praticamente piuttosto che dire fesserie, certe volte mi conviene, è meglio che io dica solo le note.
0: Sì, ho notato, sì.
1: Almeno suona comunque internazionale, semplice, strano, irriverente per certi versi, ma chi se ne frega, va bene così.
0: Sì.
1: E quindi sì, dovevamo fare questi concerti. C'era questo, siccome il setup l'abbiamo fatto nello studio di questo fantastico fonico che è Riccardo Samperi, che voglio salutare, della TRP di Catania. Ci siamo trovati bene, a lui è piaciuto molto il discorso come suonavano le tracce, come forse il mio modo un po' selvaggio, un po' atipico, poco convenzionale, di fare quello che faccio. È un po' anche la musica, credo, che lo abbia preso, tant'è che mi ha proposto, ma lo facciamo? Ok, let's do it.
0: Parliamo della componente anche di divertimento, insomma, perché si sente vi divertite quando suonate.
1: Certo, il disco è stato interamente registrato live, cioè non abbiamo fatto multitraccia. Sì, vabbè, ammetto, un pizzichino di post-produzione c'è,
0: Ci deve
1: ovviamente.
0: essere.
1: Qualche overdubbing, anche perché non ho sette mani, io voglio dire, ne ho due. Qualche overdubbing dopo, ma la base, i ritmi che abbiamo registrato insieme, questa è una cosa che ci tengo molto a dirlo. La componente del divertimento è lì, che poi addirittura abbiamo uno spettacolo, Chicco Allotta in The Groovers Place, Seconda Genie, dove praticamente è un viaggio, come dico agli ospiti ai nostri concerti: immaginate di andare in un negozio di dischi come facevamo 30 anni fa. Tu entravi, ma non è che ti sentivi un disco, una cosa, non c'era niente da sfrullare. Entravi dentro il negozio, c'erano i reparti, il rock progressivo, il rock pop, il jazz, il blues, la fusion, il reggae, l'afrobeat, la musica brasiliana, Carlos Santana, c'era di tutto, e tu ti spassavi il tuo tempo con le cuffie nei reparti a sentirti quello che volevi. È la stessa cosa, faccio un po' di tutto, da quello che suonavo quando avevo 20 anni, letteralmente, tipo cose come il classico Ciuri Ciuri. No, il classico Grittina Crozza, o l'altro brano, per esempio Mezzo Tempo in 13, è del 2000, è del 2000. Che ti posso dire? Brani come Such a Cold, Trapani Maybe e Father and Son sono del periodo londinese, pre-post-Covid, siamo lì. Trapani Maybe è pre-Londra. Ancora in un momento dove pensavo che forse a Trapani potevo fare musica, perché suonavo con tre formazioni, portavo avanti il mio progetto, insegnavo, era tutta una bella cosa. Poi è arrivata la crisi del 2006, giù è arrivata nel 2008, e giù da noi è arrivata nel 2009-2010. È stato un disastro, quindi wow, e ora che faccio? Trapani Maybe, scappare. Comunque, un po' questa è la mia storia.
0: Sì.
1: E sono ancora in giro, perché ora non sono, per esempio, a Londra. Io vi parlo da Sète, nel sud della Francia. Ho preso
0: Ah,
1: casa.
0: ecco, penso, quindi
1: Londra è sempre il mio centro operativo, ma
0: sì, ma tu sei già in giro, quindi
1: mi
0: ricordiamo dalla
1: vado a
0: Francia allora.
1: rilassare al mare dopo 11 anni di Londra. Ho cambiato posto dove andarmi a riposare, ormai sono sul Mediterraneo, a Sète in Francia,
0: Vabbè,
1: quindi
0: insomma,
1: va
0: dai,
1: bene.
0: tornando a casa, insomma, in sostanza. Cosa ascoltiamo adesso, Chicco?
1: Direi Sacha Colt.

0: Ed era Such a Cold di Kiko Lotta and the Groovers. Siamo in compagnia di Kiko Lotta per presentare questa novità, Seconda Genie, pubblicata da TRP Music. Ricordiamo, siamo in collegamento non da Londra, ma dalla Francia con Kiko Lotta.
1: Eccomi.
0: E torniamo in. Visto che hai citato il Mediterraneo, quanto è Mediterraneo il sound, o meglio il groove di Kiko Lotta? Insomma, quale suono cerchi tu?
1: Almeno per quanto lo sono io, tu immagina che abbiamo avuto una dominazione araba per 200 anni. Questo ha lasciato delle tracce troppo importanti da non poterle considerare. Immaginati che io sono cresciuto con i venditori ambulanti di frutta e verdura, con i carretti a mano tra le viuzze, gridare per esempio arance, ma praticamente erano dei muezzin. Per farsi sentire questi suoni lunghi con questo vibrato particolare e le modulazioni innate, cioè non era vendere, questa è chiamata la bagnata in siciliano, che vuol dire quando il venditore ambulante sta gridando, facendo pubblicità delle sue mercanzie alle persone, no? E già chissà in musica, o no? Cioè, è davvero. Quindi, per quanto mi sia cresciuto con George Benson, la Cool and the Gang, gli Earth, Wind and Fire, Steve Wonder, Bob Marley, Donny Hathaway, Ray Charles, tutti loro, tutti i pianisti, tutti i chitarristi, dall'afrobeat al reggae, al blues, al jazz, al funk, li ho seguiti tutti, li ho ascoltati, divorati tutti. Però poi c'è sempre l'occhio che va anche a est, non solo a ovest o a sud, perché faccio parte di un posto dove il mare si divide in due, diventa Mar Tirreno a destra e Mar Mediterraneo a sinistra. Trapani lo spacca in mezzo guardando Tunisi. Io sono nella west coast dell'isola.
0: Vero.
1: Catania è la east coast dell'isola che guarda alla Grecia. Noi guardiamo Tunisi praticamente. Infatti, uno dei nostri piatti tipici della nostra cucina è il couscous, che è l'unico posto al mondo dove lo troverete con la zuppa di pesce e verdure, non con la carne. No, no, no, noi non lo facciamo così, col pesce fresco. Comunque, sì, ti sembrano abbastanza elementi per essere mediterraneo.
0: Beh, direi, insomma, influisce tantissimo sul tuo sound,
1: Su tutti,
0: il
1: ovvio.
0: groove di Chicco, questo è. Ma piuttosto a livello invece di impasto timbrico, quale suono cerchi tu? Non
1: Ma
0: so
1: è
0: se
1: un po'
0: anche parlando di
1: piccola.
0: strumentazione, se ti
1: Il
0: va.
1: suono definitivo sarà che quando finalmente potrò permettermi di avere in casa mia di nuovo un pianoforte serio e degli strumenti vintage, analogici, seri, veri, degli anni 70, 80, allora lì ricominceremo a parlare dei miei suoni. Per ora sto semplicemente usando quello che posso, quello che trovo quando sono in giro, e mi devo spesso accontentare della tecnologia che trovo meglio dappertutto. Cioè, uso per esempio degli strumenti perché so che li trovo dovunque vada nel mondo, capito? Semplicemente questo. Sono molto pratico, quindi va bene così. E poi il suono, chiaramente. Cerco di essere il mio il più possibile, che non è altro che un misto di tantissimi suoni, di tutto quello che ho sempre ascoltato, suonato, copiato, studiato. Quindi, il
0: Questo
1: mio.
0: sei tu.
1: Sì.
0: Altro ascolto, rimaniamo in
1: Direi
0: Sicilia, mi
1: mezzo
0: sa,
1: tempo
0: eh?
1: in 13. Mezzo tempo.

0: Buonasera, mezzo tempo in 13 di Chicco Lotta and the Groovers. Stiamo presentando il loro nuovo album Seconda Genie, pubblicato da TRP Music, e siamo in collegamento dalla Francia, e qui ricordiamo non da Londra, con il nostro amico Chicco per presentare questa novità discografica. Ritorniamo al 2022, il grande capo, quindi Bluey, degli Incognito ti chiama. Com'è andata la cosa? Raccontaci un po'.
1: È stato un po' surreale. Avevo già avuto dei segnali da parte di altri componenti di Incognito, dicendomi: guarda che ci sono dei problemi. Quindi lui a un certo punto mi ha chiamato, era metà luglio. Le prime avvisaglie sono arrivate a metà giugno. Io mi ero già preparato e tutto, però poi non è successo nulla, perché non voglio dire perché, va bene così. Poi invece mi hanno richiamato a metà luglio, ma io già avevo la mia stagione impegnata
0: Avviata.
1: il 31 di agosto. Quindi lui intanto mi spiace, comunque puoi suggerirmi qualcuno in Italia per fare le gig al posto tuo, e mi sarei strappato l'anima da dentro il corpo. Va bene, ok, ciao ciao ciao ciao. Dopo 20 minuti mi ha richiamato e dice: senti, come suoni l'ho capito dai video, come sei come persona l'ho capito dall'ultima chiamata. Dice: ma ci verresti a fare un tour con noi negli Stati Uniti da settembre? E io ho detto: senti, ok, fammi spostare. Ma sì, dai, facciamolo. Mi hanno sentito fino all'Arsenal Stadium, te lo posso assicurare, guarda. Quando ho chiuso, bellissimo. Che tra l'altro è una band che io davvero studiato, suonato, ascoltato e pubblicizzato con altra gente, tantissimo, che mia sorella Giacoma Allotta, che saluto, viveva a Londra nel 1992. Torniamo entrambi, io da una stagione e lei da Londra, a casa da mia madre, e lei mi dice: ho della nuova musica per te. Ma chi sarà mai? Tira fuori una scatola da scarpe piena di cassette all'epoca. Quindi Galagnò, Jamiroquai, questa è. E mi mette Colibrì degli Incognito. E io ho avuto uno shock anafilattico, come se questa cosa mi avesse fatto esplodere il cervello. Suonarci dal 2022 sembra un sogno ancora, ti devo dire la verità, cioè, dal punto di vista del musico ancora in Sicilia, che cerca di fare i primi passi nel mondo della musica, in questo business infernale, da un posto difficile come la Sicilia, ti puoi immaginare, è difficile adesso, immaginati negli anni, fine anni 80, quando ho iniziato io. Cioè, quindi quando negli anni 90 è arrivata questa musica nuova dall'Inghilterra, era un po' il cambio generazionale per me, almeno negli ascolti.
0: Beh, sì.
1: I Gertrude and Fates si erano un po' arenati, perché giustamente Maurice White cominciava a stare male, già c'erano diversi problemi, eccetera. Quindi, insomma, erano degli ascolti naturali per quell'epoca. Arrivarci a suonare è un vanto che io, capito, terrò sempre per me stesso, ecco, semplicemente a me.
0: Tanto nell'ambiente è nota la tua versatilità, quindi non hai avuto problemi, insomma, non mi sembra, insomma. La prima prova, che ricordo hai della prima prova con Incognito?

0: Nessuna prova. Siamo partiti
1: Ah, sei
0: senza fare
1: partito. Ah,
0: prove
1: bello.
0: per andare a fare un festival a, credo, Austin in Texas, e quella sera c'erano i Cameo e gli Isley Brothers con noi
1: Ah,
0: nello
1: però.
0: stesso camerino e nello stesso palco. Io andavo scappando perché mi veniva da piangere dall'emozione.
1: Siamo quasi in chiusura, Chicco. Cosa c'è all'orizzonte per te?
0: Ma intanto stiamo promuovendo questo disco. È difficilissimo perché chiaramente, ragazzi, cioè, potete capire che il momento musicale in giro è una tragedia tra intelligenze artificiali, napoletese, attacchi da DJ producer ormai sono più importanti loro che non i DJ normali. La musica strozzata, proprio data col contagocce, la musica alternativa, chi non ha una grossa promozione, chi non è su Spotify, chi non è su quello, sei invisibile, eccetera. Quindi stiamo cercando di promozionare il disco, speriamo che arrivi qualche concerto da fare presto. Ora, da poco siamo nel roster di una agenzia di booking internazionale con sede a Londra, si chiamano i Funk Gurus, che saluto. Quindi speriamo bene. Questo intanto ho le mie cosine da fare, vado a fare prova a Milano dal 14 al 18 di giugno, il 13 sono a suonare con gli Incognito a Berlino, quindi non ci si ferma,
1: Hai da
0: ecco.
1: fare. Per chi volesse raggiungerti, quali sono i riferimenti, siti internet, social o quant'altro?
0: Ah, chiccoallottamusic.com è il mio sito web, ho vari profili su Instagram, Allotta Chicco è quello mio personale, Chicco Allotta and the Groovers è quello della band. Voglio ricordare ancora, ragazzi, subscribe, sono più abituato a parlare in
1: Ah,
0: inglese
1: vabbè, è
0: che non in
1: sottoscrizione.
0: italiano, veramente proprio sono nel pallone, insomma. Promuoviamo la musica originale, sosteniamo la musica originale, questo è importantissimo, ma non solo la mia, quella di tutti. Poi chiaramente un occhio a seconda genie di Chicco Allotta e The
1: Ma
0: Groovers.
1: direi, buttiamolo, insomma, sì,
0: Quindi siamo
1: diamolo.
0: dappertutto, siamo dappertutto.
1: Chicco, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando? Con quale brano?
0: Con Vittina Crozza, praticamente questo è proprio durante il Covid, perché in un momento di assoluto sconforto stavo testando il mio studio per cominciare le cosiddette live streaming, perché in qualche modo dovevo suonare, dovevo inventarmi qualcosa. Di solito, se tu conosci la versione originale di Vittina Crozza, ha un arrangiamento un po' allegrotto, quando invece sta parlando di una cosa terribile, perché ci sono due versioni possibili. La prima è che di un caduto in guerra sul campo di battaglia. La seconda è del lavorante in cava, nelle cave di estrazione di tufo o marmo, che è morto lì. Capito? Quindi
1: Sì.
0: Vittina Crozza sopra Cantuni, Cantuni nel senso del mattone di tufo o di pietra, comunque, oppure sopra Cannuni, che era il cannone, dove si sparavano le bombe, no? Però su un arrangiamento poca tucca tucca tucca tucca ti da to da tu, sembra un po' lo stereotipo di questi siciliani che comunque, anche se parlano di cose terribili, lo fanno sempre in maniera allegrotta, eccetera. Infatti, invece dei, credo che siano da 8 a 12 strofe la versione originale, io la faccio due, perché l'ho completamente strecciata, l'ho rallentata, sono diventate tutte moltissime note lunghe, quindi praticamente nell'arco di 6 minuti, 4 minuti e mezzo di brano, una cosa del genere, dovrebbe essere una cosa del genere, c'è tutta questa epopea, me la sono immaginata in questo modo. Quindi ancora Chicco Allotta and the Groovers, Vittina Crozza, buon ascolto.

0: E con l'album Seconda Genie di Chicco Allotta and the Groovers, pubblicato da TRP Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Chicco Allotta.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa, le chiese in Asia, siate unite nella carità e costruite ponti nel continente. Notte senza raid in Iran, ma sale la tensione in Cisgiordania. Israele attacca almeno 10 villaggi palestinesi. Domani giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sul tema scelto dal Papa: io invece non ti dimenticherò mai. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Video messaggio del Papa diffuso questa mattina per i circa 150 vescovi da 29 paesi asiatici che dal 21 a domani, 26 luglio, partecipano a Jakarta, in Indonesia, al più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Il pontefice esprime la sua vicinanza spirituale e auspica unità dentro la Chiesa e tra le chiese nel continente. Il servizio è di Antonella Palermo.
2: Prima che l'Assemblea dei Vescovi esamini la bozza del messaggio finale e il documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria, giungono le parole di Leone affinché i vincoli di comunione ecclesiale si rafforzino e diventino segno sempre più grande della presenza di Dio in questi paesi. L'obiettivo, precisa il Papa, è essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. Cita la Magnifica Humanitas, sottolineando l'importanza della cooperazione, guardando al Signore, unico mediatore tra Dio e l'umanità. Il suo incoraggiamento è a quella che definisce una spiritualità eucaristica nelle chiese locali. La plenaria sarà suggellata dalla messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a cui seguirà la visita della moschea Istiqlal attraversando il tunnel dell'amicizia, passaggio simbolico che collega i due luoghi di culto e diventato simbolo internazionale dell'impegno dell'Indonesia per l'armonia interreligiosa.
1: Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite Monsignor Christoph Zakia El Cassis, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen, delegato apostolico nella penisola arabica. Originario del Libano, l'arcivescovo 58enne andrà a New York a sostituire Monsignor Gabriele Giordano Caccia, che da qualche settimana è il nuovo nunzio a Washington. L'attualità internazionale: dopo quasi due settimane di raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, che hanno segnato un'escalation in tutta la regione mediorientale, Teheran dichiara per la prima volta di non aver subito nessun raid statunitense nella notte. Si alza invece la tensione in Cisgiordania. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
3: Teheran ha fatto sapere che quella scorsa è stata una notte tranquilla, nessun attacco statunitense. Tuttavia le sirene d'allarme hanno risuonato più volte nelle prime ore di oggi in alcune province saudite che ospitano infrastrutture petrolifere. Allarme anche in Bahrain per possibili attacchi missilistici successivamente rientrati. Rimane comunque alta la tensione in tutta la regione, soprattutto dopo l'entrata in azione degli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno bersagliato due petroliere saudite nel Mar Rosso la scorsa settimana. Anche Kuwait e Bahrain per la prima volta hanno lanciato venerdì attacchi diretti sul suolo iraniano. Di massima allerta, le ambasciate USA e Medio Oriente hanno avvisato i cittadini americani che le possibilità di evacuazione saranno ridotte, mentre i Pasdaran hanno esortato i residenti dei paesi limitrofi a tenersi lontano dalle basi militari statunitensi. Si infiamma intanto la Cisgiordania dopo gli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, quando un gruppo di coloni che stava conducendo un'incursione in un centro palestinese si è scontrato con i residenti. Nella sparatoria sono stati uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani. Nelle prime ore della mattinata di sabato l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni nel territorio, attaccando almeno 10 tra città e centri abitati, arrestando oltre 50 persone.
1: In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra. Lo afferma in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. 8 invece le vittime di un raid ucraino sulla regione di Zaporizhia, tra cui 2 bambini, affermano fonti russe. E oltre 250.000 persone sono evacuate a causa degli incendi fuori controllo in corso da giorni in Spagna e Francia. Entrambi i paesi hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile Europea. Ce ne parla Eugenio Bonanato.
4: Prosegue l'emergenza nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. I roghi continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux, così come l'area nei dintorni di Madrid, dove anche le vie della capitale sono invase dal fumo. Almeno 25.000 persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nelle ultime ore e 25.000 ettari di territorio bruciati in totale, secondo le autorità spagnole, che hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Ora, nonostante il calo delle temperature, il timore è che il vento torni a rafforzare, alimentando le fiamme. Incendi di una portata mai vista, ripetono in Francia, dove è stata ordinata l'evacuazione totale via mare e via terra di varie zone. Ad incrementare il bilancio, le 60.000 persone allontanate in nottata dalla regione atlantica di Bordeaux. Anche l'esercito francese, su richiesta dell'Eliseo, si è mobilitato per le operazioni di spegnimento. Entrambi i paesi hanno chiesto supporto alle autorità europee.
1: In Albania non si ferma la protesta a 2 mesi dall'inizio delle manifestazioni contro un progetto turistico di lusso legato all'imprenditore Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Trump, previsto sull'isola di Sazan, un'area protetta per la presenza di fenicotteri rosa. Nelle settimane scorse i vescovi del paese hanno chiesto il coinvolgimento e l'ascolto delle comunità locali. Marco Guerra.
5: Le proteste vanno avanti dal 31 maggio. Ogni sera nella capitale tirana si registrano cortei o presidi permanenti formati soprattutto da giovani, diventati il motore di quella che viene chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, che non riguarda più solo la questione edilizia ed ambientale del progetto turistico sull'isola di Sazan, ma si è trasformata in un movimento contro la corruzione, la mancata trasparenza, l'emigrazione dei giovani e lo spopolamento del paese. Giovedì, davanti alla sede del Parlamento, alcuni manifestanti hanno ingaggiato scontri con la polizia, durante i quali ci sono stati diversi feriti. Il premier albanese Rama, in diverse dichiarazioni, ha difeso il progetto, definendolo una tappa importante per trasformare l'Albania in una destinazione turistica di livello mondiale, assicurando che sarà realizzato nel rispetto degli standard ambientali. I vescovi albanesi continuano a seguire con attenzione quanto sta accadendo. In un comunicato dello scorso giugno hanno chiesto che la voce del popolo sia presa in considerazione e hanno evidenziato che lo sviluppo integrale deve tenere conto di tutte le dimensioni della vita umana.
1: Cambiamo pagina. Domani la Chiesa celebra la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone XIV, Io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture a loro dedicate.
6: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
7: Giornata che cade in piena estate, un periodo complesso per le persone più fragili.
6: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità, perché magari anche una banale disidratazione può diventare l'inizio di una grossa difficoltà. Ciascuno di noi può fare un piccolo gesto, se però lo moltiplichiamo per tanti quanti siamo, sicuramente è qualcosa che ricadrà sul nostro futuro, sul nostro benessere.
1: Domani, 26 luglio, ricorreranno i 10 anni dall'assassinio di padre Jacques Hamel, il sacerdote ucciso dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa vicino Rouen da 2 terroristi affiliati allo Stato Islamico. Il servizio di Eugenio Murrali.
8: Padre Jacques Hamel era un uomo di pace e di dialogo, il testimone di una fede vissuta nella semplicità e nell'accoglienza. Oggi e domani la diocesi di Rouen e la città di Saint-Étienne-du-Rouvray commemorano il sacerdote con momenti di riflessione e preghiera. Ma anche altri semi di speranza nascono dalla sofferenza causata da quell'attentato. Tra questi un libro, Sorelle di Dolore, pubblicato da Ares e dalla libreria editrice Vaticana, scritto dal giornalista Samuel Lievin, insieme a 2 persone che non si crederebbe possibile vedere insieme, Roselyne Hamel, sorella del sacerdote, e Nassera Kermiche, madre di uno dei 2 attentatori. Spiega gli eventi.
9: La gente pensa che l'incontro dopo questa strage non è possibile, ma ascoltando Nassera e Roselyne ci si rende conto subito che sono persone comuni a chi è capitato questa cosa incomprensibile e che poi riconoscono come necessità l'incontro per continuare a vivere.
8: Queste due donne, dice il cardinale Pizzaballa nella sua prefazione al libro, testimoniano che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

8 luglio. Che bambini siamo. Quanto possiamo essere avidi di un semplice sguardo. Che bambini siamo. Eravamo andati a Valheim. Le signorine erano venute in carrozza e durante la passeggiata credetti di scorgere negli occhi neri di Lotte. Sono un pazzo, perdonami, ma dovresti vederli quegli occhi. Per farla breve, poiché le palpebre mi si chiudono dal sonno, le signorine salirono in carrozza e noi stavamo tutti intorno, Selstad, Odran e io. Attraverso il finestrino esse chiacchieravano con quei tipi, che certo erano piuttosto frivoli e fatui. Io cercai gli occhi di Lotte. Andavano dall'uno all'altro, ma su di me che solo per lei me ne stavo lì rassegnato, non si posavano mai. Il mio cuore le disse addio mille volte e lei non mi vedeva. Quando la carrozza partì avevo le lacrime agli occhi. La seguii con lo sguardo e vidi l'acconciatura di Lotte sporgere dal finestrino e vidi lei voltarsi a guardare me. Ah, mio caro, in questa incertezza io sono sospeso. Questo è il mio conforto. Forse si è guardata intorno per me. Forse. Buonanotte. Oh, che bambino sono. . 26 luglio. Già molte volte mi sono prefisso di non vederla così spesso. Ma chi potrebbe tener fede ad un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e mi riprometto solennemente domani non ci andrò. E quando viene l'indomani trovo di nuovo un motivo imprescindibile e quasi senza rendermene conto sono da lei. O perché la sera prima lei ha detto «verrà domani» e allora chi potrebbe non andare? Oppure perché mi affida un'ambasciata e mi sembra cortese portarle di persona la risposta. Oppure la giornata è davvero troppo bella e vado a Valheim e quando vi giungo sono solo una mezz'ora da lei, sono troppo vicino alla sua atmosfera e eccomi là. Mia nonna sapeva una fiaba su una montagna magnetica. Alle navi che le si avvicinavano troppo venivano sottratte di colpo tutte le parti di metallo, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi che crollavano l'una sull'altra. . 30 luglio. Albert è arrivato. Io me ne andrò. Anche se fosse il migliore e il più nobile degli uomini. Anche se fossi disposto a considerarmi inferiore a lui sotto tutti gli aspetti. Mi sarebbe insopportabile vedermelo davanti agli occhi in possesso di tante perfezioni. Insomma, Wilhelm, il fidanzato è qui. Una brava, cara persona con la quale bisogna comportarsi bene. Per fortuna non c'ero quando lei l'accolse. Mi avrebbe spezzato il cuore. E per giunta è così onesto. In nome del rispetto che dimostra a quella fanciulla, io devo amarlo. Lui mi vuol bene. Più per opera di Lotte, immagino, che per un suo sentimento spontaneo. In ogni caso, non posso negare ad Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo contrasta in modo nettissimo con quell'inquietudine del mio carattere che non riesco a nascondere. È molto affettuoso. È consapevole di quale tesoro abbia in Lotte. Sembra assai poco soggetto al malumore e tu sai che quest'ultimo è per me il più detestabile fra tutti i peccati dell'uomo. Mi considera una persona intelligente e la mia devozione verso Lotte, la gioia intensa che provo ad ogni suo gesto, accrescono il suo trionfo, gliela fanno amare ancora di più. Ma comunque lui la pensi, la mia gioia di stare accanto a Lotte è perduta. Devo definirla follia oppure cecità? Ma che servono i nomi? I fatti parlano da soli. Io sapevo tutto ciò che so ora, anche prima dell'arrivo di Albert.
Sapevo di non poter avanzare alcuna pretesa su di lei. E infatti non ne avanzavo. E ora eccomi qui. Un pagliaccio. Una caricatura d'uomo che sgrana gli occhi perché l'altro arriva davvero e gli porta via la ragazza. Io stringo i denti e schernisco la mia sventura e schernirei due volte tanto, tre volte tanto, chi mi dicesse che devo rassegnarmi perché ormai non c'è niente da fare. Levatemi di torno questi fantocci. Vago per i boschi e quando arrivo a casa di Lotte e Albert le siede accanto in giardino sotto le fronde e io non riesco più a dominarmi, allora mi scateno a fare il buffone e incomincio con gli scherzi, con i discorsi ingarbugliati. La prego, per l'amor di Dio, mi ha detto oggi Lotte. Niente più scene come quella di ieri sera. Lei è terribile quando è così allegro. Detto fra noi, io me ne resto appostato in attesa che lui abbia qualche impegno altrove e corro là. E sto sempre bene quando la trovo sola. 8 agosto. Ti prego di credermi, Wilhelm, non mi riferivo certo a te quando dicevo insopportabili quelle persone che pretendono da noi la rassegnazione di fronte ad un destino a cui non si è in grado di rimediare. Davvero, non mi è venuto in mente che tu potessi essere d'un'opinione simile. E in fondo hai ragione. Ma considera solo una cosa, caro amico. Il mondo procede assai di rado in base agli out-out. Sentimenti e azioni hanno sfumature così molteplici come le forme intermedie fra naso aquilino e quello camuso. Perciò non devi avertene a male se ti do ragione su tutti i punti e ciò nonostante tento di intrufolarmi tra l'uno e l'altro out. O, dici tu, hai qualche speranza su Lotte, oppure non ne hai. Bene, nel primo caso insegui quella speranza, persegui l'adempimento dei tuoi desideri. Nel secondo caso, fatti coraggio e cerca di sbarazzarti di questo sentimento sfortunato, destinato a consumare ogni tua forza. Carissimo, tutto ciò è ben detto e presto detto. Dall'infelice la cui vita si spegnesse gradualmente, inarrestabilmente, corrosa da una subdola malattia, pretenderesti forse che mettesse subito fine ai tormenti con un bel colpo di pugnale? E il male, consumandogli le forze, non gli toglie insieme il coraggio di liberarsene? È vero, potresti rispondere con un paragone analogo. Chi non preferirebbe farsi amputare un braccio piuttosto che rischiare la vita per una vile esitazione? Non saprei. E poi non voglio litigare a suon di paragoni. Basta così. Sì, Wilhelm. Ho spesso simili momenti di coraggio vigoroso, liberatore. In quei momenti, se solo sapessi dove, me ne andrei volentieri. La sera dello stesso giorno. Oggi mi è capitato di nuovo fra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo. E mi sono stupito osservando come io mi sia messo in questa situazione del tutto deliberatamente, passo dopo passo, come io abbia sempre veduto la mia condizione con assoluta chiarezza, eppure abbia agito allo stesso modo d'un bambino, e come anche adesso io veda tutto con assoluta chiarezza, eppure non vi sia ancora il minimo segno di miglioramento. 10 agosto. Potrei condurre la vita più bella e più felice, se non fossi un pazzo. Non è facile vedere riunite per rallegrare l'anima di una persona circostanze così favorevoli come quelle in cui ora mi trovo. Purtroppo non c'è dubbio che il nostro cuore sia l'unico artefice della propria felicità. E poi il buon Albert, che non turba la mia felicità con capricciose scortesie, che mi circonda d'una affettuosa amicizia, e che secondo Lotte mi è più caro di chiunque altro al mondo. Oh, Wilhelm, è un piacere ascoltarci quando passeggiando discorriamo tra noi di Lotte. Io gli cammino accanto e colgo fiori lungo la strada. Li dispongo accuratamente in un mazzo e li getto nel fiume che scorre lì vicino.
Li seguo con lo sguardo, mentre scendono verso valle, galleggiando leggeri. Non so se ti ho già scritto che Albert resterà qui e riceverà una carica con un buon reddito dalla corte, dove è molto ben voluto. Quanto a precisione e solerzia nel condurre gli affari, ho visto pochi che reggessero il confronto con lui. 18 agosto. Doveva proprio essere così. Che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava d'una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Prima, quando dalla rupe sorvolavo con lo sguardo la fertile vallata di là dal fiume sino a quella collina, e intorno a me vedevo tutto un germogliare e uno sgorgare, quando vedevo quel monte rivestito di alti e folti alberi, quelle valli dalle molteplici sinuosità ombreggiate dai boschi più ameni, e il fiume scorreva dolce fra i canneti sussurranti e rifletteva le belle nuvole che la brezza lieve della sera cullava lassù nel cielo, quando poi intorno a me gli uccelli animavano la foresta e miriadi di moscerini danzavano audaci negli ultimi rossi raggi del sole, il cui ultimo, esitante sguardo attirava fuori dall'erba i maggiolini ronzanti. Il frullio e il tremestio mi inducevano a osservare il terreno, mi svelavano l'intima, fervida, sacra vita della natura. Come allora accoglievo tutto ciò nel cuore commosso, sentendomi simile ad un dio in quella pienezza traboccante. E le meravigliose forme del mondo infinito si muovevano nella mia anima, vivificandola tutta. Montagne immense mi circondavano, abissi mi si aprivano dinanzi e i torrenti precipitavano, i fiumi scorrevano sotto di me e monte e foresta ne risonavano. Io le vedevo agire e creare, tutte le forze imperscrutabili, intrecciandosi l'una con l'altra nelle profondità della terra. Ed ecco, sopra la terra e sotto il cielo, brulicano le specie molteplici delle creature. Tutto, tutto popolato di mille forme. E poi gli uomini, che si rifugiano insieme nelle casupole e si fabbricano il nido e dominano nella loro immaginazione sul vasto mondo. Povero pazzo, che stimi tutto così basso solo perché tu stesso sei così piccolo. Dai monti inaccessibili, attraverso deserti mai calpestati da nessun piede, sino alla fine dell'oceano sconosciuto, dappertutto alita lo spirito dell'eterno creatore e si rallegra di ogni granello di polvere che lo percorre.

quel sentimento indicibile innalza la mia anima sopra se stessa, per poi farmi sentire doppiamente l'angoscia della condizione in cui ora mi trovo. Davanti alla mia anima si è alzato un sipario e il teatro della vita infinita si tramuta dinanzi a me nell'abisso della tomba eternamente dischiusa. Puoi forse dire: questo è, quando tutto passa, quando tutto scorre via con la rapidità di un temporale, è così di rado resiste nella forza intatta del suo essere, ma viene trascinato via dalla corrente, sommerso, fracassato contro le rocce. Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari. Non vi è istante in cui tu stesso non sia, non debba essere un distruttore. La passeggiata più innocente costa la vita a 1000 poveri vermiciattoli. Basta un passo per mandare in rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa. No, a commuovermi non sono i grandi, rari travagli del mondo, quelle alluvioni che spazzano via i vostri villaggi, quei terremoti che inghiottono le vostre città. Invece mi roda il cuore la lenta potenza distruttiva insita nella totalità della natura, la quale non ha creato nulla che non distrugga il suo vicino e se stesso. E così vacillo, inorridito. Cielo e terra mi circondano con le loro forze creatrici e io vedo soltanto un mostro che eternamente divora, eternamente rumina quanto ha divorato.

3 settembre. Devo partire. Ti ringrazio, Wilhelm, d'aver reso salda la mia vacillante risoluzione. Già da 2 settimane accarezzo il proposito di allontanarmi da lei. Devo partire. È di nuovo in città, presso un'amica. E Albert... Devo partire. Dieci settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso sopportare qualsiasi cosa. Non la rivedrò. Oh, carissimo, non poter gettarti le braccia al collo, non poter esprimerti con 1000 lacrime e trasporti i sentimenti che mi si affollano in cuore. Sto chiuso qui dentro e boccheggio. Cerco di calmarmi, aspetto il mattino. I cavalli da me ordinati saranno alla mia porta a levare del sole. Lei dorme tranquilla e non sa che non mi rivedrà mai più. Mi sono staccato da lei. Sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proposito in un colloquio di 2 ore. E Dio mio, quale colloquio! Albert mi aveva promesso di venire in giardino con Lotte subito dopo cena. Io attendevo sulla terrazza sotto gli alti castagni e seguivo con lo sguardo il sole che per me tramontava all'ultima volta sopra la valle ridente, sopra il dolce fiume. Ero stato così spesso lì con lei a contemplare quello stesso magnifico spettacolo. E ora passeggiavo su e giù per quel viale a me tanto caro. Quante volte un'oscura simpatia mi aveva trattenuto lì, prima ancora che conoscessi Lotte. E come ci rallegrammo quando, all'inizio della nostra conoscenza, scoprimmo la comune inclinazione per quel luogo. In verità, uno dei più romantici prodotti dell'arte che io abbia mai visto. Prima di tutto, hai l'ampia veduta di tra i castagni. Ah, ricordo, mi pare di avertene già scritto diffusamente, di come alla fine ci si trovi rinchiusi fra alte pareti di faggi. E mentre si attraversa il boschetto attiguo, il viale divenga sempre più buio, finché da

L'ultimo si sbocca in una piazzuola recintata intorno alla quale aleggiano tutti i brividi della solitudine. Provo ancora il senso di mistero che mi assalì quando vi misi piede la prima volta, in un tardo meriggio. Confusamente presagivo quale teatro di felicità e di dolore sarebbe diventata. Ero immerso da una mezz'ora nel pensiero dolce e struggente dell'addio e del rivedersi, quando li udii salire sulla terrazza. Corsi loro incontro, con un brivido presi la mano di Lotte e la baciai. Appena fummo giunti in cima, da dietro la collina ammantata di cespugli sorse la luna. Discorrevamo del più e del meno, e senza accorgercene ci avvicinammo a quel buio recesso. Lotte vi entrò e sedette, e Albert le si mise da un lato e io dall'altro. Ma la mia inquietudine non mi consentì di restare a lungo seduto. Mi alzai, rimasi in piedi di fronte a lei, camminai avanti e indietro, tornai a sedermi. Ero in uno stato spaventoso. Lei richiamò la nostra attenzione sul bell'effetto prodotto dal chiaro di luna, che dal margine della parete di faggi illuminava tutta la terrazza davanti a noi. Restammo in silenzio, e dopo qualche tempo lei cominciò: «Non passeggio mai al chiaro di luna, senza che mi tornino alla memoria i miei morti, senza che mi assalga il presagio della morte e della vita eterna. Là noi saremo», continuò, e la sua voce vibrava del più nobile sentimento. «Ma, Werther, potremo ritrovarci, riconoscerci. Lei che cosa crede? Cosa ne dice?» «Lotte», risposi tendendole la mano, mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. «Noi ci rivedremo, qui e lassù ci rivedremo». Non riuscii ad aggiungere altro. Proprio questo Wilhelm doveva domandarmi quando avevo nel cuore quell'addio angoscioso. Restavo seduto, tenendole la mano. «Andiamo», disse lei. «È ora». Voleva ritrarre la mano, ma io la trattenni più saldamente. «Ci rivedremo», esclamai. «Ci troveremo sotto qualsiasi forma, ci riconosceremo». «Io vado», continuai. «Vado di mia volontà. Eppure, se dovessi dire per sempre, non potrei sopportarlo. Addio Lotte. Addio Albert. Ci rivedremo».

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Terza puntata. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Le ore 15, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'Europa è al fianco di Francia e Spagna di fronte ai devastanti incendi che stanno imperversando in questi paesi e ha annunciato l'arrivo in Spagna di 4 velivoli di supporto. In tutto le persone evacuate in Francia e Spagna sono 250.000. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, lo ha affermato su X il presidente ucraino Zelensky. Il ministro dell'istruzione indiano si è dimesso dopo settimane di massicce proteste a Nuova Delhi del movimento giovanile Partito Popolare delle Blatte, che chiedeva le sue dimissioni dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande dei test di ingresso alla facoltà di medicina. Almeno 35 persone hanno perso la vita in Siria per un incidente stradale.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le ore 16, circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, esprime solidarietà e ha annunciato l'arrivo in Spagna di 4 velivoli di supporto. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha affermato che la situazione intorno alla parte siriana delle alture del Golan è inaccettabile, mentre il ministro degli esteri siriano ha esortato le forze israeliane a ritirarsi nella zona cuscinetto pattugliata dall'ONU, dove si sono schierate nel 2024. Un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza settentrionale. Si tratta del generale di brigata Abdel Nasser al-Makatma, lo riferisce il ministero degli interni di Hamas. Makatma era conosciuto come il governatore della striscia di Gaza settentrionale.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: in Pantheon,
5: in semblance do
6: San Juan.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: In Italia le cure sanitarie sono sempre più a pagamento. Il servizio sanitario Senti taglia la spesa 37 miliardi in 10 anni e gli italiani sono costretti ad aprire il portafoglio per pagare esami medici, farmaci, analisti. La spesa sanitaria privata aggiuntiva risulta fortemente concentrata nelle fasce di reddito più elevate, questo lo dice il rapporto Quando i soldi non bastano di Next, nuova economia sociale e civile. In particolare i risultati evidenziano come, a parità di altre condizioni, i contribuenti che appartengono agli scaglioni di reddito più bassi spendono tra i 1.000 e i 2.000 euro in meno all'anno in cure sanitarie rispetto ai più ricchi. Leonardo Becchetti è il presidente di Next e ci ha detto: i poveri rischiano di non curarsi se non cambiamo sistema. Il sistema universalistico ha dei limiti.
9: Il sistema universalistico funziona quando sei codice rosso, quindi lì l'accesso è libero, però devi essere in condizioni gravi. Quando non sei codice rosso, il sistema pubblico c'è, ma la domanda è superiore all'offerta, quindi ci sono grosse file d'attesa e si vede quando si va al pronto soccorso. Quindi cosa succede? Che poi la gente per curarsi va nel settore privato, e nel settore privato chi ha più soldi può curarsi meglio. Quello che noi osserviamo è una spesa sanitaria superiore di 1.500-2.000 euro tra i redditi più alti e i redditi più bassi. Osserviamo anche che molte persone con redditi più bassi non riescono a curarsi nel settore privato, spendono meno per farmaci e hanno meno ricette. Questo controllando anche per tutte le distorsioni e i problemi che sono collegati alle dichiarazioni dei redditi.
10: Voi arrivate in qualche modo a una soluzione?
9: Proponiamo una serie di risposte di policy che poi sono quelle che sono sul tavolo. Innanzitutto il potenziamento del sistema pubblico con il rafforzamento delle case comunità, di comunità che è già un oggetto del PNRR, sappiamo, un obiettivo, ma lì c'è un problema grosso di personale sanitario. Proponiamo anche una presa in carico più generale, perché abbiamo visto che la prevenzione, la qualità della prevenzione ha un effetto molto importante, e qui c'è bisogno di un maggiore coordinamento col ruolo del terzo settore. Nelle case di comunità si dovrebbe lavorare insieme sanità e terzo settore. Parliamo anche del mercato assicurativo. Negli altri paesi il mercato assicurativo funziona meglio. Abbiamo per esempio le assicurazioni non sono incentivate a prendere solo quelli meno rischiosi, perché poi c'è una perequazione, quindi le assicurazioni che hanno un portafoglio di clienti meno rischiosi devono pagare di più a quelle che hanno clienti più rischiosi. Quindi il sistema assicurativo privato funziona meglio. Parliamo molto anche delle mutue che vanno rilanciate, cioè modelli assicurativi not for profit, ci sarà qui il credito cooperativo che spiegherà il suo sistema di mutue, quindi anche quello è una parte molto importante della risposta.
10: E però tutto questo, comunque, sia mutue sia sistema assicurativo, possono far leva su coloro che comunque hanno un reddito, diciamo, non dico importante ma buono, per tutta quella categoria di italiani. Pensiamo che circa il 10% degli italiani è in povertà, che cosa facciamo?
9: Un'altra iniziativa su cui noi insistiamo molto, abbiamo fatto anche una indagine specifica a proposito, è la progressività fiscale, cioè il fatto che ci sia una detrazione del 19% sulle spese sanitarie uguale per tutti è assolutamente regressivo, non progressivo, perché vuol dire che chi ha più soldi ha più detrazioni, e chi per esempio non arriva neanche a pagare le tasse nella no tax area non ha diritto a nulla. Quindi noi spieghiamo come, modificando queste aliquote, rendendole più progressive, quindi aumentando le detrazioni per i redditi più bassi, già le cose cambiano e parte di questa diseguaglianza sanitaria può essere colmata. Poi si può arrivare anche a questioni più importanti, come delle card per le persone più povere, e che siano centrate proprio su quelle che sono le questioni fondamentali, che sono cibo, salute e casa.
10: Becchetti, per chiudere, avete fatto in qualche modo anche un raffronto col resto d'Europa? C'è qualcosa, qualcuno da cui l'Italia può imparare in qualche modo?
9: Beh, diciamo che noi comunque restiamo uno dei modelli, dei sistemi migliori, che c'è molta eterogeneità regionale, per cui alcune regioni hanno un sistema sanitario molto più sviluppato, e penso anche alle, a case di comunità con esempi virtuosi. E ripeto, il confronto con gli altri paesi, nel, per esempio nel campo del settore assicurativo possiamo imparare molto, quindi noi chiediamo di prendere a prestito dai modelli degli altri paesi alcune regole che renderebbero il sistema più equo.
8: Molte avrete sentito parlare di LEA, livelli essenziali di assistenza. A ottobre, dopo 8 anni, il Servizio Sanitario Nazionale si è aggiornato. Il documento sui nuovi LEA è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Arriva lo screening neonatale per l'atrofia muscolare e spinale, alcuni tipi di tumore, nuovi test genetici e diagnostici, terapie innovative, ampliamento delle patologie esenti. Impatto economico stimato in 150 milioni di euro. Ma a livello regionale le differenze rimangono troppo marcate, ce l'ha detto Raffaella Dispensa, vicepresidente delle ACLI, che ha contribuito al rapporto.
1: C'è un problema di regioni che ancora non raggiungono i livelli essenziali, non li erogano sostanzialmente, e quindi questo, soprattutto il fatto che sia persistente, diventa un problema grosso, perché crea delle grandi disparità. Tutto il turismo, cioè la mobilità legata alla sanità, la mobilità sanitaria che costringe le persone a muoversi da una regione all'altra, per esempio, è un tema legato a queste disparità.
10: Ma questo si deve al fatto che abbiamo una serie di sistemi sanitari differenti su tutto il territorio, e forse l'articolo 5 della Costituzione non è stato attuato, diciamo, nella sua interezza.
1: Ma c'è sicuramente un discorso, il discorso è complesso, quindi i monitoraggi evidenziano il problema, ma la questione poi è agire su quelli che sono i fattori che causano queste diversità e queste disuguaglianze. Quindi il problema è riuscire ad avere degli investimenti che agiscano su quelle che sono le cause strutturali, no, di queste questioni. Quindi il tema delle risorse è un tema assolutamente non rimandabile, e gli stessi dati ci dicono che comunque, se noi lo rapportiamo al rapporto tra la Fondo Sanitario e il PIL, sia che lo rapportiamo alla spesa, diciamo, pro capite, in ogni caso i valori ci dicono che sono più bassi rispetto alle medie europee, e le stesse, appunto, Corte dei Conti dice che questi dati sono inferiori, che c'è una sorta di stabilizzazione, anche perché poi influisce l'inflazione, quindi se anche aumenta il fondo sanitario, in realtà, diciamo, si parla di una, negli ultimi 3 anni, di un PIL, un rapporto appunto rispetto al PIL costante, che però significa una sanità che sta sulla difensiva e non una sanità che invece cerca di incidere su quelli che sono appunto i fattori di disuguaglianza che sono già noti da tempo, ecco.
8: In Italia il numero di persone coperte da forme di sanità integrativa, come fondi sanitari, casse aziendali, società di mutuo soccorso o polizze assicurative, è in costante crescita, superando i 16 milioni di iscritti tra lavoratori e nuclei familiari. Le polizze sono più diffuse tra gli autonomi, 22%, che tra i dipendenti, il 17%. Nelle famiglie con figli e redditi superiori a 5.000 euro al mese, la quota sale al 32,2%. Ma sono sempre di più le imprese che decidono di fornire ai loro dipendenti una polizza integrativa. È il caso della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo. Matteo Spanò è il presidente.
2: Le mutue sono aperte a tutti i cittadini. L'elemento essenziale è avere un rapporto di collaborazione con la banca locale e cooperativa. Ma noi abbiamo circa 12 mutue sul nostro territorio, ad esempio in Toscana, che corrispondono a 12 realtà territoriali. All'interno di questo abbiamo oltre 50.000 soggetti che sono iscritti o assistiti dalla mutua, e quindi hanno la possibilità di avvicinarsi tutti coloro che lo vorranno. Naturalmente un altro elemento importante per noi, essendo cooperazione del credito locale, è che la rete anche di sistema di supporto sanitario sia una rete locale, e quindi mettiamo anche in rete tutte le strutture sanitarie, non solo, per poter dare un servizio, noi speriamo, dignitoso.
10: E la gente finora come ha recepito? Perché, insomma, tutto sommato la sanità toscana è conosciuta anche per la sua efficienza.
2: La sanità toscana è conosciuta per la sua efficienza, sì, è così, ma la necessità di riuscire a fare un passo in più ulteriore, oltre all'emergenza, oltre alla cura delle malattie gravi, è necessario anche avere un'assistenza nel tempo. Credo questo servizio possa essere fatto dalle nostre strutture mutualistiche. La Toscana e con la Regione Toscana la collaborazione è ottima, perché c'è una collaborazione che mette in luce come questo sistema integrato pubblico-privato possa dare una mano differente. Privato nel senso che non è fatto da un'istituzione, ma ricordo che la cooperazione del credito è una modalità con cui il credito viene concesso, ma viene fatta anche altre tipologie di mutualità, tra cui quella sanitaria.
8: Nei fatti, il meno cure per chi sta peggio, cronici, fragili, poveri, anziani, è un sistema frammentato e sottofinanziato, con circa 37 miliardi di euro di tagli cumulati nel decennio 2010-2019. E questo è il quadro a tinte fosche delineato dal nuovo rapporto presentato alla Camera della Fondazione per la Sussidiarietà sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'analisi viene evidenziata una progressiva perdita di universalismo ed equità, confermati innanzitutto dai dati sulla rinuncia alle cure. Circa il 9-10% degli italiani ha infatti rinunciato o rinviato prestazioni necessarie per motivi economici, lunghe attese o difficoltà di accesso. Insomma, aumenta il numero di chi, fragile o povero, non ha nemmeno i soldi per pagarsi le cure, perché si allungano le liste di attesa, i ticket sono sempre più cari. Ce l'ha detto il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini.
3: È così, ma perché questa ragione? Per il semplice fatto che l'universalismo rimane come principio, ma provi a essere uno povero, uno solo, uno malato e accedere a dei servizi in cui non viene presa in carico la persona, ma deve girare tra ospedale, prevenzione, dopo. Uno fa fatica a collegarsi. Hai tempi d'attesa lunghissimi, esci dall'ospedale e ci sono malattie ormai croniche che durano nel tempo, non sai dove andare. Il problema è che fino a quando non prendi in carico la persona, chi ha meno mezzi di fatto perde la possibilità di accedere alla sanità. Perché è cambiato il mondo, è cambiato il tipo di palatologia. Oggi 59 anni è la speranza di vita buona, 84 è la speranza di vita. Ci sono 25 anni in cui si vive male. Quindi questo è il problema, è un problema di fatto a cui non si guarda.
4: Ecco Vittadini, e poi uno degli aspetti fondamentali che voi mettete in luce, oltre ai pesanti tagli che ci sono stati in questi anni, sono le liste d'attesa, che non sono state affatto tagliate invece.
3: Ma per forza, ma perché lei non è che può andare da un medico che le dice torna fra tra 6 mesi e poi magari dallo stesso medico se va in privato il giorno dopo gli dà l'appuntamento. Bisogna mettere delle regole, tale per cui uno è costretto a fare un certo tipo di servizio. Invece questo è come se fosse pian piano lasciato andare senza intervenire in termini chiari per tutelare il diritto reale. Ma ripeto, la rivoluzione da fare è la presa in carico della persona. Lo fanno purtroppo le assicurazioni americane, lo deve fare anche il servizio pubblico. Io prendo in carico lei, guardo lei come sta, mi rendo conto che magari è un neo e deve andare a farsi operare perché magari dopo viene il tumore, trovo il posto in ospedale, trovo dopo dove va, non l'opposto che io, persona singola, devo organizzarmi in un sistema fatto in questo modo. Capisce che di fatto è questo il crollo. Poi abbiamo una differenza tra regioni dal punto di vista qualitativo che è radicale, perché non c'è la valutazione. Allora anche qui è bellissimo, è fondamentale che uno possa andare a curarsi nell'ospedale migliore, ma non a patto che poi lascio certe regioni in cui la qualità dei servizi è a livello da terzo mondo.
4: Ecco Vittadini, questo però vuol dire una vera rivoluzione rispetto a quello che è attuale del Servizio Sanitario Nazionale, e forse anche una migliore integrazione pubblico-privato, perché altrimenti si rischia di avere una contrapposizione che alla fine è sterile, e poi di avere comunque una migrazione sanitaria che pesa essenzialmente sulle regioni del nord.
3: Assolutamente sì, ma vede che il principio fondamentale sono questi tre che ho detto: primo, la presa in carico della persona; secondo, l'unità tra sanitario e sociosanitario; terzo, una regia che unisca pubblico e privato e diverse regioni. Fino a quando non c'è quello che dovremmo dire un patto per la salute fatto da maggioranza e opposizione tra pubblico e privato, il grande utilizzo del terzo settore nella parte sociosanitario, evidentemente le cose scivolano senza che io faccia nulla. E come molte cose in Italia, l'anno scorso abbiamo parlato del welfare, in cui il problema è la mancanza di una concezione. Quando noi all'unità alla nascita dello Stato unitario repubblicano, certi argomenti sono stati affrontati in termini costituzionali in modo radicale. La sentenza Antonini riprende la Costituzione che parlava del diritto inalienabile alla salute. Fino a quando non c'è un'unità di azione complessiva che riprende questo dal punto di vista ideale, tutte le soluzioni pratiche arrivano a queste soluzioni. Manca questa visione ideale che c'era 70 anni fa.
8: In Italia le persone con disabilità sono circa 3 milioni, pari al 5,2% della popolazione, con oltre 3 milioni di casi considerati gravi, di cui circa 1,5 milioni hanno più di 75 anni. Tuttavia, stime basate su definizioni più ampie, includendo limitazioni funzionali meno gravi o temporanee, indicano cifre molto superiori, arrivando a quasi 13 milioni di persone. E queste sono tutte persone che hanno bisogno di cure quotidiane. Ma il problema è anche il linguaggio. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Questo è l'articolo 38 della Costituzione. Ilaria Ciancaleoni ha fondato l'Osservatorio Malattie Rare e ha lanciato una campagna per modificare questo articolo.
5: Ed è una parola che i padri costituenti hanno messo senza alcun intento offensivo. Ai tempi si parlava di minorati e invalidi di guerra, il contesto era anche, c'era quello. Oggi è una parola che non ci rappresenta più. Quei diritti vanno ancora attuati, quindi ciò che dice l'articolo è ancora valido, ma la parola minorati oggi ormai risulta essere offensiva e potrebbe semplicemente essere sostituita con persone con disabilità, così come fanno le altre norme e anche le carte europee. Certo, serve una riforma costituzionale, non è una cosa facilissima, ma è economicamente a costo zero, non altera in quel modo altri poteri o insomma non tocca questioni differenti rispetto a quella. E attualmente in Parlamento e in modo particolare al Senato ci sono già delle proposte di legge che hanno iniziato il loro iter. Quindi non si tratta nemmeno di spingere il Parlamento a fare qualcosa che non vuole, ma di sostenerlo in questa azione che ha già avviato e che, come tutte insomma, le riforme, rischiano sempre di arenarsi magari all'arrivo di altre necessità.
4: Avete visto comunque una forma di sensibilità su questo tema, oppure secondo lei in questo momento il mondo della politica è impegnato in altro?
5: C'è sicuramente la sensibilità delle istituzioni, perché nel giro di 3 anni sono state presentate ben 7 diverse proposte di legge di tutto l'arco politico, quindi c'è un accordo sostanzialmente trasversale tra i partiti, ma c'è anche la sensibilità del mondo civile, delle associazioni, perché da quando abbiamo lanciato la campagna La Riforma Conta, Osservatorio Malattie Rare ha già ricevuto più di 160 firme di associazioni e stanno crescendo a ritmo vertiginoso. Tutti sappiamo che è una questione di forma, ma sappiamo anche che spesso la forma diventa anche sostanza, soprattutto nel diritto, figuriamoci se parliamo della nostra Costituzione.
4: Ecco, Ciancaleoni, in un quadro diciamo sanitario che è in contrazione, se non altro per quanto riguarda la spesa, la questione delle malattie rare come viene affrontata? Secondo lei bisogna fare un passo notevole in avanti sia per quanto riguarda la ricerca sia per quanto riguarda la cura?
5: Molte cose negli ultimi 20 anni sono state fatte, si partiva praticamente da zero e quindi moltissimo c'è da fare. La ricerca andrebbe semplificata, soprattutto nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni, dal punto di vista burocratico, senza nulla togliere alla sicurezza, che è sempre fondamentale. Ci sono poi diverse leggi ottime che attendono ancora i decreti attuativi. Ci sono una legge che dà dei fondi alle famiglie, ad esempio. Ancora questi fondi non sono utilizzati perché manca il decreto attuativo. C'è un problema di legame tra i riconoscimenti delle esenzioni e l'EA, purtroppo legandoli ad un meccanismo così lungo, complesso, per quanto ben fatto, sicuramente da tempi lunghi, c'è qualcosa che non quadra, non torna. Servirebbe un meccanismo più snello, visto che la ricerca va avanti velocemente.

0: alla radio.
1: E allora parliamo di aree interne, perché lo spopolamento di queste aree riguarda oltre il 53% dei comuni e circa il 23% della popolazione. È un fenomeno che risente dell'invecchiamento demografico, delle migrazioni di tanti giovani che lasciano appunto le aree interne per andare nelle città, e dalla distanza anche di servizi essenziali come le scuole, l'ospedale e i trasporti. C'è un però, perché la Fondazione Con il Sud ha lanciato un'iniziativa, un premio nei confronti dei comuni che mettono in campo iniziative proprio per convincere gli abitanti a rimanere. E allora diamo un altro po' di dati. Nel 2013 è stata attivata la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Complessivamente si tratta di 124 aree di progetto per circa 1900 comuni, in cui vivono circa 4 milioni e mezzo di persone. L'obiettivo è dare più servizi, trasporti, lavoro, per convincere appunto la gente a non andare via. Le cifre in effetti non inducono all'ottimismo. In 10 anni le aree interne hanno perso quasi 700.000 abitanti. Non solo, allora, secondo i dati Istat, entro un decennio l'82% dei comuni di questi territori sarà catalogato in declino demografico, con punte che potrebbero arrivare a superare il 92% nel mezzogiorno. Vi dicevamo, non mancano però delle iniziative concrete per cercare, se non altro, di invertire la rotta. La Fondazione Con il Sud ha lanciato il premio Comune Vivo, e con esso prende il via ufficialmente alla campagna nazionale di comunicazione partecipativa Sud Vivo. Insomma, bisogna cercare proprio di invertire questo trend dello spopolamento, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Io credo che sia un obbligo morale occuparsi del problema forse più grande che abbiamo di fronte. Alcuni pensano che è un problema che affronteranno i nostri figli e i nipoti, invece questo è un problema che nelle aree interne già si tocca con mano, ed è un problema che riguarda tutto il paese. Riguarda il nord, che vede tantissimi giovani andare via. La Lombardia e il Veneto sono le regioni che vedono il maggior numero di under 35 andare via. E se entriamo nelle caserme, nelle scuole, nelle auto che pattugliano le strade di carabinieri e polizia, scopriamo che nelle città del nord ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vengono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Se questo flusso si interrompe, e con lo spopolamento e l'invecchiamento e la denatalità, questo sta già succedendo. Nel 2019 ogni anno c'erano 71.000 meridionali che andavano nel centro nord, lo scorso anno nel 2025 sono diventati 41.000. quest'anno, se il trend che è stato rilevato da Istat nel primo trimestre, diventeranno all'incirca 38.000. In 7 anni questo flusso si è dimezzato. Questo pone un problema non soltanto al sud, ma pone un problema all'Italia. E di fronte a questo problema, o ci arrendiamo o riteniamo il problema non risolvibile, oppure proviamo a stare al fianco, così come la Fondazione prova a fare, di chi sui territori ci sta provando.
1: Insomma, ripartire dal basso, dai territori, per dare delle alternative a chi vuole rimanere.
2: Sì, perché sui territori finalmente non c'è soltanto qualcuno che spera in un cambiamento e non è disperato, che significa non avere né speranza né avere capacità di azione, ma ci sono persone che, oltre ad avere speranze, si stanno muovendo, stanno identificando delle possibili strade. E quindi credo che tutti quanti noi, che a vario titolo abbiamo una responsabilità, dobbiamo stare al fianco di queste comunità per invertire questa tendenza. Oggi premiamo alcuni comuni, non i più bravi comuni d'Italia, perché rischieremmo di andare a supportare ulteriormente comuni già di per sé fortunati, ma comuni che a partire dal 2019, dove c'erano situazioni molto problematiche, stanno migliorando, stanno dimostrando che è possibile invertire la tendenza. E quindi noi vogliamo contribuire a dare anche questo segnale di positività. Se ci si impegna, si lavora insieme, pubblica amministrazione, terzo settore, mondo della scuola, dell'università, c'è la possibilità di invertire il trend e ridare un futuro alle nostre comunità.
1: Ecco, questo però è un lavoro che va fatto assieme alle regioni, all'ANCI, perché da soli non si può fare molto, nel senso che i piccoli comuni spesso hanno bilanci molto ridotti, per cui comunque l'aiuto delle varie organismi regionali va supportato.
2: Noi infatti, quando abbiamo lanciato la nostra prima iniziativa che si chiama Riabitare il Sud, abbiamo adesso già selezionato 4 territori in cui stiamo operando, stiamo progettando con loro, abbiamo sottoscritto un accordo con ANCI in modo tale che l'ANCI possa supportare anche l'azione di questi piccoli comuni che a volte hanno un sindaco, un vigile urbano, mezzo geometra condiviso con il comune vicino. Al tempo stesso abbiamo avviato un'interlocuzione con alcune regioni del sud che stanno finalmente ponendo questo problema nella loro agenda, per dire: ci siamo anche noi, abbiamo lo stesso obiettivo, proviamo a immaginare possibilità di collaborazione e di lavoro comune.
1: Insomma, un lavoro di squadra.
2: Sì, che è un lavoro di squadra, che io dico sempre, è facile farlo con chi c'è simpatico, con le persone che stimiamo. Dobbiamo imparare a fare il gioco di squadra anche con chi ci sta antipatico.
1: Allora andiamo a trovare alcuni di questi comuni premiati. Collevecchio è un comune periferico di circa 1500 abitanti in provincia di Rieti. Le serie storiche mostrano una tendenza proprio all'invecchiamento, con un indice di vecchiaia che ha segnato un incremento negli ultimi decenni e appunto una forte riduzione di tutti i giovani. Tra l'altro la zona è stata colpita anche dal terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Ma qualcosa sta cambiando lentamente, ci ha detto il sindaco Federico Vittori.
0: Noi abbiamo puntato soprattutto sul creare delle infrastrutture che possano dare dei servizi alla comunità. Per esempio abbiamo fatto un asilo nido, diciamo, con mia grande soddisfazione posso dire che funziona molto bene, è un punto di riferimento per le famiglie dove lavorano tutte e due i coniugi. Oppure per esempio abbiamo aperto una piscina comunale, funziona come punto di riferimento, come punto di aggregazione soprattutto in questi giorni dove il sole picchia forte. E tra l'altro mi sembra di poter dire che per esempio alcune persone originarie di Collevecchio che preferivano fare le vacanze altrove, entro certi limiti sono ritornate al paese perché magari hanno questa possibilità in più. Oppure abbiamo rifatto delle strutture sportive dove i ragazzi possono stare, possono socializzare, possono giocare. Per esempio abbiamo rimesso a posto un teatro e ogni tanto qualcuno ce lo chiede per fare delle manifestazioni, diciamo un importante punto di riferimento a livello del mondo della cultura.
1: Ecco, l'importante allora è riuscire a coniugare servizi per le famiglie ma anche cultura in un'area interna.
0: Assolutamente sì, perché allora io penso che io parlo sempre di paese e non di borgo, perché il borgo mi dà l'idea di una cartolina ferma a uso e consumo di uno che arriva. Io parlo di paese perché il paese deve essere una cosa viva. Purtroppo se viviamo, come posso dire, il concetto di paese con nostalgia, non possiamo andare avanti, perché per esempio nel mio centro storico c'erano 4 macellerie, 2 negozi di alimentari, altri negozietti, e questo qua purtroppo nel mondo moderno non potrà più esistere, perché ci sono i centri commerciali, perché ci sono addirittura Amazon. Però cercare di mettere su dei servizi può riportare la gente a vivere nei centri storici. E noi tra pochi giorni, per esempio, apriremo un centro per l'impiego regionale, spero che possa essere un punto di riferimento in questa direzione. Io avevo pure un progetto, diciamo, un po', forse un po' utopico. Comunque avevamo fatto pure un protocollo d'intesa con la Regione Lazio, che era quello di un campus diffuso per studenti universitari. Il concetto era che il costo di un appartamento a Collevecchio sicuramente non era pari al costo che potrebbe avere a Roma, e poi sul fatto di poter dare una serie di servizi a questi studenti. Proveremo ancora a percorrere questa strada, cioè proveremo a creare degli alloggi e dei servizi in modo da riportare gioventù.

0: Santa Maria del Cedro, comune di poco più di 5.200 abitanti in provincia di Cosenza. Qua qualche segnale di ripresa c'è stato, la popolazione è aumentata dell'1,4%, addirittura quella tra i 0 e i 4 anni del 7,7%. E contribuisce a tutto questo la presenza del terzo settore di un sistema anche, e anche di un sistema di accoglienza e integrazione della popolazione straniera, spesso fondamentale appunto in alcuni settori produttivi. Così almeno ci ha detto Pasquale Napolitano, che è assessore al turismo.
1: Noi abbiamo invertito la tendenza creando praticamente un'offerta, generando una serie di servizi che hanno allettato coloro i quali sono venuti a porre la propria residenza all'interno del nostro comune. Tant'è vero che la bilancia è negativa rispetto alle nascite e alle morti, solo però che abbiamo avuto un incremento dovuto al fatto che, avendo ampliato l'offerta turistica, siamo riusciti ad intercettare una serie di residenti che sono venuti a porre la loro dimora nel nostro comune. È stata proprio questa l'offerta che genera la domanda.
0: Ecco, ma quali servizi avete offerto di così differente per esempio rispetto ad altri paesi della Calabria?
1: Allora, i servizi che abbiamo offerto sono legati alle scuole di ultima generazione, alla creazione di una palestra, alla creazione di ville e giardini comunali, alla creazione di collegamenti da e per la marina, all'implementazione e alla promozione dei nostri beni museali, tant'è vero che il nostro comune ha un sito archeologico del VII secolo avanti Cristo, in più ha un castello, il castello di San Michele, che è dell'undicesimo secolo dopo Cristo, con l'acquedotto normanno, le torri che praticamente sono presenti sul territorio, e soprattutto è legato anche non solo al turismo balneare, perché Santa Maria del Cedro ha 2,2 km di costa ben attrezzata, ma anche e soprattutto al prodotto tipico che noi stiamo rilanciando, che è legato al cedro, anche perché a Santa Maria del Cedro è l'unico paese, posto dove si riesce a produrre il cedro, che è un frutto sacro per i rabbini, tant'è vero che loro lo legano ad una loro festa, che è la festa delle capanne, o Sukkot come viene denominata.
0: Ecco, tutto questo poi attrae anche persone che vogliono lavorare, cioè il lavoro, come siamo per quanto riguarda disoccupazione, occupazione, in sostanza tutti questi servizi poi creano anche benessere?
1: Guardi, le dico con estrema franchezza, in bilancio comunale avevamo messo come addizionale IRPEF in entrata 180.000 euro. Abbiamo chiuso il bilancio e ne abbiamo ritrovati 260.000. Questo le fa capire che c'è stata una redistribuzione della ricchezza di oltre 10 milioni di euro, che rappresentano gli 80.000 euro in più che sono entrati come addizionale IRPEF. Quindi ecco, il lavoro sostanzialmente è aumentato.
0: Il lavoro è aumentato perché date più servizi e più turismo e più attrattività. È una cosa difficile da fare in Calabria?
1: No, la Calabria è sempre stata bella, la Calabria è sempre stata straordinaria. Diciamo che abbiamo dovuto invertire noi la tendenza, e cioè iniziare a parlare bene della nostra terra, e questo sicuramente ci ha aiutato.
0: Ecco, tutto questo però a fronte per esempio di trasferimenti ai comuni che ormai sono decenni che sono in calo, questo voi lo sentite?
1: La finanza oggi è tutta diretta, la finanza derivata è rimasta veramente poca roba. Ultimamente no, siamo stati fortunati perché con i fondi del PNRR abbiamo fatto delle progettazioni che ci hanno aiutato ad implementare anche i servizi, a ristrutturare le scuole. Però diciamo che nel bilancio corrente, che è quello che purtroppo il comune ha come ordine di spese ed incasso, la finanza derivata è veramente al lumicino, mentre al contrario negli anni precedenti c'era più finanza derivata e poca finanza diretta.
0: Senta, per chiudere, che cosa direbbe una persona che vuole venire nel vostro paese o a fare una vacanza o semplicemente a visitare? Perché è differente dal resto per esempio dei comuni della vostra provincia?
1: Perché è un paese, un comune straordinario, offre accoglienza, offre mare pulito, siamo bandiera blu da oltre 5 anni, siamo anche spighe verdi, abbiamo grandi opportunità e possono trasferirsi da giovani a meno giovani, perché comunque abbiamo una serie di servizi che possiamo offrirti.
0: Insomma, non solo restare al sud, ma quasi quasi tornare al sud.
1: Ritornare e non

0: 4 anni, in sostanza sono aumentati del 3,6%. Allora, Eugenio Murgioni è il sindaco e ci dice appunto come è riuscito assieme alla giunta comunale appunto a cambiare rotta.
1: Non si può dire che è stato un miracolo, perché di miracolo non si tratta, insomma. Siamo stati fortunati a creare un progetto di sviluppo del territorio con la valorizzazione delle nostre risorse principali, che sono quelli dell'agricoltura, quelli del turismo, quello del commercio, dell'artigianato, le più importanti, insomma, poi ce ne sono anche altri ovviamente, che ci hanno permesso di creare in questo piccolo paese di 1750 abitanti oggi, ma allora, quando abbiamo iniziato con la programmazione, ce n'erano molto meno. Questa programmazione ha dato i suoi frutti, è stata realizzata in parte, c'è anche tanto altro da fare, ma sta dando i frutti perché da noi, visto che si parla tanto di spopolamento, in Sardegna, dove siamo pochissimi come numero di abitanti, siamo 1,5 milioni circa, forse meno in questo momento, non abbiamo lo spopolamento, siamo un comune in crescita e ogni anno abbiamo dei risultati che ci permettono di dire che fortunatamente, insomma, non risentiamo di quella crisi.
0: Ma quali misure concrete sono state messe in atto?
1: Beh, da noi la fortuna è probabilmente che c'è lavoro. Diciamo che valorizzazione di questi comparti che hanno creato aziende, lei pensi che in un comune come il nostro ci sono 450 attività attive, di cui alcune turistiche importantissime, altre commerciali sempre importanti, agricole. Noi abbiamo 4 cantine in un piccolo comune del genere, significa che c'è vivacità, insomma, e proposizione. E quindi questo ci permette, secondo me, di attrarre dall'esterno persone che vengono da noi, non solo per vivere il nostro bellissimo territorio, che parte dalla montagna per arrivare al mare, ma perché creano posti di lavoro. Poi noi magari siamo stati, come posso dire, capaci di creare in questo comune dei servizi, e su questo ci siamo impegnati molto, per la verità, riguardo a quelli scolastici, quello dei servizi per le persone più fragili.
0: Ecco, perché uno dei problemi fondamentali poi è la denatalità, che insomma investe anche la Sardegna.
1: Ecco, da noi invece chi ha dei figli viene premiato con dei servizi che sono all'avanguardia. Noi abbiamo, per esempio, un comune come il nostro, già da 15 anni fa il micronido, che da altre parti ancora non c'era. Noi l'abbiamo creato proprio per dare la possibilità alle famiglie che lavoravano di poter lasciare i figli in una struttura comunale ben organizzata, e questo ha creato sicuramente, come posso dire, non dico la voglia di fare i figli, ma certamente le famiglie non si allontanano da questo concetto, e questo tipo di presenze, quindi micronido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria, con servizi tra l'altro dove c'è il tempo prolungato, ci permette di attrarre anche altre famiglie che da altri comuni vogliono venire da noi, proprio perché i servizi funzionano. E tra l'altro, diciamo la verità, noi su questi servizi contribuiamo molto col bilancio comunale.
0: Ecco, ma il vero problema è che comunque c'è stato un taglio dei trasferimenti ai comuni, ormai questo avviene da 20 anni a questa parte, per cui poi dove trovate le risorse?
1: Ecco, noi le risorse, che ne so, a me dicono che sono fortunato, un sindaco fortunato, perché è un comune che abbiamo circa 70 milioni, insomma, in bilancio, di cui tantissimi sono per le opere pubbliche, ma ecco, noi all'anno non spendiamo meno di circa 700.000 euro sui servizi per il sociale, che 700.000 euro non sono pochi, di cui di trasferimenti della regione, dello Stato, c'è il 40%, il 60% arriva dal bilancio. Ecco, noi stiamo creando nel nostro territorio una proposta per quanto riguarda il venire incontro alle famiglie, che ci sta dando dei grandi risultati. In questi giorni parte, le faccio un esempio, 2 progetti per il periodo estivo, si chiamano Spiaggia Day e il Centro Estivo, dove accogliamo tutti i bambini che frequentano le nostre scuole in inverno. Per cui tutti questi bambini adesso si ritrovano ad partecipare a questi 2 progetti, per dare la possibilità ai genitori di lavorare, perché siamo in piena stagione turistica. E la spesa la facciamo noi, cioè diciamo che a fronte di 1000

0: 400 euro il costo mensile per il bambino, diciamo che loro contribuiscono con 80 euro, cioè il che vuol dire tutto, insomma, non è chiaro che vengono.
1: Da questa esperienza abbiamo capito che è possibile invertire la tendenza, le aree interne possono evitare o quantomeno arginare lo spopolamento. Allora, grazie per essere stati in ascolto, un saluto da Damiano Caprio in regia ed Alessandro Guarasci in studio e redazione.

0: Le ore 17, la Francia dispiega a partire da questa sera 1500 soldati per contrastare gli incendi che si sono diffusi nel paese. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi. Colonie estremisti israeliani hanno aperto 4 nuovi avamposti illegali nella Cisgiordania settentrionale durante la notte. Secondo quanto riferito dalla radio dell'esercito israeliano e dai media palestinesi, un avamposto è stato eretto proprio accanto al villaggio di Tel, dove ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi. Il portavoce del movimento giovanile indiano Partito Popolare delle Blatt ha dichiarato che le proteste a Nuova Delhi termineranno. L'annuncio arriva dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione, che i manifestanti chiedevano da oltre un mese, dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche questo pomeriggio, voci che viaggiano nel tempo, che lo abitano, che a volte lo mettono in discussione. Perché l'arte non è mai solo immagine, non è mai solo racconto, è un luogo dove ci si ferma, si guarda, si ascolta davvero. Oggi due voci, due luoghi, un solo mare a unirli. Da una parte la fotografia di Mimmo Iodice, che nella luce del sud ritrova la eco delle statue antiche. Dall'altra la leggenda di una grotta azzurra riscoperta 200 anni fa e capace ancora oggi di far sognare. Due modi diversi di guardare lo stesso mare. Due modi di credere che la bellezza, quando è vera, non passa mai. Buon ascolto.

0: Fino all'8 novembre i Musei Nazionali di Matera, Palazzo Lanfranchi, ospitano Mimmo Iodice Mediterraneo, a cura di Carlo Sala. Il ciclo più celebre di uno dei grandi maestri della fotografia italiana, è scomparso da poco. 83 immagini in bianco e nero, statue che sembrano respirare, mari senza tempo, templi e teatri di un Mediterraneo insieme reale e immaginato. È la prima grande mostra istituzionale dopo la scomparsa dell'artista ed è anche l'occasione per una nuova edizione del suo libro più famoso, pubblicato nel 1995. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi in collegamento telefonico il curatore di questa esposizione, Carlo Sala. Ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei.
0: Partiamo subito con una frase celebre di Iodice che diceva di essere andato sulle tracce degli antichi greci e degli antichi romani per trovare nel Mediterraneo una comune origine. Cosa resta oggi, 2026, di quella culla simbolica?
1: La domanda che mi fa ha un valore speciale in questo momento e ci fa capire anche un po' l'attualità di un lavoro come Mediterraneo. Questo progetto di Mimmo Iodice, come è noto, è stato realizzato dalla fine degli anni Ottanta ed è sfociato in una pubblicazione, in una grande mostra a metà dei 90, ma oggi, alla luce di quanti conflitti pervadono il Mediterraneo che vediamo quotidianamente nei nostri telegiornali, pensiamo a quanto importante sia stata la sua lezione, quindi cercare, come dire, dei punti di connessione, di dialogo tra i vari popoli affacciati sul Mediterraneo. Infatti, se guardiamo anche un po' la genesi di questo lavoro, l'autore è partito prima dalla sua prossimità, fotografando quindi i segni della cultura romana vicino a Napoli, a Pompei, a Pestum, ma poi in una serie di viaggi ha cercato gli stessi segni dalla Turchia alla Siria, dalla Francia alla Grecia, quindi mettere al centro la cultura e la fotografia come collante tra i popoli.
0: Le statue fotografate da Iodice, mi riferisco ad esempio agli atleti della Villa dei Papiri, le danzatrici, sembrano quasi respirare. Con quale lavoro di luce e ombra è riuscito a restituire in qualche modo quasi l'anima al marmo e al bronzo?
1: Quello che lei dice è proprio il cuore del senso di questa analisi che fa Iodice a questi manufatti, a questi capolavori in alcuni casi della statuaria greca e romana. E in particolare voglio anche usare un po' le sue parole di Iodice che mi hanno sempre colpito. Lui, per raccontarci anche come si approcciava a questa cultura degli antichi, diceva, mi piace citare, un conto è conservare un bicchiere, un conto a immaginare la faccia di chi da quel bicchiere ha bevuto. E questa frase molto semplice ci fa capire come lui appunto guardasse queste statue antiche non in modo documentale, come la classica fotografia di archeologia, ma proprio tentando con un gioco sapiente di luci e ombre di vederle come degli esseri viventi, come essenzialmente degli uomini anche del nostro presente, quindi creando un dialogo potentissimo tra l'uomo d'oggi e l'uomo antico. Quindi in queste statue, lei ha citato per esempio gli atleti della Villa dei Papiri, ha fatto emergere un'umanità straziante, ha fatto emergere una polifonia di stati emotivi e in un certo senso noi uomini dell'oggi, del 2026, ritroviamo alcune istanze, paure, inquietudini o anche sentimenti positivi all'interno di quella statuaria che da algida invece prende un afflato vitale.
0: Curare la prima mostra dopo la scomparsa di un maestro è un compito, immagino, molto delicato. Cosa avete scelto di mettere al centro e cosa purtroppo o per svariate ragioni avete lasciato fuori?
1: Sì, è un compito che implica una grande responsabilità innanzitutto e devo dire che ho avuto il grande sostegno dell'archivio Iodice, e in particolare mi permetta di, come dire, idealmente ringraziare la figlia del maestro Barbara Iodice e la compagna di una vita, Angela Iodice, che ci ha lasciato qualche giorno fa, purtroppo, e quindi, come dire, un pensiero a lei che per tanti anni ha seguito tutti i progetti di Mimmo Iodice. Grazie a loro, come dire, sono entrato piano piano nel modo di pensare di questo grande artista e alla fine nel riallestimento di questo progetto mediterraneo abbiamo cercato da un lato di, come dire, dare un risvolto molto contemporaneo, una lettura contemporanea anche nel display di allestimento al museo Palazzo Lanfranchi a Matera, quindi non seguire per esempio delle tematiche rigide, non seguire una linea strettamente cronologica, ma creare anche, come dire, dei dialoghi un po' nuovi, un po' inconsueti tra la morfologia delle immagini. Dall'altro però abbiamo totalmente rispettato tutta una serie di, come dire, di modi di pensare dell'autore. E infatti tutte le opere esposte sono ovviamente dei vintage realizzati in camera oscura dal maestro, con il viraggio al selenio fatto da Mimmo Iodice e addirittura con i passepartout e tutta la finitura proprio voluta dall'autore.
0: Il Mediterraneo per Iodice era una culla. Oggi la vostra mostra viaggia anche in Marocco. Cosa significa portare questo racconto sull'altra sponda del mare?
1: La mostra, sì, dal mese di dicembre andrà in Marocco, perché Tetuan, assieme a Matera, è una delle due capitali del Mediterraneo di quest'anno, e quindi idealmente il viaggio iniziato appunto fisicamente in vita da Iodice oggi continua attraverso le sue opere e continua proprio nei paesi appunto affacciati in questo Mediterraneo, che mi permetta di dire per Iodice aveva un valore profondo, un valore quasi di assoluto, perché mi piace ricordare come Iodice, dopo decenni a livello fotografico di impegno sociale, anche con temi molto forti come la condizione per esempio operaia, come il dramma del colera a Napoli, o dopo i decenni di forti sperimentazioni a Napoli, abbia sentito con prima Vedute di Napoli, ma soprattutto con Mediterraneo, la necessità di astrarsi, di togliersi da un'idea fenomenologica del tempo e di fare questo viaggio, ripeto, atemporale, questo viaggio solitario, anche molto introspettivo. Quindi tutti questi luoghi di civiltà erano anche un modo per guardare dentro se stesso.
0: Se dovesse scegliere una fotografia della mostra per raccontare l'universo Iodice, quale sceglierebbe?
1: Ma ce ne sarebbero tantissime, ovviamente. Una che abbiamo già citato sono gli atleti della Villa dei Papiri, anche perché quella è una delle prime immagini da cui nasce il Mediterraneo, dove appunto hanno anche un valore simbolico fortissimo, perché ovviamente queste sculture sono state ritrovate nella Villa dei Papiri, appunto, che era un deposito di civiltà. Come è noto, questo grande giacimento culturale pieno di oltre 1000 papiri carbonizzati, di grandi sculture, era un luogo dove avveniva la cultura nell'antichità. E poi anche queste sculture simbolicamente sono la crasi tra due mondi, perché sono modelli ellenistici, ma nella versione esposta al MAN di Napoli, fotografata da Iodice, sono, come dire, dei rifacimenti del primo secolo d.C. romane. Quindi nelle loro fattezze, nelle loro forme, hanno proprio materialmente l'incrocio di queste due grandi civiltà mediterranee.
0: Questa mostra è anche l'occasione per una nuova edizione del suo libro più famoso.
1: Sì, con grande, devo dire, piacere e gioia ho avuto, anzi, l'onore di poter curare questa edizione di Mediterraneo, che è, per chi si occupa come me di storia della fotografia, un libro simbolo, che uscì per la prima volta nel 1995, edito da Aperture, e adesso esce in un'edizione molto bella, novellata, tra l'altro disegnata magistralmente da Leonardo Sonnoli, con, per l'editore Marsilio, e con una serie di contributi, da alcuni contributi storici a un bellissimo contributo del professor Salvatore Settis e il mio testo curatoriale, che tenta di dare conto di una ricezione storica di Mediterraneo a 30 anni dalla sua prima pubblicazione.
0: Quindi ricordiamo che fino all'8 novembre sarà possibile ammirare la mostra Mimmo Iodice Mediterraneo presso i Musei Nazionali di Matera, Palazzo Lanfranchi. Salutiamo e ringraziamo il curatore di questa esposizione, Carlo Sala, grazie davvero per averci accompagnato all'interno di questa bella esposizione, e buon lavoro ovviamente.
1: Grazie mille, buona serata.

Il mare è memoria, dicevamo all'inizio di questo programma, ma il Mediterraneo, prima ancora di essere fotografato, è stato leggenda. E c'è un luogo non lontano che 200 anni fa ha cambiato per sempre l'immaginario di una isola intera, la Grotta Azzurra di Capri.

0: Il 17 agosto del 1826 il pittore tedesco August Kopisch entra per primo in una grotta che nessuno fino a quel giorno aveva davvero guardato. Da quel gesto nacque il mito di Capri. 200 anni dopo, la Certosa di San Giacomo racconta questa storia nella mostra Il mito di Capri, a cura di Massimo Osanna e Luca Di Franco. Opere d'arte, documenti, reperti archeologici e nell'ultima sala un'esperienza in realtà aumentata che porta il visitatore dentro la grotta stessa, ieri ed oggi. Saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a lei e buon pomeriggio a tutti.
0: La Grotta Azzurra esisteva da sempre, ma è diventata mito solo nel momento in cui qualcuno l'ha raccontata. Cosa ci dice questo sul rapporto tra natura e cultura, direttore?
1: È un momento importante, un momento molto importante, quello del 1826, quando August Kopisch insieme a Ernst Fries entra nella grotta e racconta sostanzialmente al mondo quella bellezza di Capri, che consisteva appunto in questo connubio molto stretto tra architettura e natura, l'architettura che spesso e volentieri viene raccontata, oggi è un po' più nascosta, è l'architettura imperiale di questi grandi palazzi di epoca romana, realizzati prima da Augusto e poi dall'imperatore Tiberio, che popolavano una natura aspra, molto brulla, no? E poi arriva l'architettura rurale caprese. Tutto questo si fonde in un mito sostanzialmente, e quindi tutti i viaggiatori arrivano a Capri proprio portati da questa grande notizia che avevano diffuso i due tedeschi.
0: Noi stiamo raccontando la mostra Il mito di Capri a cura di Massimo Osanna e lei, direttore Luca Di Franco. Ricordiamo che ci sono opere d'arte, documenti, reperti archeologici e nell'ultima sala un'esperienza di realtà aumentata che porta in qualche modo il visitatore dentro la grotta stessa, ieri e oggi. E a proposito dell'ultima sala, la grotta viene appunto ricostruita con visori di realtà aumentata. Perché usare la tecnologia più nuova per raccontare un luogo così arcaico al fine?
1: Sì, noi abbiamo scelto di fare l'ultima sala, ma anche la prima in realtà, che ha un video immersivo, anche quello su un'intera parete e con una audio che diciamo molto molto coinvolgente. Il motivo di applicare nuove tecnologie alle mostre, ai musei, in generale ai luoghi della cultura, è legato a un sistema di accessibilità che il nostro ministero ha varato negli ultimi anni. Appunto il professor Osanna ne è stato un po' la bandiera, con anche il progetto PNRR accessibilità. Noi cerchiamo in ogni modo di coinvolgere dei pubblici, no? Chiamiamo al plurale, tutta quella fetta di persone che magari hanno un po' più di difficoltà a visitare un museo, e cerchiamo di rendere la cultura, la storia, l'arte accessibile a tutti, e lo facciamo nei modi più moderni. Quindi la tecnologia ci aiuta, come ci aiutano anche gli eventi che noi facciamo abitualmente nei musei, in particolare noi nella Certosa di San Giacomo, avvicinano un pubblico ad una cultura che magari a volte è specialistica, a volte è più complessa, presuppone delle basi anche abbastanza solide. Noi cerchiamo di renderla accessibile a tutti, e quindi poi tra l'altro per la Grotta Azzurra si abbina un altro elemento, che è quello della difficoltà di accesso alla grotta, perché la grotta non è così facilmente accessibile per via delle mareggiate, per via del maltempo, e quindi rendere la grotta accessibile a tutti comodamente in Certosa è un elemento in più per renderla conosciuta come museo statale.
0: Appunto, un luogo così difficile da raggiungere, proprio come diceva poc'anzi, mareggiate, appunto l'utilizzo della barca, e Capri però diventa meta dell'immaginario europeo. Cosa hanno visto in quella grotta i viaggiatori dell'Ottocento che oggi magari rischiamo di non vedere più, secondo lei?
1: Ma loro hanno visto hanno visto cose, diciamo, che oggi vengono un po' trascurate. La pace, probabilmente. La pace nei luoghi che oggi sono un po' assaltati dal grande turismo, diciamo, calpestare, no? Il piano romano che sta sul fondo della grotta, dove gli artisti si mettevano a dipingere. E questa è un'esperienza che purtroppo oggi non si può più fare per le grandi, enormi difficoltà ovviamente della sicurezza. Noi tra l'altro abbiamo proprio il 30 di luglio inauguriamo una mostra fotografica di Luigi Spina, curata sempre da me, appunto dal fotografo Luigi Spina, a contare proprio l'impero romano, quello che vedeva, la prospettiva che vedevano i viaggiatori, gli artisti che entravano nella grotta. È un'esperienza ovviamente anche questa non diretta, la rendiamo visibile a tutti attraverso le foto.
0: Senta, in ultima battuta, la bellezza è un valore condiviso, bellezza artistica, ma anche le opere artistiche realizzate dalla natura, come si può salvaguardare?
1: La tutela, la salvaguardia di questi luoghi, a mio avviso, avviene con due canali. Il primo, più importante, credo che sia quello culturale: far conoscere questi luoghi, farli apprezzare, è il primo strumento di tutela. Tutti noi, nel momento in cui apprezziamo un luogo, lo sentiamo casa, no? Lo sentiamo come se fosse nostro, lo proteggiamo. E questo è il primo elemento, ma dobbiamo farlo conoscere nel modo più nel modo migliore possibile. E il secondo è quello dell'applicazione del codice dei beni culturali, che è una legge che è importantissima per la tutela dei beni culturali. Applicando queste leggi, applicando rigidi sistemi di sicurezza, ma anche di restauro, manutenzione, riusciamo a conservare il valore culturale e anche strutturale di questi luoghi.
0: Ricordiamo dunque che fino al 18 ottobre la Certosa di San Giacomo racconta una bellissima storia, che è quella del mito di Capri, a cura di Massimo Osanna e Luca Di Franco. Io ringrazio per essere stato qui con noi Luca Di Franco, che ricordo essere direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, oltre che co-curatore di questa esposizione. Grazie davvero e buon lavoro, direttore.
1: Grazie a lei e saluti a tutti.

Allora, forse la chiave di questa puntata sta in una frase antichissima di un padre della Chiesa che al Mediterraneo apparteneva fino in fondo, Sant'Agostino. Nelle Confessioni si rivolgeva così alla bellezza: tardi ti ho amata, bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amata. Bellezza antica, quella delle statue fotografate da Iodice e quelle della grotta azzurra che il mare ha scavato migliaia di anni fa. Bellezza nuova ogni volta che qualcuno la guarda per la prima volta, incredibilmente, no? Un fotografo negli anni Ottanta, un pittore tedesco nel 1826 e oggi noi, qui, adesso. È in fondo il mestiere di chi fa l'arte ed è forse anche il nostro, ammirare la bellezza. A presto e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A risentire.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Ogni sabato alle 17.05 e in replica il mercoledì alle 18.25.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. I roghi hanno già determinato l'evacuazione di 270.000 persone. Un nuovo video sulla vicenda di Fakir riaccende il dibattito. Domani a Bologna una nuova manifestazione. Golfo sempre ad alta tensione. Il conflitto si allarga con l'intervento degli Houthi filo-iraniani. In corso uno dei grandi esodi estivi. A pesare sulle partenze il caro carburanti. Il governo studia interventi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con un punto sugli incendi boschivi che continuano a interessare il sud della Francia e la Spagna centrale. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Fiamme alte metri, il cielo grigio, nell'aria l'odore acre di fumo e cenere. 270.000 persone in fuga da case, ospedali e ospizi. Spagna e Francia restano strette nella morsa degli incendi che da diversi giorni stanno minacciando abitazioni e strutture turistiche dei due paesi. Nella penisola iberica la situazione è più difficile intorno a Madrid. Due dei tre grandi incendi che avanzano a ovest della città si sono uniti formando un unico fronte di fuoco. 63.000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Oltre 25.000 pari a due volte la città di Parigi sono andati in fumo. Dall'altra parte dei Pirenei peggiora la situazione anche sulla costa atlantica francese. Evacuate 200.000 persone tra la Gironda e il dipartimento delle Landes, dove due giganteschi incendi continuano ad allargarsi. Da stasera, in aiuto alla protezione civile, verranno schierati anche 1.500 militari. Un velivolo A400M è già in azione con il compito di sganciare liquido ritardante. Accorciata a causa degli incendi la tappa finale del Tour de France. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: C'è un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir. Il filmato mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo morto a Bologna dopo un intervento della polizia e dopo gli scontri di lunedì scorso. Preoccupa la nuova manifestazione che è stata convocata per domani in città. Fausto Nicastro.
3: Spunta un nuovo video che riguarda gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir dopo un intervento della polizia a Bologna destinato a scatenare nuove polemiche e interrogativi. Il filmato mostra la presenza di una chiazza di sangue sotto la testa e tracce ematiche sul volto dell'uomo dopo che un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere. Intanto i primi risultati dell'autopsia hanno rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento toracico. Secondo l'avvocato degli agenti, dagli esami non emergerebbe nessun elemento riferibile a un'azione eccessiva o violenta da parte degli operatori, mentre il legale della famiglia Fakir parla invece di quadro d'asfissia da compressione e accusa. Siamo di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. E intanto, dopo gli scontri di lunedì per i quali ci sono i primi 12 indagati, preoccupa la possibilità di nuovi incidenti per il corteo convocato per domani in città in memoria di Fakir. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Questo pomeriggio sono state lanciate bombe, carta e pietre. Le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, tra gli svincoli di Oaks e Susa Est, resta chiusa al traffico. Ed ora la guerra nel Golfo, dove non si fermano i raid incrociati. Il conflitto si allarga al Mar Rosso con le incursioni degli Houthi. Fabio Bolzetta.
4: A Yanbu e nella città di Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, e qui sulla costa del Mar Rosso, vicino al confine con lo Yemen, che sono state centrate infrastrutture della società Aramco, tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo. A rivendicare gli attacchi, Yahya Sari, portavoce militare dei ribelli Houthi, gruppo armato yemenita che ne controlla alcune porzioni di territorio e che è sostenuto dall'Iran. Ennesimo scontro dopo il riaccendersi delle lunghe ostilità. Non esiste una soluzione militare al conflitto tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi in Yemen, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, auspicando la ripresa del dialogo. Criticità nello spazio aereo pubblico saudita, sospeso nel sud del paese per ragioni di sicurezza, mentre dopo Hormuz è tornata ad estendersi la tensione per i trasporti marittimi anche nel Mar Rosso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il massiccio attacco ucraino con i droni, colpita la raffineria turca di Tiumen a quasi 2000 chilometri dal confine. Continua la strategia di Kiev di colpire in profondità soprattutto le raffinerie, causando scarsità di carburante in Russia. Federica Margaritola.
5: Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un impianto di componenti per le armi a Kirov, a circa 1200 km dal confine ucraino. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tyumen, un impianto logistico a Ekaterinburg e un deposito di carburante a Rostov. La raffineria di Tyumen, a quasi 2000 km di distanza dal confine, è una delle più grandi della Russia, con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Colpite anche navi che trasportavano armi per l'Iran nel Mar Caspio. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, a causa di un nuovo massiccio attacco russo, e una persona è rimasta uccisa e altre 2 ferite in un attacco contro la città meridionale ucraina di Kherson. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Nel mezzo delle crisi mondiali, in particolare quella del Golfo, e in vista del voto di novembre, Trump spiazza tutti e annuncia: mi ricandiderò per il terzo mandato. Antonio Soviero.
6: È mia intenzione candidarmi al quarto mandato presidenziale. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, Trump lascia tutti di stucco. Ripete di aver vinto le elezioni in cui è stato sconfitto da Biden e mostra di ignorare il 22° emendamento che vieta più di 2 mandati. Tra i presenti, chi pensa a una battuta e chi invece a una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà interne ed esterne. Il tycoon è impantanato nella guerra all'Iran, quella in Ucraina dopo 5 anni è ancora lì. Aveva promesso di risolverla in 24 ore. Nel fronte interno, Trump è assediato da una crescente crisi economica. Il suo partito comincia a spaccarsi. Più volte alcuni repubblicani gli hanno votato contro. Ma l'ultima notizia che suscita polemiche etiche riguarda il suo social network. Dal 1 agosto Truth lancerà una sezione a pagamento riservata ai grandi investitori della finanza. Avranno in anticipo le decisioni su guerre e dazi e potranno così anticipare il mercato e speculare in tempo reale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. L'uomo si trovava in barca con il figlio sedicenne. I due hanno cercato poi di raggiungere la barca una volta scesi in acqua. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante, mentre il padre si è inabissato. C'è la svolta nella vicenda dell'omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, trovato l'autore del delitto, Giorgio Bresciani.
7: Dopo giorni di ricerche, gli inquirenti hanno fermato un 26enne senza dimora di origini tunisine e irregolare in Italia che si nascondeva in un casolare non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere. Il giovane ha confessato, aveva anche con sé il cellulare e la carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite al culmine della quale il senza dimora avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Si chiude così una vicenda dolorosa che aveva alimentato molte illazioni, soprattutto dopo che dalle indagini era emersa una sorta di doppia vita di Esposito. Un falso lavoro all'ARPA, una moglie mai esistita, finte lauree. Ora i colleghi chiedono che sulla tragica e orribile fine di Luca cali un velo, se non di silenzio, almeno di corretta discrezione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Papa Leone ha auspicato che i cattolici dell'Asia siano costruttori di ponti. In un videomessaggio all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia in corso a Giacarta. Cristiana Caricato.
8: La vita e il futuro della Chiesa Cattolica in Asia, al centro del videomessaggio che Leone XIV ha inviato ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia, riunite a Giacarta, in Indonesia. 150 vescovi di 29 paesi che dal 21 fino a domani, 26 luglio, si confrontano sull'impegno missionario nel continente per elaborare nuove linee pastorali. Il Papa, parlando in inglese, chiede di rafforzare la comunione ecclesiale e incoraggia la spiritualità eucaristica per la ricerca di un'unità comunità fondata sulla carità che scaturisce proprio dal dono del Signore, che si fa pane e sangue. Leone auspica che i vincoli di comunione nelle chiese locali diventino sempre di più segno della presenza di Dio nei diversi paesi, aiutando ad essere costruttori di ponti per tutta l'Asia. Le parole del Pontefice arrivano alla vigilia della conclusione dell'evento, prima del messaggio finale del documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sospesa la maggior parte dei cantieri in modo da favorire sulle strade un esodo sicuro, ferma la circolazione dei mezzi pesanti. Fino a domenica si muoveranno oltre 27 milioni di automobilisti, ma i viaggiatori quest'anno devono fare i conti con il caro rifornimento. Antonella Mazza Teruel.
9: Il governo valuta l'introduzione delle accise mobili, mentre ha ormai superato i 2 euro al litro la benzina in autostrada. Secondo l'associazione di consumatori Codacons, la spesa per il carburante aumenterà di poco meno di 2 miliardi a luglio e ad agosto rispetto a un anno fa. Nel 2026, stando all'ufficio studi della CGA di Mestre, anche per elettricità e gas, oltre alla benzina, a causa della guerra nel Golfo, famiglie e imprese sosterranno un costo di quasi 29 miliardi in più rispetto al 2025. Complessivamente, i rincari peseranno maggiormente sulla Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, ma saranno le aree del Mezzogiorno a risentire di più dei costi del carburante. Gli aumenti più consistenti dovrebbero infatti registrarsi in Basilicata, Campania e Puglia. Contro il caro energia, l'esecutivo è intenzionato a stanziare per famiglie e imprese altri 7 miliardi il prossimo autunno, ma il Consiglio europeo dovrebbe concedere una clausola di salvaguardia per non violare le norme di bilancio. Eppure l'Unione sembra assente e, se c'è, nota Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, deve battere un colpo adesso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Siamo allo sport. Si attende la nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale al termine di una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno cambiato i vertici del calcio italiano. Pierluigi Vito.
10: Sono passati quasi 4 mesi dal 31 marzo, quando l'Italia perde le qualificazioni al Mondiale americano contro la Bosnia. In 3 giorni si sono dimessi il presidente federale Gravina, il CT Gattuso e il team manager Buffon. Da lì è partita sia la battaglia per il trono del FIGC che il Toto Nomi per la panchina azzurra. E quando il 22 giugno viene eletto presidente Malagò, la ridda dei possibili candidati aumenta, dai ventilati ritorni di Antonio Conte o Roberto Mancini all'ipotesi della conferma del CT a interim Silvio Baldini, fino alla suggestione somma Pep Guardiola, che però ha detto no a Paolo Maldini e Leonardo, incaricati dal presidente di trovare la nuova guida per la nazionale. E ora la stampa non ha dubbi, tocca ad Andrea Pirlo, calciatore sublime, campione del mondo nel 2006, ma allenatore dai risultati non certo esaltanti e di ancor breve esperienza di panchina, come pure dalle discutibili scelte di immagine. È stato lo scorso anno testimonial di Fonbet, uno dei principali provider russi di scommesse sportive. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gran Premio di Ungheria, Norris in pole position domani davanti ad Hamilton e Leclerc. Prima di chiudere, uno sguardo anche al meteo: attesi forti temporali e anche grandinate al nord e poi al centro tra la giornata di domani e quella di lunedì. Poi il caldo tornerà e sono previste fino a sabato anche temperature record. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, l'augurio di una buona serata.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
13: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
14: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
15: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
14: Attenzione!
16: Love Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
14: Benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme, questa serie di puntate dedicate al jazz in questa terza edizione 2026 con Danilo Blaiotta ai microfoni. Stiamo parlando della storia del bop, ci siamo lasciati sabato scorso. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le puntate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma. Stavamo parlando di bop, di bebop, genere musicale legato al jazz moderno, il genere più importante del jazz moderno, il primigenio diciamo del jazz moderno dopo ovviamente l'era dello swing, e stavamo parlando di New York e dei nuovi innesti anche che ci furono a New York, di cui ancora non abbiamo parlato, come per esempio Miles Davis, Dexter Gordon, Lucky Thompson e grandi musicisti che arrivarono sulla scena. Abbiamo parlato del ruolo dei nuovi strumenti, o meglio dei vecchi strumenti usati in maniera totalmente nuova, come la batteria, come il pianoforte che veniva appunto usato in modo totalmente moderno. E adesso andiamo a fare uno specchio sui boppers nella società, cioè su questi musicisti di bebop all'interno della società dal punto di vista anche sociale, della religione, della la politica, eccetera eccetera. Che cosa succedeva? Che i boppers si isolarono moltissimo a New York e si uniformarono un po' tra loro. Stiamo parlando di gente afroamericana, chiaramente erano smaniosi di differenziarsi dalla massa e venivano molto imitati dagli hipster, che erano questi anticonformisti che si contrapponevano agli squares, che erano invece i borghesi conformisti della New York di allora. E c'era un look del bopper che addirittura veniva talvolta venduto come bop kit, cioè berretto, occhiali, il goatee finto, cioè la barbetta sotto il mento che potevi applicarti, e gli occhiali che appunto portavano i bopper. Anche solo la montatura veniva venduta, ma basta che assomigliavi a un bopper, perché i boppers andavano in giro molto così. Ecco perché erano tutti afroamericani, perché la guerra per esempio aveva fatto dimenticare un po' quel mito dell'integrazione che negli anni 30 aveva riscosso molto molto successo dopo le promesse del discorso di Roosevelt, che era il famoso discorso delle quattro libertà, insomma, che non erano state mantenute, non era stato mantenuto. E quindi molti afroamericani si isolarono ancora di più dalla società circostante, ed è anche per questo che moda e religione fungevano da linguaggio di riconoscimento nella società. Perché moda e religione? Perché per esempio molti boppers si convertirono alla religione musulmana, convinti tra l'altro che la religione musulmana fosse l'unica religione africana, no, di loro appartenenza del passato. In realtà non è così, perché sappiamo benissimo che in Africa ci sono culti religiosi molto oltre l'Islam. L'Islam è praticato solo da una piccola fetta degli africani, ma di fatto all'epoca andava molto di moda pensarla in questo senso tra i boppers, e quindi si convertivano, erano chiaramente seguaci di Elijah Muhammad e poi di Malcolm X ovviamente. E i giornalisti scrivevano degli articoli sulla moda dei bopper, ignorando tra l'altro anche il valore e il significato della loro musica. Adesso per esempio vi cito un articolo di Life del 1948 a tal proposito, dicevano così, che c'era appunto grande risalto ai berretti, agli occhiali neri, all'islamismo di molti boppers, eccetera eccetera. Fra i nuovi musulmani era incluso a torto anche Dizzy Gillespie, grande trombettista di cui abbiamo parlato nelle altre puntate, che per compiacere i suoi intervistatori si era lasciato fotografare anche in atteggiamento di preghiera, prostrato in direzione della Mecca. Cioè, alla fine anche loro ci scherzavano, ci giocavano un po' su questa storia. E poi c'erano delle orchestre invece, dal punto di vista musicale, che erano molto sensibili al nuovo bop, che appunto consideravano un po' una consacrazione dello swing in qualche modo. Tra queste orchestre c'era l'orchestra di Woody Herman, per la quale orchestra aveva composto anche musica Igor Stravinsky poco tempo prima, nel 1945, poco tempo prima di cosa? Di questa registrazione che vi faccio ascoltare, del 1947, di un brano che si chiama Four Brothers, che si riferisce ai quattro solisti sassofonisti dell'orchestra, che erano Zoot Sims, Serge Chaloff, Herbie Stewart e soprattutto il grande Stan Getz. Four Brothers, che cos'è? È un pezzo che praticamente armonizza un tema possibile suonato da boppers. Ve la faccio ascoltare da questa registrazione del 1947 della band di Woody Herman.

Four Brothers, dalla versione di Woody Herman e la sua orchestra, con i Four Brothers, appunto, che erano, come vi dicevo, i quattro sassofonisti di questa orchestra. E parlavamo qui sempre Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni, qui Radio Vaticana, 335 12 43 722 per scriverci. E parlavamo dei nuovi luoghi del bop nella prima puntata, un paio di sabati fa. I nuovi luoghi praticamente erano sulla 52esima strada, e poi addirittura riuscirono a trasferirsi a Broadway, perché diventò un fenomeno sempre più importante, e c'era un super locale che si chiamava Royal Roost, che scherzosamente era chiamato anche Metropolitan Opera House, e poi si è trasferito questo locale in un ancora più ampio che si chiamava Bop City, che poteva contare circa 1000 spettatori a sera, quindi molto fermento, ma anche molti oppositori. Avevamo parlato di Louis Armstrong, che incarnava perfettamente, diciamo, uno stile che veniva da prima, veniva da New Orleans, e c'erano molti musicisti di New Orleans che si erano spostati a New York e che addirittura si contrapponevano al bop per cercare di suonare quel jazz tradizionale in alcuni locali. Chi erano questi musicisti? Allora, intanto Bunk Johnson, Kid Ory, che era considerato il padre del trombone jazz, Oscar Papa Celestine, George Lewis, Eddie Condon. Eddie Condon proprio aveva aperto un suo locale nel Greenwich Village, cioè in uno dei village di New York, della parte sud di Manhattan, in cui suonavano chi? I re del Dixieland, ovvero del jazz bianco degli anni molto precedenti, gli anni addirittura 10-20, i pionieri, i famosi pionieri, e suonavano questo movimento di New Orleans Revival, diciamo, no? di un revival della musica di New Orleans, che veniva spesso registrata a quei tempi da un'etichetta che si chiamava Circle, che aveva fondato Rudy Blesch. Quindi gli oppositori al bop erano molti, e poi c'era questa faccenda delle droghe che molti di voi conosceranno già, cioè il fatto che molti bopper erano legati al problema dell'eroina. E cosa accadde, diciamo, in sostanza? Che negli anni 40 in queste città americane dilagò questa droga pesante, cioè l'eroina, che sostituì di fatto la marijuana, e la percentuale dei jazzisti che ne fece uso però non fu superiore a quelle di altre categorie sociali. È chiaro che loro però davano scandalo, e molti dicono, a ragione secondo me, che l'eroina fu immessa all'interno dei bopper dalla polizia per favorirne l'arresto, poi chiaramente, perché una volta che purtroppo si drogavano con l'eroina era più facile metterli in galera, questi neri, che appunto razzisticamente, perché il problema della segregazione razziale, ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, era ancora molto molto evidente. E tra questi c'erano Charlie Parker, c'era il trombettista Fats Navarro, che fu uno dei più grandi, Dexter Gordon, che grande tenorista, Stan Getz, Bud Powell, erano tuttavia una parte di questi musicisti, perché altri, tipo Dizzy Gillespie, tipo Charles Mingus, che fece di tutto nella sua vita ma non usò droghe pesanti, Thelonious Monk, ecco, erano puliti tra virgolette, cioè non facevano uso di droghe pesanti. E poi ci fu un avvento importante, che non riguarda le droghe ma la discografia, ovvero l'LP, il Long Playing, che dal 1949 sostituirà il vecchio 78 giri, cioè una durata di registrazione poteva raggiungere anche i 30-40 minuti, e fu un grande passo in avanti per il concept album, quello che viene definito un album di concetto, che ha un aspetto concettuale. Prima di salutarvi vi voglio far ascoltare questo All the Things You Are da Jazz at Massey Hall, che è un album live di jazz fatto dai componenti più importanti forse della storia del bop, che sono Dizzy Gillespie e Charlie Parker, Bud Powell al piano, Charles Mingus al contrabbasso, Max Roach alla batteria. E il disco che cos'è? È frutto di una registrazione dell'unica volta in cui i cinque si sono esibiti tutti insieme, e è stato registrato alla Massey Hall di Toronto nel 1953. All the Things You Are è il pezzo che vi faccio ascoltare, tra l'altro con la sovraincisione delle parti ritmiche. Il fenomeno dell'overdubbing c'era già da pochi anni in giro, e si poteva tagliare il nastro, e quindi chiaramente hanno riregistrato le parti della sezione ritmica che si sentivano poco, diciamo, nella registrazione live effettiva con i microfoni della Massey Hall. Vi saluto con questo ascolto, vi ringrazio per l'attenzione, e
e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre il sabato, sempre dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35 in replica, per parlare di jazz qui su Love Supreme con Danilo Blaiotta al microfono. E intanto ascoltatevi All the Things You Are. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna. Domanda, hai mai fatto l'errore di aprire LinkedIn la domenica mattina?
1: Sì, purtroppo. Mi sveglio tranquillissima e poi da un momento all'altro c'è chi ha fondato una startup, chi ha girato il mondo, chi ha pubblicato un libro. Insomma, io che fino a quel punto mi sentivo fiera di essere sopravvissuta ad un'altra settimana nel mondo degli adulti.
2: Che è già un big achievement di questi tempi.
1: Grazie.
2: Prego. Tutti partono, tutti fanno, tutti corrono. E tu senti di rimanere sempre nello stesso posto, fermo.
1: Però mi viene da chiedere se chi resta è effettivamente fermo o se sta solo scegliendo un passo diverso.
2: Ed è la domanda che esamineremo oggi ad Altrove, perché permanenza è la parola. Restare, quando sembra che il resto del mondo vada avanti. Attraversando mondi distinti, come ormai è abitudine, vedremo come anche rimanere fermi può essere anche un modo per andare avanti.
1: E quale altro fenomeno pop può meglio descrivere questa dualità tra l'idea di restare fermo e quella di andare via se non il FOMO? Ho capito che anche tu scrolli su LinkedIn in ricerca di soddisfare la necessità di vedere dove ti posizioni verso gli altri.
2: Sì, purtroppo sì, beccato. Allora, parliamo, per chi non lo sapesse, di FOMO, appunto, che è un acronimo che sta per Fear of Missing Out, la paura di perdere qualcosa. È un fenomeno psicologico anche abbastanza recente, in quanto riconosciuto dal 2013. Nel concreto significa, come dicevi te, Elena, iniziare a scrollare senza neanche accorgersene tra annunci di nuovi lavori, traguardi, lauree, iniziare quel confronto silenzioso che ti fa chiedere se stai tenendo il passo, se stai facendo abbastanza, se sei dove dovresti essere. Ed è fin troppo facile sentire che qualcosa ti sta sfuggendo, anche se poi magari in fondo stai andando bene.
1: Sì, è vero. E penso che vada anche oltre l'ambito professionale, perché il FOMO caratterizza molto la nostra generazione.
2: Già.
1: Ad oggi i social media, l'informazione immediata, fa sì che tu riesca a vedere tutto quello che fanno i tuoi coetanei costantemente.
2: E forse anche troppo.
1: E forse anche troppo, perché non ci si aggiorna più tramite una telefonata, una confidenza di un amico... ma sempre e ovunque. Quindi la sensazione è che mentre tu le persone le guardi da uno schermo, loro si vivono la loro vita con tutte quelle esperienze che pensi di stare a perdere essendo fermo. Vabbè, tema più dibattuto di questo non esiste. Poi, tralasciando il fatto che quello che si pubblica sono sempre le cose belle,
2: sì,
1: non le cose brutte. Ok.
2: Il grande classico, il grande rimprovero degli adulti a noi,
1: esatto,
2: nuove generazioni. E un altro grande classico è il senso di colpa del sabato sera. Vedere le storie di gente che si diverte, che fa follie, e tu magari per quella volta hai deciso di stare a casa. E ti senti esattamente come dice Peggy nella sua canzone, che non può avere un titolo più.

0: E il ritornello racchiude benissimo quello che diciamo, perché dice: e mi sento così dannatamente fastidiosa che non riesco nemmeno a respirare. E tutte queste persone intorno a me mi fanno sentire inferiore. E a volte mi sento così stupida, ma so senza alcun dubbio che niente è così spaventoso come la paura di perdersi qualcosa.
1: Ed è proprio la sensazione, la definizione che possiamo associare al FOMO ad oggi. E non so te, però io, vivendo lontano dalla mia famiglia e da alcuni amici, vivo costantemente questa FOMO. Se sono qui, penso a loro e a quello che sto perdendo. Se sono lì, a quello che non sto vivendo qui. Insomma, è una confusione incredibile. E la domanda però è sempre una: qual è la risposta giusta? Restare o partire?
0: Anche perché sembra che perdi qualcosa quando resti e quando te ne vai.
1: Sì.
0: Perdi o lasci andare, ti liberi, poi quello dipende sempre dalla prospettiva. Ed in effetti un'opera d'arte che in un modo inaspettato, almeno per me, penso rispecchi queste dualità, è Girl with Balloon di Bansky, che ci porta alla seconda parte di questo episodio. Bansky è uno degli street artist più famosi al mondo. È iniziato ad essere conosciuto dagli anni Ottanta, eppure la sua identità non è ancora certa.
1: Roba molto strana per il giorno d'oggi.
0: Vero, molto vero. Però intanto le sue opere d'arte sono molto conosciute e presenti in varie città del mondo. Questa in particolare è uno dei suoi murales più famoso, nel quale viene rappresentata una bambina che aveva in mano un palloncino rosso, che si vede volare. E lei che sembra lasciarla andare, senza grande resistenza.
1: In effetti è un po' strano, perché l'immagine che mi sarei aspettato poteva essere quella di una bambina che rincorre il palloncino, che non vuole lasciarlo scappare. Invece qua è l'esatto contrario.
0: Sì, infatti, perché da quanto ho capito, da una persona che non è per niente esperta in arte,
1: disclaimer,
0: voglio
1: necessario
0: fare questo disclaimer, nella mia ignoranza ho capito che rappresenta un po' la fine dell'innocenza da bambina, quello che si perde con la fine dell'infanzia. Non si capisce se è stata lei a liberarsi del palloncino o se con il vento questo è volato dalle sue mani, ma comunque rappresenta questa fine. A me poi ha colpito molto il senso misto tra il movimento e la staticità, ossia qualcosa che vola via e te che lo guardi, sapendo di non poter farci niente. In questo caso poi è un palloncino a forma di cuore, quindi potremmo
1: fare 3.000
0: puntate
1: su
0: questa interpretazione.
1: Però è un pensiero che invece risuona anche tanto con le nostre esperienze, penso, perché effettivamente, almeno per me, lasciare casa per andare a studiare all'estero è stata una fine, non quella dell'infanzia chiaramente, però comunque dell'adolescenza. E spesso mi chiedo, proprio come il palloncino per la bambina, sono stato io a volere davvero partire anziché restare, oppure è stato il vento, quindi le circostanze della vita, le aspettative, il bisogno di fare la cosa giusta a farmi partire?
0: Penso sia un po' così per tutti, in realtà. Ragione per la quale magari è normale sentire il FOMO, però può non avere un senso logico, perché siamo tutti nella stessa barca, facendoci le stesse domande. L'immagine del palloncino che vola è un po' quella la sensazione, no? Andar via è come lasciare un pezzettino di cuore da dove si è partiti, per poi portarlo da altre parti. E restare anche, se tale vuol dire abbandonare determinate idee che avevamo di possibilità lontano. C'è questa frase che mi ha sempre un po' segnata da piccola, nel libro del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.
1: Pronuncia perfetta.
0: No, non credo. Vabbè. Perdonate il mio francese. Mm-hmm. Però la frase dice: chi ci passa accanto non va da solo, non ci lascia soli. Lascia un po' di loro stessi, porta un po' di noi con loro. E penso si possa estendere da persone, esperienze, situazioni. È un po' questa permanenza nell'andare via.
1: E quindi mettere insieme i due estremi da te citati, che possiamo trovare in tante situazioni, anche rapporti con persone vicine a noi. Ragione per la quale la terza sezione di oggi si focalizza su due fratelli, simbolo di questa divergenza, quelli della parabola del figlio prodigo.

0: È una delle parabole più conosciute, raccontata nel Vangelo di Luca, in cui Gesù narra la storia di un uomo con due figli. Uno di essi decide di avere in anticipo la sua parte di eredità e parte per un paese lontano, sperperando tutte le ricchezze in una vita molto dissoluta, e però cadendo anche in disgrazia e arrivando a fare il guardiano in un porcile. A quel punto si pente e decide di tornare. E lui si aspettava un'accoglienza fredda, e invece il padre lo sorprende, lo raccoglie a braccia aperte e addirittura prepara una grande festa per l'occasione.
1: E questo poi va a scatenare la rabbia dell'altro fratello.
0: Anche comprensibilmente, un pochino.
1: Un pochino, perché lui è restato diligentemente a lavorare nei campi e quindi non aveva mai avuto un'occasione per fare festa, diciamo. In conclusione il padre lo invita comunque a gioire, perché il fratello, da una condizione di vita ormai disastrosa, era tornato a casa.
0: E chiaramente, come per l'opera di Banksy, la parabola ha tantissimi spunti di interpretazioni. Nel nostro caso ci possiamo concentrare, come dicevo prima, su questa tensione che esiste tra chi parte e chi resta. Perché sembra un po' che questi ultimi abbiano la condizione più disagiata, almeno in apparenza. Sai, parlavamo prima di frasi e ce n'è una che mia madre ripete molto spesso e che riassume un po' questa condizione, che è peggio per chi resta. E sembra fosse proprio quello che sentiva il fratello maggiore, che non riusciva a capire la misericordia del padre, e quindi di Dio, nei confronti del fratello che se n'era andato e in questo caso aveva anche commesso vari errori. Però da quello che abbiamo detto fin dall'inizio, anche restare, tanto quanto partire, può essere considerato un andare avanti, un atto di coraggio in fondo.
1: Sì, perché c'è chi parte perché vuole nuove esperienze e chi magari perché rimanere dove sta è troppo spaventoso. Ma anche chi resta può farlo per un atto di coraggio, quasi di rivolta contro tutti quelli, incluso se stesso, che gli vogliono far credere che la felicità non sta mai dove siamo noi stessi. Nel caso della parabola vicina al padre e alla loro vita, ma per altre persone come noi, nella semplicità delle nostre vite quotidiane.
0: Un po' come abbiamo esplorato parlando dell'attesa. Infatti a volte sembra che andare via sia la cosa più difficile, più coraggiosa. Ma può succedere il contrario, ossia che è quella più facile, se si vuole scappare dai problemi.
1: Invece le persone che restano magari devono combattere più direttamente

0: questa parte quando dice che quelli che restano sono visti quasi come dei pazzi, ma che poi in fondo quelli che partono vengono a cercare, racchiude perfettamente il senso della parabola del figlio prodigo.
1: Siamo noi quei pazzi che venite a cercare,
2: quei pazzi che venite a cercare.
3: Alla fine ci ritroviamo tutti nello stesso posto, tra il movimento e la staticità di Banksy, tra scelte che sembrano incompatibili come quelle dei due fratelli. Tutti cerchiamo di intraprendere la strada giusta, navigare controcorrente o trovare la calma di fronte alla marea furiosa.
0: La marea furiosa che può essere la paura, quella di perdersi qualcosa, la FOMO di oggi, di uscire dalle proprie sicurezze, come ha fatto il figlio prodigo, e però anche la paura di non perdersi affatto, di restare sempre uguali, immobili, la paura di avere sbagliato strada, di essere partiti quando forse si doveva restare, o di essere rimasti quando in fondo si sentiva il bisogno di andare.
3: Ma allora, qual è la scelta giusta?
0: Magari esiste solo ciò che si perde, ciò che si tiene, e il modo in cui si impara a convivere con entrambe le cose.
3: Comunque, le domande restano. E forse le risposte
0: staranno sempre altrove. Ciao e alla prossima.

tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità.

0: Le ore 19, Michele Raviari in studio, videomessaggio del Papa diffuso questa mattina per i circa 150 vescovi da 29 paesi asiatici che dal 21 a domani, 26 luglio, partecipano a Giacarta, in Indonesia, al più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Il Pontefice esprime la sua vicinanza spirituale e auspica unità dentro la Chiesa e tra le Chiese nel continente. Il servizio è di Antonella Palermo.
1: Che l'Assemblea dei Vescovi esamini la bozza del messaggio finale e il documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria, giungono le parole di Leone affinché i vincoli di comunione ecclesiale si rafforzino e diventino segno sempre più grande della presenza di Dio in questi paesi. L'obiettivo, precisa il Papa, è essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. Cita la Magnifica Humanitas, sottolineando l'importanza della cooperazione, guardando al Signore, unico mediatore tra Dio e l'umanità. Il suo incoraggiamento è a quella che definisce una spiritualità eucaristica nelle chiese locali. La plenaria sarà suggellata dalla messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a cui seguirà la visita della moschea Istiqlal attraversando il tunnel dell'amicizia, passaggio simbolico che collega i due luoghi di culto e diventato simbolo internazionale dell'impegno dell'Indonesia per l'armonia interreligiosa.
0: Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite Monsignor Christoph Zakia El Cassis, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen e delegato apostolico nella penisola arabica. Originario del Libano, l'arcivescovo 58enne andrà a New York a sostituire Monsignor Gabriele Giordano Caccia, che da qualche settimana è il nuovo nunzio a Washington. Incendi in Francia e Spagna, oltre 260.000 sfollati, un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città di Valencia. La Francia intanto dispiega a partire da questa sera 1.500 soldati per contrastare gli incendi che si sono diffusi nel paese. Accorciata la tappa finale del Tour de France. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, esprime solidarietà e ha annunciato l'arrivo in Spagna di 4 velivoli di supporto. Coloni estremisti israeliani hanno aperto 4 nuovi avamposti illegali nella Cisgiordania settentrionale durante la notte. Uno è stato eretto accanto al villaggio di Tel, dove ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi. È tutto. L'informazione della Radio Vaticano torna domani.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo la 17ª domenica del tempo ordinario. Offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore in questo momento, sia tra i fedeli dell'Assemblea che sono qui presenti nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, e sia quanti partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo, grazie al servizio di TV2000. E in questi giorni stanno giungendo al nostro santuario tante richieste di preghiere di tante persone che seguono questa Santa Messa proprio attraverso questo mezzo. E allora tanti domandano in particolare per intercessione della Madonna delle Lacrime, si raccomandano alle nostre preghiere soprattutto per degli ammalati, dei fratelli ammalati con anche delle situazioni particolarmente gravi o preoccupanti di salute, e anche in ricordo e in suffragio di molti parenti defunti. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi,
1: fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, gli santi e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Dio, nostra forza e nostra speranza. Senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro del Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno, durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, con il Vangelo di questa domenica abbiamo ascoltato le ultime tre delle sette parabole, brevi parabole sul Regno dei Cieli, che compongono il terzo dei cinque grandi discorsi di Gesù riportati nel Vangelo di Matteo. Questo terzo discorso è cosiddetto proprio discorso in parabole, perché è articolato interamente così, con il racconto da parte di Gesù, rivolto ai suoi discepoli, di sette brevi similitudini del regno di Dio, cioè dell'agire di Dio nel mondo, prima di tutto con la diffusione, con il dono della sua parola all'umanità, e poi con il dono della sua salvezza. E quindi questo modo con cui Dio interviene a prendere contatto ravvicinato con l'umanità, intersecando la storia della salvezza con la storia stessa del mondo. Ecco, sono sette aspetti che Gesù descrive con queste sette parabole, che sono dei brevi, dei piccoli quadretti di vita quotidiana, ordinaria, attinti in qualche caso dal mondo contadino, dal mondo agricolo, e in qualche altro caso invece da attività molto comuni della giornata, attività quotidiane della società umana, come abbiamo ascoltato nelle tre parabole di oggi, in qualche caso per esempio l'acquisto di un terreno, di un campo, o il commercio delle perle, con la vendita negli empori, oppure ancora la pesca a strascico, la pesca con le reti. Ecco, sono delle immagini che partono da esempi immediatamente comprensibili, accessibili a tutti, anche ai più semplici degli interlocutori di Gesù di allora come anche di oggi. E partendo da queste similitudini, da queste parabole, Gesù rivela dei misteri molto profondi sul comportamento di Dio, sull'agire di Dio e anche sull'accoglienza che l'umanità ha, presenta proprio alla proposta che viene dalla parola di Dio stessa. Oggi appunto abbiamo ascoltato prima di tutto la parabola del tesoro nascosto nel campo. Ora, quando Gesù introduce con questa formula queste parabole dicendo il regno dei cieli è simile a, anche gli studiosi del Vangelo di Matteo hanno notato che corrisponde questa formula a quanto negli altri evangelisti viene riportato proprio delle parole di Gesù, quando Gesù dice il regno di Dio. E allora la formula il regno dei cieli è una formula molto rispettosa, molto delicata, con la quale l'evangelista Matteo, per rivolgersi al suo uditorio di matrice, di origine, di radice ebraica, e quindi che tende a non pronunciare il nome di Dio, ha utilizzato questa formula, regno dei cieli, in luogo di regno di Dio. Ma a sua volta questa formula utilizzata da Gesù, il regno di Dio, non indica un'idea o una teoria, un pensiero, fosse anche spirituale, religioso, teologico, ma indica la persona stessa di Gesù. Quindi potremmo anche, per comprenderlo, per interpretarlo questo Vangelo, sostituire a questa espressione regno dei cieli o regno di Dio proprio il nome di Gesù, Gesù Cristo. E lui è la vita di Gesù, il regno di Dio, del quale Gesù ci insegna alcuni aspetti attraverso queste similitudini. Allora vediamo un po', per esempio, questo regno di Dio è paragonato da Gesù a un tesoro che è nascosto, quindi ha qualcosa anche di misterioso, non da tutti immediatamente, non a tutti trasparente immediatamente. Va cercato, va trovato, va scoperto. E allora chi, l'altro personaggio che si pone di fronte a questo tesoro, che è Gesù, tesoro preziosissimo, è chi lo trova nel campo e immediatamente avverte una gioia immensa nell'averlo trovato. Nel Vangelo di Matteo questa gioia la provavano i magi, per esempio all'inizio del Vangelo, proprio nei primissimi capitoli, nei racconti della nascita, dell'infanzia di Gesù, quando videro la stella che era sul luogo dove era nato Gesù, provarono grande gioia. Allora, chi trova Gesù ha questa gioia, poi di nuovo lo nasconde, perché anche la presenza, l'azione, la vita di Cristo che è nascosta nel nostro cuore, ecco, è custodita e tutelata anche da questo rispetto, questa discrezione, questa riservatezza in chi lo trova. Poi però cosa fa per possedere questo tesoro? Deve acquistare tutto il campo, tutto il terreno, non soltanto il tesoro, ma tutto il campo. Ora nel Vangelo c'è una corrispondenza anche questa tra questo elemento della parabola e un elemento concreto di ciò che Gesù insegna, cioè il campo e il mondo con tutta l'umanità. Quindi chi vuole acquistare, conquistare nel proprio cuore il tesoro che è Gesù, deve essere disposto a sentire proprio, ad avere a cuore, a prendersi a cuore tutta la storia dell'umanità, tutto il campo di Dio che è il mondo. Non può sentirsi indifferente o insensibile o estraneo a ciò che accade nel mondo, quel mondo nel quale appunto Cristo si è incarnato, è venuto ad abitare proprio in mezzo a noi e ha voluto anche salvarlo, redimerlo questo mondo, e allora non ci si può estraniare dal mondo. Poi la seconda parabola potrebbe sembrare così analoga alla prima da sembrare quasi un doppione. Nel primo caso ha parlato di un tesoro, nel secondo caso parla di una perla preziosa. Ma non è proprio così, non è un doppione, non è sovrapponibile alla prima parabola, altrimenti sarebbe quasi banale, quasi non necessaria questa seconda parabola. No, perché rovescia la prospettiva. Stavolta dice che il regno di Dio è simile non a quel tesoro, in questo caso alla perla trovata da noi, speriamo, ci auguriamo, ma è simile al mercante che va in cerca delle perle, di perle preziose. Un mercante che ha molto gusto, molto occhio ed è appassionato e gira in tutti gli empori dove può per cercare delle perle preziose che per lui valgono più di tutto. E allora Gesù, ancora una volta, per questa equivalenza con il regno di Dio, Gesù è il mercante che va in cerca di perle preziose. E in questo caso allora gli interlocutori che siamo noi, siamo, secondo appunto una possibile interpretazione della parabola, siamo quelle perle preziose che Gesù è venuto a cercare, è sceso proprio dal cielo sulla terra, si è incarnato proprio per venire a cercare qualcosa che per lui valeva tantissimo, cioè la nostra vita e la nostra salvezza. Difatti dice la parabola che ha venduto tutto, ha dato via tutto per acquistare questa perla, che siamo noi, perla preziosa. Ha dato quindi tutta la sua vita, ha pagato tutto ciò che aveva, tutta la sua vita fino alla sua morte. E infatti Gesù per la nostra salvezza ha sacrificato davvero tutta la sua vita, non ha dato solo qualcosa, ma è morto per noi. E se pensiamo a questo racconto contenuto nella parabola e se vogliamo trovare una corrispondenza proprio con questa dinamica della storia della salvezza, pensiamo a questo mercante di perle. Avrà dovuto continuare a vivere, a mangiare, a occuparsi degli altri affari, eppure niente, quasi da incosciente potremmo dire umanamente, vende tutto, dà via tutto e si tiene solo quella perla. E noi saremmo tentati di dire appunto, come avrà fatto a continuare a vivere, a mangiare, a occuparsi di altro? Ma la sua vita è stata, il seguito della sua vita, solo continuare a contemplare quella perla di cui, per la quale aveva speso tanto per entrarne in possesso. Questo è l'amore, la misura infinita e davvero estrema, eroica, dell'amore che Gesù ha avuto per noi. Dare tutta la sua vita, perché gli stava a cuore pagare qualsiasi prezzo pur di non perdere la nostra vita, la nostra salvezza. E poi ancora la terza parabola, un po' più articolata nella sua trama, ha diverse scene. Ci sono dei pescatori di cui già Gesù aveva detto che questa era un'immagine che lui dedicava in particolare pensando ai suoi primi chiamati, ai suoi primi discepoli, ai quali ha detto vi farò pescatori di uomini. Allora già subito c'è una chiave di lettura pronta per questa parabola. Sono i discepoli di Gesù che gettano la rete nel mondo e viene detto che questa rete diventa piena, non tirano su questa rete finché non è piena. E qui anche interviene un'altra parabola di Gesù, quella del banchetto di nozze, e Gesù dice che non si accontenta il padrone di casa, non è contento finché la sua casa non sia tutta piena, e dice ancora uscite, c'è ancora posto, andate a invitare anche ai crocicchi delle strade, i più poveri, i più sconosciuti, purché la casa sia piena. Gesù vuole che la sua casa sia piena, c'è posto per tutti. E allora viene trainata questa rete che si riempie, appunto, ha questa pienezza di pesci di ogni tipo, di ogni genere, di ogni specie, pesci di tutti i tipi. Non c'è stata una selezione in questa pesca. Alla fine del mondo, dice Gesù, verranno gli angeli, che anche questi nella tradizione biblica sono, anche loro hanno un ruolo simbolico molto significativo, riconoscibile, intervengono ad aiutare, a collaborare con Dio, in questo caso nel giudizio finale del mondo. E viene detto allora che poi saranno gli angeli a fare una cernita, a distinguere tra questi pesci che avevano riempito la rete, pesci di tutti i tipi, e distribuiranno alcune conseguenze della vita di questi pesci, separeranno i buoni dai cattivi. Questo ci richiama ancora un'altra parabola che troveremo verso la fine del Vangelo, nell'ultimo discorso, quella appunto su venite benedetti dal Padre mio che avrà compiuto le opere di misericordia e chi non le avrà compiute. Pecore da una a destra, capri dall'altra. Ebbene, allora separeranno i buoni dai cattivi. E lì c'è anche un riferimento al pianto, pianto e stridore di denti, riferito alla condizione, alla situazione che attende chi non avrà corrisposto alla volontà di Dio. Ma quello che è interessante, non si può non sottolineare in questa parabola, è che questa cernita, questa distinzione tra buoni e cattivi, non la potevano fare i pescatori prima, i discepoli, la Chiesa, durante la storia del mondo. Non spetta a noi stabilire o definire o separare addirittura presunti buoni da presunti cattivi. Non abbiamo gli elementi, peraltro, bisogna attendere il giudizio di Dio, è Lui l'unico che può definire e stabilire se uno è buono o cattivo. Quindi non stava ai discepoli, a quei pescatori della rete, loro hanno dovuto tenere fino alla fine, far convivere i pesci buoni con i pesci cattivi, come il grano e la zizzania dovevano convivere fino alla mietitura, anche questa simbolo, prefigurazione del giudizio finale del mondo, nell'altra parabola, non vi ricordate che abbiamo ascoltato domenica scorsa? Anche qui sarà Dio alla fine, anche con questa immagine anche di mediazione, no, vicaria, di questa collaborazione degli angeli, ma è il giudizio di Dio che stabilisce chi sono i buoni e chi sono i cattivi. A noi invece compete, finché siamo in questa vita, la missione evangelizzatrice, cioè il pescare, pescarli tutti i pesci, annunciare a tutti la lieta, la buona notizia del regno di Dio, cioè proprio della vicinanza, dell'amore di Dio per noi e per tutti. Va bene? Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre.

0: In piedi rinnoviamo con gioia la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre
1: e di nuovo verrà
0: nella gloria per giudicare
1: i vivi e i morti.
0: Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo la Chiesa, una santa,
0: cattolica e apostolica, professo
1: un solo battesimo per il
0: perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
2: Fratelli e sorelle, il Signore ci insegna a riconoscere i tesori del suo amore nella sua parola di vita.
3: Diciamo insieme: donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
3: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, accompagnino ogni persona all'ascolto della parola di Dio e ad agire nel discernimento della carità. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
3: Per i popoli in guerra, possano superare ogni discordia e divisione per raggiungere presto un futuro di giustizia, di pace e di solidarietà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
3: Per quanti devono assumere decisioni importanti per la loro vita e per quella degli altri, si lascino ispirare e guidare dalla sapienza e dalla carità di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
3: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
3: In questa giornata in cui la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una raccolta di carità per la popolazione del Venezuela, colpita gravemente nel mese scorso da un violento terremoto, affinché la nostra generosità, insieme alla nostra preghiera, possano alleviare le sofferenze di quanti hanno perso familiari, amici e case. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Padre Santo, Tu ci chiami alla Tua gioia. Ascolta la nostra supplica, rendi giusto il nostro cuore, perché possiamo divenire partecipi della gloria del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Santo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Adesso, come facciamo al termine di ogni celebrazione eucaristica nel nostro santuario, ci rivolgiamo alla Madonna delle Lacrime, che esprimono e raccolgono tutte le intenzioni di preghiera di ogni devoto, di ogni fedele, che da ogni parte del mondo si rivolge proprio all'intercessione della Madonna per ottenere, per chiedere, ottenere da Dio le grazie, e tante grazie vengono testimoniate ancora oggi, continuamente, di tante persone, tanti pellegrini che giungono al nostro santuario per affidare alla Madonna delle proprie intenzioni di preghiera, e moltissimi ritornano a ringraziare per le grazie ricevute. Allora anche oggi, non solo per i pellegrini qui presenti, ma anche per tutti i pellegrini virtuali, possiamo dire, che stanno seguendo questa celebrazione, quindi stanno idealmente visitando il nostro santuario attraverso TV 2000, presentiamo alla Madonna la nostra supplica. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù non la rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna, alle tue sante lacrime. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso la nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Siano tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, e

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Gesù ci invita a prenderci cura della Zoè, di questa super vita, del sé autentico che non finirà, che nessuno può toccare, che neppure la morte può scalfire. Prendetevi cura del bios, certo. Alimentate il corpo, lavorate, amate, soffrite, guadagnate e perdete. Ma fatelo sapendo che non siete solo questo, perché il bios è destinato a passare. Rimanete nelle profondità. Scegliete di vivere a partire dalla vostra radice. Ricordate chi siete. Voi siete vita eterna, essenza che non svanisce. E questa identità profonda è rivelata persino dal simbolo della trasfigurazione, il bianco. Il bianco era il colore dello spirito, della luce primordiale. Le vesti di Gesù, bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle, dicono proprio questo. Rivelano la natura divina, la trasparenza, la purezza originaria da cui veniamo. Quelle vesti sono il simbolo del nostro volto più vero, il volto che per un istante possiamo riconoscere e che, riconosciuto, può trasformare per sempre il nostro modo di vivere. Tra le guarigioni operate da Gesù, così come i Vangeli ce le consegnano, ce ne sono alcune che si collocano su un piano del tutto singolare, quelle in cui una persona già morta viene riportata alla vita. Non dovremmo chiamarle risurrezioni, perché la risurrezione, in senso stretto, è un evento definitivo, un ingresso nella vita che non muore più. Queste, piuttosto, sono rianimazioni, ritorni temporanei alla vita biologica. Un giorno, chi viene ridestato morirà ancora, attraverserà di nuovo il varco della fine. E tuttavia, proprio perché non sono vere risurrezioni, diventano segni potentissimi, aprono uno spiraglio, preannunciano l'oltre, rendono visibile per un attimo la forza della vita che abita in Dio. Tra questi episodi, il caso di Lazzaro, che troviamo solo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, è la vetta più alta. Una narrazione densa, stratificata, intrisa di simboli e di profondità mistica, come tutto il quarto Vangelo. La scena si apre con un messaggio che raggiunge Gesù mentre si trova al di là del Giordano, luogo simbolico del limite, della soglia, dell'attesa. Marta e Maria, le sue amiche di Betania, la casa dove spesso ha trovato riposo, intimità, accoglienza, gli mandano a dire: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». È significativo. Non dicono Lazzaro, non dicono il tuo amico, non aggiungono dettagli, dicono semplicemente colui che tu ami. È come se l'identità di Lazzaro fosse tutta contenuta in quell'amore. Lazzaro è colui che Gesù ama. Il racconto potrebbe già terminare qui e avremmo capito tutto. Nella prospettiva del quarto Vangelo, la vita è la vita eterna. Non si definisce per ciò che si fa o per ciò che si realizza, ma per chi ci ama e da chi siamo amati. Il messaggio, in fondo, è già una confessione di fede. Tu lo ami, dunque non può andare perduto. Ed è a partire da questo legame, da questo nodo di affetto e di intimità, che il racconto di Lazzaro si dispiega, conducendoci nel cuore stesso del mistero della vita e della morte. Il comportamento di Gesù appare strano. Invece di precipitarsi dall'amico in pericolo di vita, per due giorni resta dov'è. A me pare che in questo modo lui mostri l'immagine di un Dio che non interviene per modificare il naturale corso delle cose. Una visione che troviamo anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Dio è presente nel più intimo di ogni cosa, senza condizionare l'autonomia della sua creatura. E anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Qui il rimando a Pierre Teilhard de Chardin è immediato. Teologo,
paleontologo mistico della materia, Teilhard, soprattutto nel suo testo L'ambiente divino, formula una delle intuizioni più audaci del pensiero cristiano contemporaneo. Dio non fa le cose, fa in modo che le cose si facciano. Dio non interviene dall'esterno come un artigiano che corregge e ritocca. Egli piuttosto dona l'essere, suscita processi, avvia cammini. E poi lascia che la realtà, la materia, la vita proseguano il loro corso. Dio, scrive Papa Francesco, è presente nel più intimo di ogni cosa, non fuori, non al margine, non in un cielo separato, ma al centro pulsante dell'esistenza, nella trama delle particelle, nel corpo vivente, nel respiro, nelle cellule, nella storia, nelle relazioni. Non vi è alcun Dio capriccioso che a volte salva e a volte no, che guarisce in alcuni casi e in altri resta immobile, quasi fosse vittima di un'ispirazione intermittente. Non c'è un Dio che interviene quando gli va, né uno che si mostra arbitrariamente potente un giorno e sorprendentemente muto il giorno dopo, proprio quando ai nostri occhi sarebbe più opportuno un miracolo. Le storie evangeliche, lette alla luce di questa visione, non mettono in scena un Dio che viola il mondo, ma un Dio che opera dall'interno del mondo, rispettandone le dinamiche, le leggi, i tempi. E ciò che accade a Lazzaro non è tanto il segno di un intervento magico su una realtà sospesa, quanto la manifestazione di una forza divina che agisce nel cuore stesso della realtà, spingendola oltre se stessa. E allora il segno di Lazzaro diventa un'immagine teologica potentissima. Non rappresenta un atto che contraddice la natura, ma un atto che porta la natura alla sua soglia più alta. La vita che ritorna non è un sopruso sulla morte, ma una dichiarazione sul fatto che la vita è più profonda della morte e la attraversa. Il miracolo non è una sospensione delle leggi del mondo, è una rivelazione. Rivela ciò che da sempre abita la realtà, ciò che la sostiene, ciò che la muove. Una presenza che non sostituisce, ma accompagna, che non annulla, ma compie, che non forza, ma suscita. Il racconto di Lazzaro diventa allora un'icona di questo modo di Dio di stare nelle cose. Non come un dominatore che interviene dall'alto, ma come una presenza che vive nel più intimo del reale e da lì, silenziosamente, lo fa sbocciare oltre i confini che noi crediamo invalicabili.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ben trovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di Joseph Haydn, delle sue sinfonie giovanili in particolare. Ascolteremo la numero 33, la 36 e la 108, che a dispetto del numero in realtà è giovanile. Tutte quante sono state scritte all'inizio degli anni 60, nel 1700, per esempio la 33 in Do maggiore, che è ovviamente una sinfonia festiva, perché di solito all'epoca si utilizzava il Do maggiore per avere un senso molto affermativo, festivo, gioioso. Questa sinfonia appunto è stata scritta all'inizio del decennio 60 del 1700, poi ci sono alcuni studiosi che pensano che sia del 63, del 65, del 60, del 61. Non è importante per noi, ma per chi è importante invece che sia di quel decennio, dell'inizio di quel decennio? Perché in quell'epoca Haydn aveva a disposizione un organico molto ridotto e scriveva per quello, e scriveva per occasioni particolari. Questo ci spiega perché ha scritto così tanta musica, perché gliela chiedevano in continuazione, e questo spiega anche perché gli organici sono così ridotti, e per questo noi proporremo in questa puntata solo esecuzioni che tengono conto sia della reale dimensione dell'organico nella prima esecuzione assoluta, sia della prassi esecutiva del tempo. E quindi ascolteremo sempre esecuzioni dirette da Christopher Hogwood a capo dell'Academy of Ancient Music. E questo perché Christopher Hogwood ha fatto uno studio molto approfondito sia sulla prassi esecutiva sia sugli organici, appunto, che venivano utilizzati da Haydn, e ha cercato di riprodurli. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 33, che è stata concepita per due oboi, un fagotto, due corni, due trombe, timpani, archi e basso continuo. I movimenti sono 4, vivace, andante, minuetto e finale. Come detto, gli esecutori sono il direttore Christopher Hogwood e l'orchestra The Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 33 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio della Academy of Ancient Music. Passiamo ora alla numero 36. Anche questa è stata scritta in qualche momento all'inizio o alla metà degli anni 60 del 1700 ed è stata scritta per il principe Esterhazy, che era il datore di lavoro di Haydn, che gli chiedeva della musica per le sue serate di festa, per le celebrazioni, per quando invitava persone, per i grandi festeggiamenti che organizzava, e voleva sempre qualcosa di nuovo, e per questo aveva assunto un compositore. In questa sinfonia si può notare che nel movimento lento, l'adagio, che è il secondo movimento, c'è un solo per violino e cello che dialogano tra loro, ed è anche qui una cosa abbastanza singolare, particolare, un momento di attenzione in cui si focalizza l'attenzione più sul solista che sull'ensemble. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 36 di Joseph Haydn con Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 36 di Joseph Haydn. Il direttore era Christopher Hogwood, l'orchestra The Academy of Ancient Music. E ora andiamo all'ultimo ascolto di questa puntata, che è la sinfonia 108, sempre di Haydn, ovviamente. A dispetto del numero, che potrebbe far pensare che questo lavoro è stato scritto in un periodo più avanzato della vita di Haydn, in realtà anche questo risale all'inizio degli anni 60 del 1700. Poi, per motivi di catalogazione, il numero è slittato molto più avanti, ma in ogni caso fa parte di questo periodo in cui appunto Haydn aveva a disposizione organici molto ridotti. E questa è una sinfonia un po' particolare. Intanto tutti e quattro i movimenti sono molto brevi. L'allegro introduttivo è il più breve di qualunque sinfonia di Haydn e anche il materiale musicale ovviamente è poco. Il minuetto presenta delle figure ritmiche molto interessanti, ma nel trio c'è un stranissimo, molto discusso assolo del fagotto, che è una cosa un po' particolare, una cosa che di solito non succede nel trio, quindi questa è una sinfonia veramente particolare e anche per questo vale la pena di ascoltarla, anche perché non si sente veramente mai, perché è un po' breve e quindi è anche difficile che venga eseguita. Ascoltiamola allora, la sinfonia numero 108 di Joseph Haydn nella esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 108 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood, che ha diretto The Academy of Ancient Music. Abbiamo quindi fatto un viaggio tra le sinfonie giovanili di Haydn, sempre ascoltando esecuzioni che tengono conto della prassi esecutiva dell'epoca e anche della ampiezza degli organici che venivano utilizzati dal compositore. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e per dare la propria vita in riscatto per molti».
3: Santiago era hermano de Juan Evangelista.
2: San Giacomo era fratello di Giovanni Evangelista. Essi furono i due discepoli a cui, in uno dei dialoghi più impressionanti che riporta il Vangelo, Gesù fece quella famosa domanda: «Potete bere il calice che io sto per bere?» Ed essi risposero: «Possiamo». Era la parola della disponibilità, del coraggio, un atteggiamento tipico dei giovani, però non loro esclusivo, ma di tutti i cristiani e in particolare di coloro che accettano di essere apostoli del Vangelo. La generosa risposta dei due discepoli fu accettata da Gesù. Egli disse loro: «Il mio calice lo berrete». Queste parole si compirono in Giacomo, figlio di Zebedeo, che col suo sangue diede testimonianza della risurrezione di Cristo a Gerusalemme. Gesù aveva fatto la domanda sul calice che avrebbero dovuto bere i due fratelli, quando la loro madre, come abbiamo letto nel Vangelo, si avvicinò al Maestro per chiedergli un posto di speciale rilievo per entrambi nel regno. Gesù approfittò allora dell'occasione per spiegare a tutti che la vocazione al suo regno non è una vocazione al potere, ma al servizio, appunto, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
3: Sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
4: Amici all'ascolto, ecco un nuovo passo nell'interiorità meravigliosa del castello di ogni creatura e nel castello interiore di Teresa. Abbiamo dinanzi a noi questa volta le terze mansioni, ovvero le terze stanze. Se sono sette le mansioni, le terze già sono un buon punto di passaggio, una transizione interessante. Iniziamo a trovare infatti dei punti chiave della storia di Teresa, della sua spiritualità, qualche cosa di estremamente utile per il nostro cammino. Pensate che Teresa inizia subito dicendo e scrivendo e citando direttamente la scrittura: «Beato l'uomo che teme il Signore». Oggi c'è in gioco infatti una doppia parola, se volete. Da una parte il timore del Signore, che possiamo considerare a mo' di sinonimo dell'umiltà, che inizia a fare capolino all'interno degli scritti di Teresa e verrà ripresa in tono maggiore nelle seste stanze del castello. Ma dall'altra abbiamo la parola beato, beati, la beatitudine, ovvero la felicità, la ricerca della felicità, la domanda imperiosa che rivolgiamo a Dio tramite le parole di Teresa, e vogliamo ascoltare da lei in cosa consiste questa felicità, questo gaudio, questa beatitudine, e in cosa invece non consiste. Queste anime che entrano in queste terze mansioni hanno una caratteristica che dice Teresa, e scrive: credo che per la sua bontà, la bontà del Signore, di queste anime ce ne siano molte nel mondo, vivamente desiderose di non offendere Sua Maestà. Si guardano anche dai peccati veniali e amano fare penitenza. Hanno le loro ore di raccoglimento, impiegano bene il tempo, attendono a opere di carità verso il prossimo, sono molto regolate nel modo di parlare, di vestire e nel governo della casa. E se hanno una a cui badare, certamente è uno stato degno di invidia. Non c'è motivo, a quel che sembra, che possa essere loro vietato l'ingresso fino nell'ultima mansione, né il Signore glielo negherà, se esse lo vogliono, perché la loro disposizione è perfetta e adatta a meritare ogni grazia. Per la prima volta, forse la seconda anzi, dopo il prologo, vi invito a porre l'accento e a notare questo accento particolare, che è definito da tutti i commentatori di Teresa come la sottile ironia teresiana. È qui che inizia a fare una sottile ironia su queste che sono le anime maggiormente presenti in queste terze stanze e che hanno già condotto, tutto sommato, un cammino meritevole. E quindi si trovano in questo spazio intimo, sono entrate in qualche modo in se stesse, ma in qualche modo anche detengono il dominio e il controllo. Teresa le chiama nella traduzione italiana anime ben regolate, in spagnolo almas concertadas o almas encapotadas, che sono espressioni un po' più complesse, se volete, ma che esprimono meglio l'ironia di Teresa. Un'anima molto regolata sono quelle è un'anima che è entrata, ha iniziato a prendere dimora, si è allargata a dismisura, come quegli ospiti che occupano tutte le stanze possibili e diventano curiosi di un certo possesso, se volete, no? Della casa nella quale sono tuttavia ancora semplici ospiti, ma vi stanno e sono dimoranti come se fossero dei proprietari. E così queste persone in queste terze stanze provano un nuovo tipo di tentazione, molto più delicata e sopraffina, se volete, e che ha bisogno di essere smascherata, e queste anime, queste persone, di essere disingannate da un intervento esterno e soprattutto dall'intervento di una buona commentatrice come la stessa Teresa. Da un punto di vista esteriore, sono desiderose di non offendere mai Dio e quindi sono animate da ottimi desideri. Si guardano e sono attente a non offenderlo nemmeno nei più piccoli peccati, quelli veniali. Amano addirittura fare penitenza. Amano essere regolate nel parlare. Hanno una grande capacità di autocontrollo. In qualche modo sono persone che hanno raggiunto un livello di perfezione estetica tanto da apparire ben regolate, perché hanno imparato a regolare, se volete, e a dare una conformazione ben controllata, ordinata, al modo di presentarsi esternamente. La loro disposizione è perfetta. Sembrerebbe cioè che abbiano il diritto, e in qualche modo sentono di averlo ottenuto e lo meriterebbero, di entrare a questo punto nelle settime stanze. Per quale motivo andare oltre? Perché aspettare? Ecco, c'è un mostro che si è fatto presente all'interno di queste persone e che le dissuade in realtà dall'andare avanti, anche se esternamente ne manifesta quasi la perfezione. E questo mostro è una forma di superbia spirituale, totale assenza di umiltà, tipica di coloro che, dopo aver iniziato il cammino, hanno fatto tesoro e possesso, proprietà personale, delle grazie che Dio ha fatto loro. E scambiano queste grazie non più come qualcosa di gratuitamente donato e che può essere perduto, ma le confondono con la loro stessa capacità di autoregolarsi. Di queste se ne fanno un cappotto, almas encapotadas, una sorta di veste esteriore, un habitus, un'abitudine che diventa quasi consolidata, tanto si manifestano perfette. Manca loro solamente l'aureola accesa, un bel neon colorato, multicolore. Manca loro un podio sul quale salire. Ecco che quindi più avanti Teresa inizia a entrare nel discorso più profondo. Pensate che a metà di questo primo capitolo delle terze mansioni deve gridare a tutta forza: oh umiltà, umiltà. Non so quale tentazione mi prenda a questo riguardo, non potendo fare a meno di credere che la ragione per cui alcuni danno tanta importanza a tutto questo è mancanza di umiltà. E a questo punto Teresa ha bisogno però di un paradigma, di un modello evangelico. E queste terze stanze sono conosciute e note soprattutto per questo paradigma. Teresa scrive, lascio a lei la parola proprio per suggerirci questa immagine.

Veniamo ora a queste anime così ben regolate. Osserviamo che cosa fanno per Dio e vedremo subito come non abbiamo alcun motivo per lamentarci di Sua Maestà. Infatti, se quando ci dice quello che dobbiamo fare per essere perfetti, per la beatitudine, gli volgiamo le spalle e ce ne andiamo tristi come il giovane del Vangelo, cosa volete che faccia Sua Maestà? Dovendo darci il premio in conformità all'amore che gli portiamo? E quest'amore, figlie mie, non deve essere frutto della nostra immaginazione, ma comprovato da opere. Ciò malgrado, non pensate che Dio abbia bisogno delle nostre opere, ma solo della determinazione della nostra volontà. Forse sembrerà di aver fatto tutto a noi che portiamo l'abito religioso, o a coloro che hanno iniziato a fare penitenza, a coloro che hanno iniziato a pregare con le regolarità, che lo prendiamo di nostra volontà, che lasciamo per Dio tutte le cose del mondo e quanto possedevamo, eccetera, eccetera. Questa è un'ottima disposizione, purché si perseveri in tutto ciò e non si torni a invischiarsi fra i rettili delle prime stanze, neppure con il desiderio. Ha una condizione tutto questo. Guardate che ve lo raccomando, di ritenersi servi inutili, come dice San Paolo, ovvero Cristo, e di non credere che Dio sia obbligato a farci simili favori, anzi, di essergli maggiormente debitori per aver ricevuto di più. Carissimi, Teresa ha molto chiaro che queste anime bien concertadas, molto regolate, e che hanno tutta l'apparenza di una santità già guadagnata a colpi di remi, con la loro barchetta, non abbiano più bisogno del vento dello Spirito Santo. Ma questa tentazione di superbia rivela prima o poi il suo vulnus, la sua ferita profonda, ovvero che attraverso la manifestazione esterna degli atti di virtù e di essere così ben regolati nella virtù, si pretende la grazia di Dio. La si chiede a suon di opere, perché le opere a quel punto diventano le opere che riescono, anche per la costanza con cui vengono compiute, e in qualche modo si pongono come presuntuose dinanzi a Dio, superbe, sommamente superbe. Si è persa completamente l'umiltà e oltre al frutto che se stesse rappresentano per la persona in cammino, invocano immediatamente la grazia di una santificazione immediata. Mi sembra di leggere tra le righe quella sorta di frase, quella parola, quell'espressione un po' ironica, no? Quando una persona è molto santa, la si manifesta come tale, è perfetta, ironicamente la si definisce santa subito, la si invoca, santità subito, subito, in vita, per carità. Non c'è altro da desiderare. E queste persone hanno bisogno di non essere mai contraddette e bisogna mostrare loro compassione e consolazione se per caso hanno una qualche miseria da mostrare, e hanno bisogno della nostra compassione quando mostrano una loro miseria, una loro povertà, ma lo stanno facendo non per manifestarsi come tali, ma piuttosto per essere creative per se stesse e per essere di consolazione a noi, perché forse non stanno confessando la loro povertà, ma l'altrui povertà. E per essere di aiuto e di sostegno hanno bisogno di manifestarli in se stesse, una sorta di sermo humilis, di apparenza di umiltà, che in realtà ingrandisce ancora di più a dismisura la loro superbia, il loro orgoglio. Quindi le imperfezioni di cui ancora riescono a parlare sono quelle che vedono negli altri, non in se stesse. Siamo entrati in qualche modo in un periodo un po' oscuro, molto oscuro, che è quell'oscurità drammatica che emerge dal brano del giovane ricco che abbiamo ascoltato Teresa cita. Il giovane ricco andò e da Gesù, che in alcuni sinottici non si parla di un giovane, si parla di una persona comunque desiderosa di beatitudine e di felicità. Cosa posso avere per la felicità piena, per la vita eterna?
Il Signore Gesù parla del decalogo, parla delle parole, dei comandamenti. Il giovane ostende dinanzi a Gesù il fatto di aver sempre osservato quelle norme e di averlo fatto sin dalla sua infanzia. Praticamente una dichiarazione di perfezione che da una parte colpisce profondamente Gesù e che gli consente, nonostante tutto, di volgere al giovane ricco uno sguardo di amore. Lo fissò e lo amò, ma poi gli disse: va bene, lascia tutto. Lascia intendere Gesù che in quel lasciare tutto non c'erano solamente i beni materiali, che sicuramente, compresi in quell'incontro, il narratore confessa che quel bene, che quella persona, quel giovane aveva molti beni e non se la sentiva di lasciarli. Ma forse tra tanta ricchezza materiale che viene confessata dal testo emerge piuttosto la ricchezza, la sicurezza autorassicurante che il giovane aveva già manifestato parlando a Gesù. E l'andarsene via triste vuol dire certamente che non solo Gesù lo ha smascherato, ha tolto l'inganno dai suoi occhi, ma che, non lasciandolo consolato, gli ha rivelato l'occasione vera per proseguire nelle mansioni successive. Si trattava di un incontro di umiltà con se stesso, per incontrare ciò di cui veramente aveva bisogno. E queste anime, che forse sono piene di se stesse perché fanno anche molte penitenze, come scriverà Teresa in queste terze stanze, fanno queste anime molte penitenze perché regolano talmente bene la loro vita, esse addirittura le amano perché le dedicano sinceramente al servizio del Signore, e in ciò non vi è nulla di male, e magari usano anche grande discrezione nel fare queste opere. Perché? E scrive Teresa con ironia: la grande discrezione sta nel fatto che non devono farsi troppo del male, devono in qualche modo coccolarsi. Quindi sono

la grande sfida di queste terze mansioni. E credo che veramente da queste terze si veleggia verso le quarte e inizierà una vita di grazia nuova, finalmente abbandonata, quando questi ulteriori ormeggi più radicali, più delicati e più profondi, se volete, della superbia, lasceranno lo spazio a una migliore comprensione di cosa sia l'umiltà. L'umiltà della creatura che procede dalla sorgente, che è l'umiltà di Dio.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Erik Wieniawski, concerto in re minore opera 22 per violino e orchestra. Julian Rachlin violino, Orchestra Filarmonica di Israele dirige Zubin Mehta.

Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Henryk Wieniawski, concerto in re minore, opera 22 per violino e orchestra. Julian Rachlin, violino. Zubin Mehta ha diretto l'Orchestra Filarmonica di Israele. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Dinu Lipatti il concertino in stile classico, opera 3, per pianoforte e orchestra da camera. Marco Vincenzi, pianoforte, orchestra da camera di Padova e del Veneto, dirige Gerd Meditz.

Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Dinu Lipatti, concertino in stile classico opera 3 per pianoforte e orchestra da camera. Marco Vincenzi pianoforte, Gert Meditz ha diretto l'orchestra da camera di Padova e del Veneto. E per concludere Fausto Papetti al sassofono.

Con la musica di Fausto Papetti al sassofono si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus, oratorio opera 36 per soli, coro, coro di fanciulli e orchestra. Prima parte. Gundula Janowitz, Rosemarie Lang, soprani. Hans-Peter Blochwitz, tenore. Theo Adam, Gotthard Sir Hermann Christian Polster, bassi. Gewandhaus Kinderchor, maestro del coro Eckehard Schreiber. Rundfunkchor Leipzig, maestro del coro Jürg Peter Beigl. Gewandhaus Orchester Leipzig, dirige Kurt Masur.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Felix Mendelssohn Bartholdy la prima parte di Paulus, oratorio opera 36 per soli coro, coro di fanciulli e orchestra. Gundula Janowitz, Rosemarie Lang, soprani. Hans-Peter Blochwitz, tenore. Theo Adam, Gotthard Sir Hermann Christian Polster, bassi. Gewandhaus Kinderchor.